0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
14: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
13: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
14: Aperti la domenica mattina.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di domenica in Campania. Infatti non mancheranno ampie e schiarite spazi soleggiati con solo qualche innocuo a nuvolamento di passaggio. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 30-31 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
4: Da Più Me.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. Controlli a tappeto nella notte nel centro di Napoli. C'è anche un omicida tra le persone identificate durante l'operazione che la polizia ha messo in atto per rivoltare come un calzino piazza Garibaldi e strade limitrofe. Un'operazione durata diversi giorni e che ha visto impiegate 200 unità con particolare attenzione al commercio di stracci che contraddistingue da anni la zona di Porta Nolana. Identificati circa 150 soggetti, tra cui l'uomo è risultato destinatario di mandato d'arresto internazionale per aver commesso un omicidio nel 2010. Ben 34 persone sono risultate migranti irregolari. Nei loro confronti è stato disposto l'accompagnamento presso un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio. Due minori sono stati affidati ad una comunità, per altri 9 invece è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera, provvedimento che attende la convalida dell'autorità giudiziaria. Nei confronti di altri due soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio. Cambiamo argomento. Avrebbe aperto due conti correnti utilizzando documenti di identità contraffatti, generalità differenti. Un 39enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Gli accertamenti sono partiti da quanto avvenuto nell'ufficio postale di Arco Felice. All'inizio di agosto l'uomo avrebbe aperto un primo conto corrente presentando una carta d'identità elettronica sulla quale compariva la sua fotografia, ma con nome, cognome, data di nascita e residenza differenti da quelli reali. Dopo alcuni giorni il 39enne si sarebbe presentato nuovamente nello stesso ufficio postale e, utilizzando un altro documento e rivolgendosi a un altro diverso dipendente, sarebbe riuscito ad aprire un secondo conto corrente. Il 39enne è stato arrestato, condotto in carcere, dovrà rispondere delle accuse di possesso di documenti falsi, uso di atto falso e sostituzione di persona. Cambiamo argomento. Si era rifugiato in Albania dopo essere riuscito a lasciare l'Italia, ma la sua fuga si è conclusa a Tirana. Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato nell'ambito di un'operazione internazionale condotta dalla polizia di Caserta insieme alle autorità albanesi. L'uomo era ricercato dallo scorso maggio, quando a Grazianisen, provincia di Caserta, avrebbe investito un agente durante un tentativo di cattura. Sul 33enne pendono le accuse di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti del poliziotto appartenente alla squadra mobile di Caserta, rimasto gravemente ferito nell'episodio. I fatti risalgono allo scorso maggio. Gli investigatori avevano localizzato l'uomo a Grazianisen e organizzato un servizio finalizzato alla sua cattura. Il 33enne doveva infatti essere raggiunto da un provvedimento restrittivo dopo una condanna a 9 anni e 9 mesi e un giorno di reclusione per una serie di furti e rapine commessi all'interno di abitazioni ed esercizi commerciali. Al momento dell'intervento della polizia, l'uomo si trovava alla guida di un'automobile insieme alla compagna e alla sorella. La chiusura con lo sport, il calcio, riflettori puntati su Diego Armando Maradona. Alle 18 il calcio d'inizio di Napoli-Bologna. Alla vigilia Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: basta con le chiacchiere, ora bisogna vincere. Tutti gli approfondimenti nel corso di Sunday Sport. Per gli azzurri l'unico obiettivo è ritrovare immediatamente la vittoria davanti al proprio pubblico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
9: Salida del vuelo con destino

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
0: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Controlli a tappeto nella notte nel centro di Napoli, c'è anche un omicida tra le persone identificate durante l'operazione che la polizia ha messo in atto per rivoltare come un calzino piazza Garibaldi e strade limitrofe, un'operazione durata diversi giorni e che ha visto impiegate 200 unità con particolare attenzione al commercio di stracci che contraddistingue da anni la zona di Porta Nolana. Identificati circa 150 soggetti, tra cui uomo è risultato destinatario di mandato d'arresto internazionale per aver commesso un omicidio nel 2010. Ben 34 persone sono risultate migranti irregolari. Nei loro confronti è stato disposto l'accompagnamento presso un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Due minori sono stati affidati ad una comunità, per altri 9 invece è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera, provvedimento che attende la convalida dell'autorità giudiziaria. Nei confronti di altri 2 soggetti invece è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio. Cambiamo argomento, una lite, qualche parola di troppo, uno spintone, poi qualcuno prende una pistola e comincia a sparare, a farne le spese un giovane di 27 anni ferito ad un piede da un proiettile, trasportato di corsa all'ospedale Maresca di Torre del Greco. L'episodio è avvenuto alle 2:30 di stanotte, alle 13 settembre, all'esterno di un bar del comune vesuviano in via Marconi. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Ai carabinieri il 27enne ha raccontato che ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi, qualcuno ha estratto l'arma da fuoco e sono stati esplosi diversi colpi. Ha dichiarato anche di essere estraneo alla vicenda e di essere stato colpito da un proiettile vagante. Durante il sopralluogo sul posto effettuato dai militari sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9, indagini in corso per chiarire la dinamica. Si era rifugiato in Albania dopo essere riuscito a lasciare l'Italia, ma la sua fuga si è conclusa a Tirana. Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato nell'ambito di un'operazione internazionale. L'uomo era ricercato dallo scorso maggio, quando a Grazianise, in provincia di Caserta, avrebbe investito un agente durante un tentativo di cattura. Sul 33enne pendono le accuse di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti del poliziotto appartenente alla squadra mobile di Caserta, rimasto gravemente ferito nell'episodio. I fatti risalgono allo scorso maggio. Gli investigatori avevano localizzato l'uomo a Grazianise e organizzato un servizio finalizzato alla sua cattura. Il 33enne doveva infatti essere raggiunto da un provvedimento restrittivo dopo una condanna a 9 anni, 9 mesi e un giorno di reclusione per una serie di furti e rapine commessi all'interno di abitazioni ed esercizi commerciali. Al momento dell'intervento della polizia, l'uomo si trovava alla guida di un'automobile insieme alla compagna e alla sorella. La chiusura con lo sport, il calcio, riflettori puntati su Diego Armando Maradona. Alle 18 il calcio d'inizio di Napoli-Bologna. Alla vigilia Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: basta con le chiacchiere, ora bisogna vincere. Per gli azzurri l'unico obiettivo è ritrovare immediatamente la vittoria davanti al proprio pubblico. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Sunday Sport. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buona domenica, sono le 10 in punto. Buona domenica da Gianluca Miranda.
1: E buona domenica da Susi Fiorillo.
0: E buona domenica anche a Simone Zagaria in regia, che curerà la parte tecnica in queste tre ore insieme, che ci accompagneranno verso una partita molto importante, una partita dove il Napoli cercherà il riscatto, dove il Napoli deve assolutamente tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Ovviamente è arrivato il momento di prendersi i tre punti. Abbiamo ascoltato anche ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, rivivremo ovviamente la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, l'intervista esclusiva di Beukema ai microfoni di Kiss Napoli, intervistato da Riccardo Catapano, che suona la carica, lui che è il grande ex della partita, lui che in stagione ancora non si è visto, però è carichissimo e secondo me ha rilasciato veramente una bellissima intervista ai microfoni di Kiss Napoli, che ascolteremo. Le parole dell'allenatore del Bologna tedesco, che non sarà in panchina perché è squalificato, ma ha analizzato la gara. Insomma, Susi, tanti spunti.
1: Tanti spunti, non ci sono assolutamente più scuse. Ormai, Gianluca, bisogna vincere, bisogna trasformare quelle che poi sono state anche le ultime prestazioni positive da parte degli uomini di Allegri in punti. Adesso non è più la scusa delle squadre forti dall'altra parte. È vero che conoscevamo il calendario, un calendario inizialmente non semplice, lo abbiamo sempre detto, però adesso hai di fronte una squadra che innanzitutto è una squadra in difficoltà, il Bologna, e non puoi assolutamente più sbagliare. Parleremo ovviamente con tanti ospiti durante le tre ore di Sunday Sport. Ricordo anche i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873, i soliti orari 10:50, 11:50 e 12:50, mentre tutte le considerazioni scritte ce le potete inviare su WhatsApp al numero 342 00 00 100.
0: È proprio così, Susi, tu ovviamente tornerai protagonista anche in serata, con diciamo tutto il commento della partita con il buon Gianluca Vigliotti, che tra l'altro salutiamo, insomma,
1: anche con l'interazione,
0: esatto,
1: no?
0: L'interazione con i tifosi, sì, e la casa dei tifosi del Napoli, Radio Kiss Napoli, la radio della città. Stavo leggendo un pochino il programma. Ieri ha giocato il Milan contro la Lazio di Gattuso, che rimane imbattuta. Tra l'altro la Lazio di Gattuso che era andata in vantaggio con un doppio vantaggio, e poi il Milan con l'ingresso di Moreira è riuscito a recuperare una partita che si era messa veramente molto male. È partita molto bene la Lazio di Gennaro Gattuso. Poi la sconfitta sorprendente dell'Atalanta contro il Cagliari di Pisacane, allenatore napoletano, ottimo allenatore, tra l'altro miglior partenza della storia per il Cagliari in Serie A, record su record. Era difficile vincere su un campo complicato come quello di Bergamo, tra l'altro Sarri che non è partito benissimo in questa stagione. Poi c'è stato anche il pareggio del Genoa, altra squadra che non è partita bene, il Genoa di De Rossi ha solamente un punto, e ovviamente analizzeremo tutta quella che sarà la giornata di Serie A, la vittoria della Fiorentina convincente contro il Venezia, la tripletta di Mastantuono, che diciamo ha iniziato a far vedere di che pasta è fatta, una Fiorentina che è cambiata completamente con l'arrivo di Vanoli. Sembrava una squadra irriconoscibile.
1: Esatto. Una squadra irriconoscibile, una Fiorentina da cui ci si aspettava tanto, no? Ovviamente per quello che è stato il mercato, ha avuto un inizio veramente horror, e poi è arrivato l'esonero dell'allenatore, con l'allenatore appena arrivato, come hai detto tu, si è trasformata, e dobbiamo tenerla d'occhio perché sarà la nostra prossima avversaria. Si giocherà la settimana prossima alle 12:30, tra l'altro lì al Franchi, quindi insomma step by step sì, però bisogna essere convincenti e concreti fin da oggi.
0: Esattamente, proprio così, Susi, perché hai fatto bene a ricordare che la prossima settimana ovviamente il Napoli affronterà una Fiorentina in grande spolvero, dopo le prime giornate di campionato dove ha fatto poco e niente con Grosso e cambiato tutto con Vanoli. Però io sono dell'opinione, sono sicuro che sarai d'accordo con me, di guardare step by step.
1: Esatto.
0: No? Oggi c'è il Bologna, si pensa solamente al Bologna, da domani mattina ovviamente le nostre concentrazioni, le nostre idee saranno tutte su quella partita del Franchi, che poi sarà la partita prima delle due settimane di sosta, della sosta lunga della Serie A. Oggi alle 15 si parte con Lecce-Monza, alle 18 ovviamente il Napoli contro il Bologna, e alle 20:45 ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti, tra l'altro oggi giornata di grandi partite perché purtroppo in contemporanea con il Napoli c'è il derby di Manchester in Premier League, c'è United City, è veramente molto bello, però ovviamente vedremo il Napoli e ci vedremo solamente la sintesi di questa super, di questa super partita. Come di consueto ogni domenica mattina, cara Susi, facciamo un pochino quello che è il giro dei giornali e dei quotidiani sportivi,
1: la nostra
0: in
1: rassegna.
0: Mattinata, sì. Esattamente, la nostra rassegna. Oggi partiamo con Tutto Sport, facciamo così. Clamoroso Moreira, di colpo si inventa il salva Milan, spegne il sogno di Gattuso, 2-2, esce allo Stadio Olimpico. Ore 20:45, emergenza piena con il Sassuolo e parlo ovviamente della sfida contro la Juventus. E poi ancora ovviamente fari puntati e occhi puntati sul Napoli. Allegri già al bivio, non vincere con il Bologna significherebbe solamente una cosa, e ovviamente il Napoli ha gli occhi puntati un po' di tutti questo pomeriggio, Susi, perché effettivamente io devo essere molto onesto, non riuscire a vincere con il Bologna significherebbe aver fatto una partenza completamente disastrosa.
1: Assolutamente.
0: In questa stagione, senza
1: sì.
0: Scusanti.
1: A quel punto poi si dovrebbero fare delle valutazioni importanti,
0: Si potrebbero fare delle valutazioni importanti sicuramente, potrebbe essere prematuro e ovviamente si potrebbe lasciare tempo fino alla gara con la Fiorentina, però è chiaro che non vincere oggi, ragazzi, è inutile girarci intorno, ma lo ha fatto capire anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di ieri. Io apprezzo molto il mister quando parla, perché è sempre molto onesto e sempre molto diretto, no? Nelle sue idee, nel suo voler trasferire le idee. È chiaro che però bisogna essere onesti e bisogna dire ora bisogna vincere, ora non c'è più, non ci sono più scuse che tengano, bisogna iniziare a invertire il rullino di marcia, anche perché ho detto e avevo promesso, ci penseremo da domani alla gara con la Fiorentina, ma la prossima settimana ci aspetta una gara dura e, ragazzi, il Napoli già si è bruciato le sue occasioni tra virgolette per perdere e non vincere le partite. Adesso non ci sono più slot disponibili, il Napoli di sconfitte già ne ha avute troppe e per la rosa che ha comunque deve ingranare assolutamente la marcia.
1: Per questo ti dicevo prima, non c'è più la scusante del calendario, non è più l'alibi delle squadre fortissime che ti trovi dall'altra parte, perché è vero che hai affrontato l'Inter, è vero che prima hai affrontato il Como, che ormai possiamo dire non è più una squadra provinciale ma la definiamo una big,
0: ormai una
1: Como
0: big.
1: Poi hai avuto l'Arsenal, adesso io non voglio sminuire nella maniera più assoluta, perché non bisogna mai farlo, la squadra avversaria, però hai un Bologna che sicuramente non è il Como, non è l'Inter, non è l'Arsenal, in questo momento vive anche un momento di difficoltà, tu i calciatori li hai a disposizione, devi lavorare, devi aver lavorato su quelli che sono stati gli errori commessi anche dai singoli, perché ci sono stati anche errori comunque di giocatori singoli nelle scorse partite, oggi vogliamo vedere qualcosa di diverso in campo.
0: È proprio così, continuiamo con la nostra rassegna, la Gazzetta Sportiva, Moreira rimonta la Lazio, il salva Milan, Gattuso domina, Cancellieri e Noslin in gol, poi cambi e lo show del belga, doppietta 2-2, Amorim, male un tempo ma io non sono pazzo, così il tecnico del Milan. E poi ovviamente focus sul Napoli, Max già al bivio però non cambia schemi e squadra, così scrive la Rosea. Poi sulla Juventus, Spalletti ci prova con 7 nuovi ma niente alibi, dai Kimi scappa al via a Madrid per la fuga mondiale, Ferrari Hamilton quarto e Leclerc quinto, il fenomeno italiano Kimi Antonelli oggi alle 15 proverà ancora a scrivere quella che è la storia dei motori mondiale italiana, veramente questo ragazzo un qualcosa di incredibile, piccolissimo, sta dominando nel mondo della Formula 1, applausi a lui, come dicevamo e abbiamo detto in passato e ovviamente tuttora per Jannik Sinner, è sempre un piacere quando talenti, diciamo, italiani si esprimano al meglio nel mondo dello sport. Noi parliamo spesso di calcio, ma la cultura dello sport italiano è sempre bello, è sempre parlarne e discuterne, perché questi ragazzi veramente rappresentano un grande orgoglio del paese, un grande orgoglio italiano, e noi ci auguriamo che ovviamente continuino a fare questo per tutta la loro vita sportiva. Ma torniamo al calcio, vi stavo leggendo questo articolo molto duro della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. La Gazzetta scrive: le ultime in casa a Napoli con la squadra di Massimiliano Allegri chiamata a dare una svolta a questo inizio di stagione complicato, dove gli azzurri hanno ottenuto 3 pesanti sconfitte di fila in 4 partite. Chiamata a dare una svolta, Allegri non si lascia intimorire dalle vigilie più complicate. Sappiamo che Max, ragazzi, è un allenatore di grande esperienza, l'allenatore del Napoli conosce bene il peso della pressione e sa che in momenti come questo l'unica risposta possibile deve arrivare dal campo, giusto? Così,
1: certo,
0: Susi?
1: Deve arrivare dal campo. Ti stavo ascoltando mentre leggevi queste parole. Sì, lei è un allenatore di esperienza, sappiamo che è un allenatore vincente. A me piace tanto anche il suo atteggiamento di serenità e tranquillità, abbiamo sentito anche in conferenza nella partita post Champions, no? E lui era comunque contento dell'atteggiamento in campo avuto dai suoi giocatori, ovviamente non contento di quello che poi è stato il risultato finale, però diciamo che il suo atteggiamento positivo poi si riversa anche sulla mentalità dei calciatori, quindi questo è un lato suo, un suo aspetto che a me piace tantissimo. Poi ovviamente bisogna vedere quello che succederà in campo, il campo che deve dare delle risposte assolutamente positive, quello che ci aspettiamo oggi.
0: È vero, è proprio così. E ragazzi, sarà un pomeriggio dove bisognerà mantenere la calma. Il Bologna è assolutamente alla portata del Napoli, è una squadra che sicuramente non è partita bene, è una squadra che sul mercato negli ultimi 3 anni, io ne parlo anche con il mio collega e amico e compagno di viaggi nel corso di Diego Che con Diego Maradona Junior, è una squadra che nelle ultime sessioni di mercato si è sfasciata, perché solamente a pensare che era una squadra che aveva, partiamo dall'ultima cessione, Rowe che è andato all'Atalanta, poi c'è stato Castro che è andato alla Roma, Beukema venduto al Napoli, Calafiori venduto all'Arsenal, insomma giocatori importanti venduti e ceduti quando effettivamente rappresentavano un patrimonio del Bologna. L'unico che è rimasto è stato Orsolini, che però ovviamente
1: è ancora infortunato.
0: Sì, che non sarà del match. È chiaro che poi sono stati presi comunque giocatori d'esperienza come Bernardeschi, promettenti come Piccoli, d'esperienza tra virgolette da grandi squadre, che però non sono poi diventati dei grandi giocatori, come Dovbyk che arrivò alla Roma nell'entusiasmo generale dopo un campionato clamoroso con il Girona e in Liga, quel Girona dei miracoli che raggiunse la Champions League, da dove il Napoli poi ha comprato anche Gutierrez, poi venduto al Bayer Leverkusen. E Dovbyk può sicuramente rappresentare una minaccia per la difesa azzurra. Non partirà, come da indicazioni dei colleghi sulle probabili formazioni, molto probabilmente dal primo minuto, perché dovrebbe esserci Piccoli al suo posto. Occhio anche a Cambiaghi. Cambiaghi rappresenta un giocatore di grande pericolo, e ovviamente con Bernardeschi sull'altra fascia possono rappresentare delle spine nei fianchi del Napoli. E devo dire la verità, il Napoli le maggiori sofferenze l'ha avute proprio sulle fasce nel reparto difensivo, soprattutto sulla fascia di sinistra, perché poi sappiamo il capitano Di Lorenzo ci fa stare sempre abbastanza tranquilli.
1: Con diciamo un'alternativa adesso che si è dimostrata anche valida, è vero che è presto, esatto, per parlare, però l'esordio comunque ha dimostrato, parlo ovviamente di Favasuli, che abbiamo a disposizione in alternativa al capitano un giovane che ha dimostrato, oltre ad avere qualità, ha dimostrato di avere veramente voglia, no? Mi ha ricordato un po' Vergara, l'esordio di Vergara, diciamo, quello di Favasuli, proprio per l'entusiasmo, per la voglia di spaccare tutto.
0: Eh sì, è proprio così. E poi continuiamo con la nostra rassegna stampa. Ovviamente tra pochissimo cominceremo a interpellare e a parlare con i nostri ospiti. Il nostro Simone Zagaria, che saluto e ringrazio, no? È all'opera perché sta cercando di recuperare un file che vogliamo ascoltare tra pochissimo, di Maurizio Sarri, perché al termine della partita persa contro il Cagliari, Maurizio Sarri ha parlato dell'esperienza su a Napoli. Noi sappiamo che ogni tanto, come dire, caccia quei bei ricordi. Io credo che della carriera di Maurizio Sarri la parte più bella e romantica sia stata l'esperienza di Napoli, no?
1: Lui ne parla sempre, sì, è stata sicuramente la più bella e romantica, ne parla sempre con il sorriso. Mi hai fatto venire in mente anche la sua ultima conferenza qui al Maradona, quindi parlo dello scorso campionato, quando in quel momento era stato accostato al Napoli e lui ha risposto, comunque ha negato ovviamente, no? Io ho ancora un contratto qui con la Lazio, però comunque ne ha parlato sempre con il sorriso. Simone Zagaria ci dà l'ok, questo significa che abbiamo in collegamento il primo ospite di Sunday Sport, il collega Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
0: Antonello, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Susi, buongiorno Gianluca, buon Sunday Sport a tutti e grazie come sempre per il graditissimo invito.
0: Grazie a te naturalmente Antonello per aver accettato il nostro invito. Vado subito diretto sulla partita, sì. Crocevia importante, questo pomeriggio ci si gioca tanto al Maradona.
2: Fondamentale.
0: Senza giri di parole, Antonello.
2: Bravo, ma io ti, come sai fare sempre tu e come anche io sono abituato a fare. Questa è una partita che il Napoli deve vincere senza se e senza ma. Alla faccia, tra virgolette, bonariamente, di tutti quelli che pensano che la prestazione sia più importante del risultato, cosa per la quale mi batto da sempre, il risultato è la cosa che conta più di tutto
1: oggi, assolutamente.
2: Lo ha detto anche Allegri ieri, ha detto non mi importa nulla in buona sostanza della prestazione, dobbiamo vincere e basta. Questo a testimonianza del fatto che poi le valutazioni, i giudizi, la classifica si basa solo e soltanto su quello che è il risultato finale di una partita e quindi poi di una stagione, a celebrare o meno il raggiungimento degli obiettivi. Perciò il risultato resta fondamentale, la cosa più importante, e oggi il Napoli è chiamato a vincere perché diversamente si possono aprire poi degli scenari onestamente molto brutti, ecco.
1: Bisogna assolutamente invertire questo trend negativo che forse al momento non preoccupa, no? Siamo ancora ad inizio campionato, però bisogna riscattare anche quella che è stata poi la partita contro il Bologna della scorsa stagione, non la dimentichiamo, che lì abbiamo veramente vissuto un momento brutto. Però io vorrei focalizzarmi, Antonello, anche su quelli che sono gli aspetti positivi della squadra, perché nelle prime giornate abbiamo notato delle defezioni in difesa, questo è oggettivo, però comunque ci sono giocatori anche in crescita in quel reparto e mi riferisco a Rafa Marin, abbiamo visto un cambiamento totale del giocatore.
2: Rafa Marin sicuramente è arrivato tra mille dubbi e perplessità. Devo dire che in questo inizio di stagione onestamente negativo per il Napoli, lui è uno di quelli che con il lavoro, con evidentemente l'impegno, con l'abnegazione, è uno di quelli che sta dando sicuramente delle risposte a chi magari troppo frettolosamente lo aveva bocciato. Troppo poco però purtroppo per la difesa del Napoli e per la fase difensiva, Susi, perché regaliamo tanti tiri, tante occasioni, l'Inter dell'ultima mezz'ora ha fatto 3 gol, un palo, una traversa, un paio di parate di Alex, mischie pericolose, l'Arsenal poteva fare 4-5 reti, quindi anche da questo punto di vista non vorrei gettare la croce addosso solo ai difensori, perché poi la fase difensiva, come naturalmente voi sapete come è meglio di me, è una cosa che riguarda tutta la squadra, però poi anche la prestazione buona del singolo, ecco, quindi sono d'accordo con la tua valutazione su Rafa Marin, però poi viene un po' vanificata da quella che è una situazione più generale, più globale della squadra, che purtroppo offre tante occasioni da reti agli avversari, e questa è una situazione che va assolutamente sanata, così come va migliorata la fase offensiva. Purtroppo sì. Questi erano due aspetti, cara Susi e caro Gianluca, di quali noi abbiamo tante volte dibattuto anche qui da voi, no? Ti ricorderai quante volte abbiamo parlato,
1: certo,
2: dei problemi un po' asfittici dell'attacco, che andava migliorato, andava implementato, andava aumentato il numero di reti, e noi oggi ci troviamo con un attacco un po' asfittico e con una difesa che purtroppo sta soffrendo anche per le assenze importanti di questa squadra, di McTominay, quella di Anghissà, che fa fatica a tornare ai livelli ai quali noi eravamo abituati a vederlo, e con una Mirra Akmani che combatte strenuamente lì dietro da solo, un baluardo.
1: Non dimentichiamoci di Buongiorno,
2: L'assenza di Buongiorno ormai perdurante, insomma tutte cose che oggettivamente poi messe tutte quante in fila uno dietro l'altro chiaramente ti danno poi la rappresentazione plastica di quello che è il momento difficile che il Napoli sta attraversando e che deve essere superato, perché insomma non si può alla quarta giornata trovarsi già in una situazione dal dentro fuori, perché queste due partite, parliamoci chiaramente, sono due partite che il Napoli per me deve vincere, perché poi noi andiamo alla sosta, una sosta lunghissima, e voi come me sapete bene, non ce l'auguriamo, ma in caso di situazione negativa quella sosta lunghissima diventerebbe un...
0: apre riflessioni, certo.
2: Apre riflessioni.
0: Come è giusto che sia.
2: Come sarebbe, come naturalmente è giusto che sia, però chiaramente porterebbe in dote tanto stress, tanta ansia, tanta preoccupazione. Allora io spero...
1: E l'abbiamo vissuto questo momento di ansia e preoccupazione lo scorso anno, nella scorsa stagione, quando proprio durante la pausa addirittura si parlava di un Conte lontano, insomma, dal Napoli.
2: Ci vuole un altro Napoli, ragazzi, ci vuole un altro Napoli, ci vuole un Napoli anche un po' più coraggioso, devo dire la verità, un po' più coraggioso, mettiamo dentro un po' più di qualità. Il Napoli quella non ha grandissima qualità, purtroppo lo stiamo vedendo, le altre avversarie si sono rinforzate moltissimo, hanno messo dentro ragazzi giovani, forti, come è diventato uno squadrone, la Roma pure, l'Inter non ne parliamo proprio, il Milan ha ribaltato una partita contro un'ottima Lazio, devo dire, e noi abbiamo la qualità che abbiamo, la dobbiamo mettere in campo. Allegri spesso mette l'accento su errori tecnici, dobbiamo mettere più qualità, dobbiamo avere più qualità nel fraseggio, e però mettesse in campo anche lui giocatori di qualità che il Napoli ha, trovasse poi naturalmente la giusta e corretta...
0: Parli di Vergara?
2: Io parlo anche di Vergara, certamente.
0: Io sono d'accordo con te.
2: Vergara è un giocatore di qualità, è uno probabilmente dei più forti che abbiamo. Per me in un Napoli che sta in una situazione, lasciami dire, deficitaria, per me fa strano non vedere in campo un giocatore come Vergara. Perché che facciamo? Noi dobbiamo vincere le partite si vincono con la qualità.
1: Sì.
2: Il Napoli non ha una grandissima condizione atletica, non so se voi siete d'accordo con me, ma io al 60esimo vedo un Napoli che un po' si spegne atleticamente, e allora poi la qualità può fare magari la differenza, sia prima ma soprattutto dopo. E onestamente tenere fuori un ragazzo come Vergara, che in questo momento è giovane, è forte, e con un Napoli che deve vincere e deve mettere un po' di qualità nella tre quarti, anche nella battuta a rete, nella rifinitura, dove spesso abbiamo commesso gli errori per bocca dello stesso Allegri, e perdonatemi, io faccio un po' fatica a vedere Vergara fuori in questo contesto. Poi è chiaro, ci sono momenti in cui ci sono tanti giocatori e ci si può alternare, però io oggi, se Neres sta bene lo metto, se Vergara sta bene lo metto, se De Bruyne sta bene lo metto. Qualcuno dirà, ma poi gli equilibri, ma quali equilibri? Se noi abbiamo preso comunque tutti questi gol, li prendiamo lo stesso. Allora gli equilibri non ci sono, non sono significativi, perché se poi tu ti difendi, ma comunque prendi lo stesso gol, almeno cerco di farne almeno quantomeno uno in più dell'avversario. Quindi, però, per farlo ho bisogno della qualità, ho bisogno di chi mi fa la giocata sulla tre quarti, di chi mi dà una mano a Højlund, che come l'anno scorso purtroppo è un po', diciamo, un po' isolato davanti. Allora anche mettergli un giocatore più tecnico vicino, in grado di dialogare nello stretto, di creare un problema agli avversari. Se noi a queste difese avversarie non gli vogliamo creare mai un disagio, un problema, poi invece quando loro ci attaccano li facciamo arrivare troppo facilmente nell'area di rigore. Io ho visto sia il Como sia l'Arsenal, ragazzi, anche l'Inter, palleggiavano con una tranquillità totale fino al limite dell'area, anche dentro l'area di rigore, cioè l'Arsenal arrivava a palleggiarci dentro l'area di rigore. E poi è chiaro che se tu mantieni questa postura, dai, poi il gol lo becchi, e poi facciamo fatica, per quel discorso della condizione atletica, a palleggiare, a ripartire, a rifar salire la squadra, perché non ci abbiamo poi la qualità per portare palla avanti e per dare palla pulita agli attaccanti. E ora ci mancherà pure Alisson, che è uno che può strappare un po'. Per me Vergara deve giocare, non vedo proprio una soluzione alternativa. Dice, ma insieme a De Bruyne? Sì, anche insieme a De Bruyne, insieme a tutti quelli che hanno più qualità per vincere la partita.
0: È vero, la qualità deve essere sicuramente il pane del Napoli, a maggior ragione in questo periodo complicato, per uscire dal momento di difficoltà, e speriamo possa avvenire già da questo pomeriggio. Grazie ad Antonello Giannetti per essere stato con noi.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
0: Grazie al direttore di InfoNapoli 24 per essere stato con noi. Vi avevo preannunciato qualche minuto fa di queste belle parole di Sarri, le ascoltiamo insieme.
3: Buonasera, mister, ciao. Benvenuto. Chiudiamo in maniera poetica, visto che tutti le abbiamo di tutti. Citando il suo amato Bukowski, il maggiore interprete dei sogni è chi li fa. Qual è il suo sogno, l'Atalanta?
4: Ma il sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere qualcosa. Ma non perché io sono un maniaco delle vittorie. Le vittorie spesso sono sopravvalutate, perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. Io a Napoli ho fatto 3 anni senza vincere niente, ma se mi parli quali sono i 3 anni più belli della mia vita, ti dico i 3 anni di Napoli. Il viaggio è stato stupendo e spero sia lo stesso qui. Prego.
0: Queste erano le parole della conferenza stampa di presentazione all'epoca di Sarri all'Atalanta di qualche settimana fa. È chiaro che sono parole d'amore, ti fa capire il legame che c'è stato. Ti ripeto, però, io sempre un po' vena critica, non ho capito il rifiuto di quest'anno, perché sappiamo, l'abbiamo raccontata anche quella che era la prima scelta del presidente De Laurentiis, riportare Maurizio Sarri a Napoli. Lui ha scelto di intraprendere un'altra esperienza, magari per conservare anche quel ricordo e non rovinarlo, chi lo sa. Allora Susi, facciamo così, ci sono 3 minuti di pubblicità, poi abbiamo 3 minuti di disco,
1: sì,
0: e poi rientriamo per commentare tutto di questo Napoli-Bologna.
5: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
7: se ami Juke per il suo stile ribelle,
8: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
9: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
10: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
15: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
14: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
15: Aperti la domenica mattina.
14: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, di nuovo buona domenica da Gianluca Miranda.
1: E di nuovo buona domenica da Susi Fiorillo.
0: E un saluto anche a Simone Zigzag Zagaria, che curerà la parte tecnica in queste tre ore. Ti fa ridere Zigzag? Io lo chiamo sempre così. Simone Zigzag Zagaria, il suo nome d'arte sui social. Vero, lo salutiamo e lo ringraziamo perché ci aiuterà in queste tre ore tantissimo, perché poi vivremo e rivivremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come dicevo in apertura di programma, l'intervista esclusiva di Riccardo Catapano a Sam Beukema. Beukema, poi si dice Beukema. Non Beukema, perdonate le pure di pronuncia, Sam Beukema, in olandese proprio così si dice. Poi ascolteremo anche le parole dell'allenatore del Bologna tedesco. Insomma, sarà una grande mattinata qui su Kiss Kiss Napoli, una mattinata che poi ci porterà verso Napoli Bologna, diretta azzurra, e il post partita con il bar dello sport, post partita con Susi Fiorillo, che è qui al mio fianco, Gianluca Vigliotti, la radio cronaca in diretta esclusiva di Vincenzo Perna e Paolo Del Genio dallo stadio Maradona di Fuorigrotta, i collegamenti con lo stesso Riccardo Catapano insieme ai tifosi. Insomma, la squadra di Kiss Kiss Napoli è assolutamente schierata, ovviamente con l'allenatore in panchina, che è il nostro direttore Walter De Maggio in panchina per oggi. Ovviamente domani tornerà a dirigere qui dagli studi di Kiss Kiss Napoli con una nuova puntata di Radio Gol per analizzare, come dico io sempre, sperando di commentare una grande vittoria del Napoli. Ma noi andiamo al telefono, dopo tutto questo giro di ricordi, di appuntamenti sportivi qui su Kiss Kiss Napoli, da mister Ernesto Apuzzo. Ciao mister, buongiorno, come stai?
1: Ciao mister, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Caro mister, oggi è importante, perché oggi bisogna uscire da una mini crisi. Io la chiamo mini crisi.
2: Assolutamente, sono quelli quei momenti della stagione in cui devi cercare di non sbagliare, perché poi alla fine il campo è sul campo, è quello che lasci, perché poi alla fine noi stiamo parlando di mini crisi in campionato, perché magari con l'Arsenal c'era pure che perdeva, però stiamo parlando di mini crisi perché magari ci siamo fatti letteralmente 5 gol noi, e magari anche sa se fosse intervenuto magari meglio staremmo a parlare di un Napoli tranquillo in campionato, almeno insomma con 6 punti. Invece insomma siamo qui a leccarci un po' le ferite, però è arrivato il momento, ecco, di dare una svolta, io direi anche tattica, una svolta importante al campionato, perché poi vedo che anche altre squadre, io vabbè, mi vedo tutte le partite ovviamente, io ho visto il Cagliari ieri sera, insomma una cosa bellissima,

0: visto la Lazio, ma anche il Milan nel secondo tempo a testa, che veramente giocano un calcio bello, bello. E io ho visto il Napoli in precampionato con delle idee che mi affascinavano. Poi purtroppo, insomma, dopo la partita di Genoa, e ci torno un attimo, perché sì, col Genoa noi abbiamo attaccato in maniera importante, abbiamo attaccato con più uomini. Io sentivo il mio amico Antonello prima parlare, sono d'accordissimo, perché non possiamo sempre lasciare Hollywood da solo, bisogna metterci qualcuno più. Ecco, questo doppio play che oggi si dice che si gioca questo doppio play, con un altro, con De Bruyne, con Vergara, con le mezze punte più vicini ad Hollywood, come abbiamo fatto a Genova, perché poi abbiamo giocato solo noi e le altre partite non l'abbiamo fatto, anche se a Milano, ecco, c'è stato quell'episodio che in pratica ha cambiato questo primo scorcio di campionato, perché poi, ripeto, se facevamo quel gol stavamo parlando tutto di un'altra cosa, però oggi è da cercare di vincere, perché poi il calcio è strano, il calcio quando vai lì dentro te la devi giocare alla grande, insomma, poi sappiamo tutti quanti che è fatto anche di piccole cose, che
1: di episodi anche.
0: Episodi che possono stravolgere partita e campionati. Quindi io mi affido alla loro, parlo dei giocatori, al loro stato d'animo, che penso sarà come, ecco, parlo da ex giocatore, dai, in questi momenti hai tanta voglia di riscattarti, e quindi io spero che lo facciano assolutamente.
1: E allora, mister, io te la leggo quella che potrebbe essere la probabile formazione di oggi contro il Bologna. Ovviamente tra i pali, per ovvie motivazioni, Milinkovic, Savic, poi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, dovrebbe giocare Spinazzola, De Bruyne, Lobotka e Vergara, e poi il tridente politano Højlund, Neres. Quindi insomma tanta qualità, questo lo sappiamo, sperando poi di avere un Neres al 100%.
0: Ma se gioca Neres, io ricordo,
1: dovrebbe, questa è la probabile.
0: Se il Neres che ci ricordiamo noi in due anni ha fatto veramente, in quelle poche partite ha fatto la differenza, ricordo Firenze, ricordo altre partite, insomma, poi purtroppo non l'abbiamo avuto. Tanta qualità che ci fa ben sperare, perché è lo stesso De Bruyne che si prende per mano la squadra anche con l'Arsenal, in fase di crescita, perché poi insomma la qualità è immensa. Ecco, Vergara va benissimo, lo stesso Neres, non so se gioca, non ho sentito bene Noah Lang, ma penso che
1: nella probabile non è schierato tra i titolari, tra gli 11,
0: per le solite cose sue, quindi Conte secondo me aveva ragione l'anno scorso, però spero, ecco, uno e in questi giocatori che per esempio prendono tanti soldi e tutte queste cose, secondo me non dovrebbero proprio accadere.
2: Il problema è che il carattere esuberante di qualcuno poi magari alla meglio. Mister, dobbiamo soltanto, siccome è l'unica cosa che possiamo fare, sperare, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, che questi calciatori cambino completamente, perché è chiaro che se io devo vedere quello che hanno fatto da quando sono arrivati, mi riferisco anche a Lucca, da quando sono arrivati a Napoli fino a questo momento non hanno combinato veramente niente. Io devo essere molto onesto, però io spero sempre per il bene del Napoli e ovviamente per la carriera sportiva di questi due ragazzi, che possano migliorare e possano completamente cambiare, invertire il rullino di marcia, mettendosi a disposizione del Napoli in modo utile per la squadra, per l'allenatore e per tutti. Caro mister, io ti ringrazio, ti saluto, grazie per aver accettato il nostro invito, per essere stato con noi naturalmente.
0: Un abbraccio a voi e buona domenica.
1: Ciao mister, grazie, buona
2: grazie
1: domenica a te.
2: A mister Ernesto Apuzzo per essere stato con noi. Torniamo al telefono e andiamo dal collega Marco Lobasso. Ciao Marco, come stai?
1: Ciao Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca e buongiorno Susi.
2: non so se mi stavi ascoltando, la speranza diciamo è l'ultima a morire, no? Per quanto riguarda Lang e Lucca, io spero che possano essere un'arma a favore del Napoli e che possano rendersi utili alla causa anche loro.
3: Beh, su Lang io non la farei così nera, insomma, perché comunque al di là dell'incidente che è successo, insomma, è stato già messo da parte, insomma, è evidente che se non è partito è un giocatore che ha valore, Allegri lo sa e chiaramente vuole a tutti i costi in qualche maniera evidenziarlo.
1: E invece per quanto riguarda Lucca, perché poi credo che comunque facesse riferimento anche un po' a quello che è lato caratteriale, no? Che è proprio il loro carattere che a volte sì, li penalizza un po', anche se poi in conferenza proprio lo stesso Massimiliano Allegri ha detto di questi episodi purtroppo poi ne succedono tanti.
2: Più di Lang che di Lucca, perché io Lucca lo vedo molto coinvolto, devo dire la
1: cambiato
2: verità.
1: Cambiato rispetto alla scorsa stagione, è
2: sì,
1: vero?
2: Molto molto coinvolto nel progetto Napoli, magari non lo sta dimostrando con i gol, con quello che diciamo si chiede a un attaccante, però
1: ancora poco spazio.
2: Io lo vedo molto molto preso all'interno del che ne si dica, non so Marco, tu cosa hai notato di questo ragazzo?
3: Beh, ci mancherebbe onestamente che non fosse coinvolto la seconda stagione per cercare anche un riscatto dopo sì, che la prima è stata evidentemente sottotono. Vogliamo giustificarlo in tutte le maniere, che probabilmente il feeling con l'allenatore, la difficoltà di giocare in un grande club con grandi tifosi come il Napoli, ma insomma lui qualche golletto l'aveva fatto prima di venire a Napoli, quindi vuol dire che tanto brocco non è, ovviamente è andato in doppia cifra in Serie A, non in Serie C, e quindi bisogna stare attenti a giudicarlo definitivamente, anche perché comunque ha un'età che permette ancora di crescere.
1: Io credo che il suo sia stato più uno status mentale che è dipeso tanto dall'allenatore. Lui è cambiato, ha cambiato atteggiamento in campo, anche perché secondo me sa di avere tanta fiducia da parte di Massimiliano Allegri, che già insomma lo voleva il Milan, sa di essere un giocatore che piace tanto al mister. Secondo me questo incide tanto.
3: E questo è importante che gli allenatori facciano questo, del resto è quello che chiaramente si augura anche De Laurentiis, la valorizzazione di questa rosa che non è stata quasi per nulla cambiata rispetto alla scorsa stagione, ma certi giocatori, e in questo caso appunto Lucca e Lang in prima battuta, della Renze è buono, ma tutti vogliamo che Allegri faccia questo tra virgolette mezzo miracolo di valorizzarli a tal punto da diventare giocatori importanti veramente. Del resto non c'è un piano B, almeno fino a gennaio, che mi pare che di gennaio ne ha parlato proprio Manna, di DS Manna in questi giorni, ammettendo che a gennaio il Napoli si farà trovare pronto per eventuali colpi di mercato, insomma poi si vedrà naturalmente, ma aspettando gennaio non c'è un piano B, bisogna che funzionino tutti, compreso Højlund, che sta già funzionando benissimo, che sta dimostrando con due gol veri, non tanto per, che c'è e ci sarà come prima punta del Napoli, quindi in questo bisogna dargli un po' di fiducia soprattutto anche all'allenatore, che ha questo ruolo tra l'altro. Certo, ci troviamo in una situazione un po' più complicata, però si va ricordato che insomma è bello dire, cioè bello, giornalisticamente valido dire tre sconfitte, però stiamo parlando di Como, Inter e Arsenal,
1: quello sì, quello sì,
3: questi nomi.
1: Però adesso non ci sono più alibi,
3: questo è evidente. Del resto con il Genoa a Genoa, il Napoli ha fatto il Napoli, al di là di quella famosa partenza un po' lentina,
1: il secondo tempo,
3: no? Insomma,
1: sì.
3: Ma poi sono entrati, i cambi sono stati giusti, insomma sì. Il Genoa in casa non è proprio l'ultima squadra del mondo, quindi con il Bologna il Napoli deve fare il Napoli, è superiore, deve convincere che si può perdere da Inter e si può perdere anche dall'Arsenal, che onestamente è passato anche più forte di quello che ci aspettavamo a livello tecnico, e quindi dobbiamo solo avere un po' di pazienza e sperare davvero che la partita di oggi sia quella della svolta, della ricrescita di questo Napoli, perché ci sono tutti gli ingredienti per farlo.
2: Caro Marco, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao Marco, grazie, buona domenica.
2: Allora ragazzi, c'è il filo diretto tra pochissimo, 081 546 6873, le vostre impressioni in questa giornata così importante per il Napoli, naturalmente anche i vostri messaggi al 342 00 00 100, ma ripeto, linee dirette aperte, 081 546 6873, tra due minuti.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati, rush finale di questa prima ora di Sunday Sport. I protagonisti siete voi, allora andiamo al telefono allo 081 546 6873. C'è Marinella, ciao, buona domenica, buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi, buona domenica e forza Napoli.
9: Sempre
10: Marinella.
11: Allora ragazzi, io vorrei dire una cosa.
9: Vai.
11: Allora, non è giusto che hanno massacrato Meret. Allora, io me ne intendo poco di calcio, però io la difesa non l'ho vista proprio con Inter Napoli. Cioè, non sì. È giusto addossare solo la colpa a Meret. E poi vi voglio fare una domanda.
9: Vai.
11: Allora, io faccio gli scongiuri, ma se vince il Napoli oggi, vince, ma Allegri verrà esonerato.
9: Allora, ma cara Marinella, nel salutarti e nell'augurarti ovviamente una buona domenica e una buona giornata e un Forza Napoli naturalmente che ci sta sempre bene, ti dico che è prematuro fare un discorso del genere e secondo me non fa bene nemmeno al Napoli pensare di fare solamente pensare in questo momento a una soluzione così drastica. È presto, il Napoli sicuramente farà un'ottima partita oggi e ci metteremo alle spalle tutto quello che è il periodo tra virgolette negativo. Bisogna essere ottimisti. Andiamo ancora al telefono, chi c'è?
10: Vincenzo.
9: Ciao.
12: Salve ragazzi, un saluto da Francoforte.
9: Ciao Vincenzo.
12: Salve, allora io ho già chiamato altre volte, ho avuto il piacere di parlare con voi. Allora Qui si parla di giocatori, destra e sinistra, qui le grandi colpe stanno a monte, ovvero la società. Se Conte aveva messo, diciamo così, in vendita o in prestito, ha detto alla società mandali in prestito, là anche lui con motivo ci deve essere, no?
9: Cioè,
12: non scherziamo, anche perché quanti giocatori poi sono arrivati su indicazioni di Conte, ovvero McTominay, Gilmour e Lukaku, abbiamo visto, no? Voi lo sapete benissimo che quando si fa una campagna acquisti c'è una lista e si vede, si va a scalare, quindi probabilmente quelli non sono nemmeno le prime scelte di Conte. Detto questo, voi dovete spiegarmi, perché io vi seguo da chi
9: vai.
12: Molti tifosi, Napoli è una grande società, il presente Napoli non è una grande società. Chiedo scusa, perché tu, società, hai permesso a Buongiorno e a l'altro giocatore, ovvero Giovanni, di farsi le vacanze e poi di operarsi. Questo non deve accadere, tu ti devi operare subito, perché tu per settembre massimo primi dottori.
9: Allora Vincenzo, ti rispondo.
12: Posso finire? Posso finire
9: purtroppo dire. Dei tempi da rispettare. E...
12: No, io spero che oggi Napoli vinca.
9: Ok, sì. Vabbè, tutti lo speriamo.
12: Nonostante le vittorie, ragazzi, il problema c'è, perché la squadra è vecchia, è sopravvalutata.
9: Allora Vincenzo, sappi che, ascoltami un attimo, ho dei tempi da rispettare perché voglio risponderti, perché la risposta te la voglio dare lunga e dettagliata. Rimani connesso, ora noi abbiamo un disco, poi c'è il giornale radio e poi rientriamo per la seconda ora di Sunday Sport. Ti voglio dare una risposta a tutti questi quesiti, anche su Lucca e Lang, perché chi ascolta Diego Cena nel corso della settimana con il sottoscritto, il mio amico e compagno di viaggi Diego Maradona Junior, sa che tu sfondi una porta aperta su questo discorso. Però diciamo la soluzione è una e una sola. Ripercorro tutto, stai connesso, dalla seconda ora ti rispondiamo, sia io che Susi toccheremo tutti questi argomenti. Ora ho dei tempi da rispettare, abbiamo un disco, poi le ultime notizie e poi ci sono. Rimani connesso caro Vincenzo, ti saluto, ti ringrazio per aver telefonato, ascoltiamo un disco e poi torniamo.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. Controlli a tappeto nella notte nel centro di Napoli. C'è anche un omicida tra le persone identificate durante un'operazione che la polizia ha messo in atto per rivoltare come un calzino piazza Garibaldi e strade limitrofe. Un'operazione durata diversi giorni e che ha visto impiegate 200 unità, con particolare attenzione al commercio di stracci che contraddistingue da anni la zona di Porta Nolana. Identificati circa 150 soggetti, tra cui un uomo è risultato destinatario di un mandato d'arresto internazionale per aver commesso un omicidio nel 2010. Ben 34 persone sono risultate migranti irregolari. Nei loro confronti è stato disposto l'accompagnamento presso un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio. Due minori sono stati affidati ad una comunità, per altri 9 invece è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera, provvedimento che attende la convalida dell'autorità giudiziaria. Nei confronti di altri 2 soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio. Cambiamo argomento, una lite, qualche parola di troppo, uno spintone, poi qualcuno prende una pistola e comincia a sparare, a farne le spese. Un giovane di 27 anni ferito a un piede da un proiettile e trasportato di corsa all'ospedale Maresca di Torre del Greco. L'episodio è avvenuto alle 2:30 di stanotte, 13 settembre, all'esterno di un bar del comune vesuviano in via Marconi. La vittima non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Ai carabinieri il 27enne ha raccontato che ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi, qualcuno ha estratto l'arma da fuoco e sono stati esplosi diversi colpi. Ha dichiarato anche di essere estraneo alla vicenda e di essere stato colpito da un proiettile vagante. Durante il sopralluogo sul posto effettuato dai militari sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9, indagini in corso per chiarire la dinamica. Si era rifugiato in Albania dopo essere riuscito a lasciare l'Italia, ma la sua fuga si è conclusa a Tirana. Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato nell'ambito di un'operazione internazionale condotta dalla polizia di Caserta insieme alle autorità albanesi. L'uomo era ricercato dallo scorso maggio, quando a Grazianisa in provincia di Caserta avrebbe investito un agente durante un tentativo di cattura. Sul 33enne pendono accuse di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti del poliziotto appartenente alla squadra mobile di Caserta, rimasto gravemente ferito nell'episodio. I fatti risalgono allo scorso maggio. Gli investigatori avevano localizzato l'uomo a Grazianisa e organizzato un servizio finalizzato alla sua cattura. Il 33enne doveva essere infatti raggiunto da un provvedimento restrittivo dopo una condanna a 9 anni, 9 mesi e un giorno di reclusione per una serie di furti e rapine commessi all'interno delle abitazioni e degli esercizi commerciali. Al momento dell'intervento della polizia, l'uomo si trovava alla guida di un'automobile insieme alla compagna e alla sorella. La chiusura con lo sport e il calcio, riflettori puntati sul Diego Armando Maradona. Alle 18 il calcio d'inizio di Napoli-Bologna. Alla vigilia Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: basta con le chiacchiere, ora bisogna vincere. Per gli azzurri l'unico obiettivo è ritrovare immediatamente la vittoria davanti al proprio pubblico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci, eccoci di nuovo. Buona domenica e buongiorno. Devo una risposta all'ascoltatore di prima, Vincenzo.
1: Sì.
0: Da Francoforte. Caro Vincenzo, no, ti stavo dicendo, tu hai giustamente elencato quelle che sono state le disattenzioni tra virgolette della società del Napoli. Ovviamente nessuno può essere perfetto, quindi io dico sempre che solamente chi non fa non sbaglia, ma non voglio assolutamente difendere nessuno, non ho bisogno di difendere nessuno, vorrei semplicemente elencare quelli che sono i fatti. Io sono d'accordo con te che magari quest'anno non è stato fatto quello che bisognava fare. Io sono stato il primo a dire per me il mercato del Napoli è stra mega super iper insufficiente, il Napoli non si è fatto trovare pronto, Napoli ha ceduto sicuramente, certo mi sarei aspettato qualche cessione a titolo definitivo, ma ha ceduto qualcosina in diritto di riscatto, qualcosa occasione di mercato, per esempio Gutierrez è stata una gran bella cessione, una gran bella plusvalenza. Mi sarei aspettato molto di più dal mercato in entrata. È vero, è arrivato Favasuli che è un ottimo prospetto, io sono sicuro che sarà il futuro del Napoli, è arrivato Badiashile che si è dimostrato, diciamo, non essere un difensore pronto, il Napoli dell'assenza di Buongiorno, lunga assenza di Buongiorno, lo sapeva da diversi mesi. Per quanto riguarda Luke Lang non è stata trovata una sistemazione, perché altrimenti sarebbero stati ceduti, il Napoli se li deve tenere. Io sono d'accordo con te quando dici Conte nella passata stagione aveva evidenziato i problemi dei ragazzi, è vero, aveva evidenziato i problemi dei ragazzi, però i ragazzi non sono riusciti, diciamo, non sono stati ceduti per mancanza di offerte congrue, di valutazione che il Napoli aveva fatto di loro per non perderci niente. Però in questo momento, ora, quello che si può fare secondo me per il bene del Napoli, caro Vincenzo, è sostenere questi ragazzi e augurarsi che questi ragazzi cambino completamente il loro rullino di marcia rispetto a quello che abbiamo visto da quando sono a Napoli fino a questo momento, per il bene del Napoli, per il bene loro. E io mi auguro che questo possa succedere. Per quanto mi riguarda, il sottoscritto, la speranza deve essere sempre l'ultimo a morire. Susi.
1: E poi aggiungo una cosa a quello che hai detto, perché ho proprio questo dato io segnato nel telefono. Non dimentichiamo che il Napoli ha incassato dalle cessioni 42 milioni e ne ha spesi 63.
0: Esatto, esatto, è proprio così, anche se non è stato un mercato, diciamo, all'altezza per quanto riguarda il mercato in entrata, ovviamente, di quelli che sono gli obiettivi del Napoli. È chiaro che
1: però era un Napoli bloccato,
0: era un Napoli bloccato ed era un Napoli in spending review, diciamo, esatto. Diciamo così. Andiamo al telefono, c'è il collega del mattino Gianluca Agata. Gianluca, mi hai ascoltato, non so se condividi o non sei d'accordo con le mie parole. Buongiorno, buona domenica innanzitutto.
2: Buona domenica, lo vediamo stasera.
0: Esatto, bravissimo.
1: È appena iniziata questa domenica.
2: Esattamente. Per quanto riguarda le tue parole, dimmi dove si firma e sottoscrivo da A alla Z quello che hai detto. E c'è un passaggio che mi piace sempre sottolineare di tutte le cose che tu dici, che hai detto, e che soprattutto per il bene loro, cioè alla fine il giocatore che non dimostra, non dico attaccamento, ma professionalità, è un giocatore che alla fine si svilisce lui per primo e quindi diventa meno appetibile la cessione, meno appetibile un passaggio in un'altra squadra, uno stipendio più alto, esce sempre dai margini praticamente di quello che può essere il calcio importante, il calcio che conta. Per cui secondo me, quando sono queste stagioni, ma più o meno sempre, dare il massimo, la professionalità in campo, è un qualcosa dove il primo ad esserne interessato è il giocatore, farsi trovare pronto è il giocatore, perché mette il procuratore in grado di trovare per lui una sistemazione migliore. Poi dopo la squadra se ne avvantaggia, la città se ne avvantaggia, l'allenatore se ne avvantaggia, ma il primo che deve essere pronto è lui.
1: Assolutamente. Gianluca, parliamo un po' del Napoli, di quelle che sono state proprio le prime giornate di campionato. Il Napoli affronta il Genoa, un primo tempo in cui lo abbiamo visto, no? Un po' remissivo, poi nel secondo tempo cambia atteggiamento, Allegri tra l'altro indovina i cambi, le sostituzioni, vince la partita, poi perde contro il Como, perde contro l'Inter, perde contro l'Arsenal, sicuramente squadre di alto livello, squadre forti, squadre big. E a chi dobbiamo dare però la responsabilità di queste sconfitte?
2: Bella domanda. Credo che sia una responsabilità un po' complessiva, dove un po' c'entra ovviamente Allegri con delle scelte che lasciano un po' perplesse, tipo quella di chiudersi nella partita con l'Inter, oppure un po' al mercato, perché diciamo che quindi alla società, perché così come il mercato del Napoli ha favorito la vittoria di Genova, ci siamo resi conto che il mercato del Napoli non ha favorito la partita di Milano, perché ovviamente lì al di là di quella palla di Anghissà, lì è un problema di rosa, cioè l'Inter ha una rosa profonda che gli ha permesso di alzare il livello e mantenere per 90 minuti, al netto degli errori che ha fatto e col Real ha pagato e col Napoli meno, gli ha permesso di mantenere una certa competitività e una certa forza. Il Napoli no, il Napoli, tant'è vero che l'allenatore dove a Milano, a San Siro, si vedeva che se il Napoli attaccava e pressava alto riusciva a fare la partita, ma a un certo punto si è reso conto che probabilmente non aveva più giocatori per farlo. Politano era stanco, voleva mettere più centimetri in mezzo all'area, i centrali di difesa non c'erano perché Buongiorno si è dovuto operare. Per tutto quello che sappiamo, abbiamo visto che la rosa del Napoli dal punto di vista qualitativo è scesa, e l'Inter e ovviamente ha ribaltato la partita, indipendentemente da come poteva andare, perché poi il Napoli ha avuto un buon approccio. Resta comunque il fatto che il Napoli ha preso 5 gol in 2 partite in campionato.
0: È così.
2: Quindi no, questo è così, un po' il discorso di queste sconfitte, che però non dobbiamo essere oggettivi e non dobbiamo dimenticare che comunque sono state delle prestazioni che non erano comunque da buttare.
1: No, questo no.
0: Da buttare mai. Caro Gianluca, prima di salutarti voglio leggere un messaggio che francamente mi fa molto arrabbiare e spiegherò anche il perché. Ce lo scrive Nicola, che mi scrive: quindi se Lang e Luca cominciano a giocare come sanno, il Napoli, difendendo per 70 minuti nella sua area di rigore, vincerebbe tutte le partite. Il problema è che Luca e Lang non vengono utilizzati per quelle che sono le loro caratteristiche. Ora, io quando sento queste cose mi innervosisco, perché secondo me in questa città, come detto più volte a più riprese da Conte, come detto da Allegri, manca l'equilibrio nelle valutazioni. Perché io non sono d'accordo con il condannare a morte ovviamente sportiva Luke Lang, così come non sono d'accordo a condannare l'allenatore per le scelte. Come fai a dire che è un problema che questi due calciatori non vengono utilizzati per quelle che sono le loro caratteristiche? Non servono le caratteristiche, i modi di giocare per fare un movimento che qualsiasi attaccante sulla faccia della terra fa, ossia attaccare l'area di rigore, cosa che Luca non ha fatto a più riprese. Non serve giocare per le caratteristiche dell'attaccante quando parti in contropiede, non punti l'uomo e torni sempre indietro come ha fatto Lang da quando è al Napoli. Cioè, ragazzi, secondo me ci vuole equilibrio nelle valutazioni, e l'equilibrio che ci manca, secondo me, Gianluca.
2: Allora, il tifoso ha il diritto, secondo me, di non avere equilibrio, perché è tifoso. Noi da giornalisti abbiamo il dovere di avere equilibrio per riportare equilibrio all'interno delle valutazioni, per cui secondo me ci sta che il tifoso a un certo punto dice delle cose, ci sta altrettanto che magari avere uno sguardo un po' più complessivo e un po' più oggettivo riporti nella giusta traccia ciò che sono le valutazioni, come hai fatto tu.
1: E allora ti faccio l'ultima, Gianluca, perché stavamo parlando anche di quella che è la probabile formazione, no, che dovrebbe oggi giocare contro il Bologna. Ovviamente non c'è il nome di Scott McTominay. Quanto pesa l'assenza di questo calciatore in questa rosa?
2: Vedi, all'inizio di questa telefonata ci eravamo dimenticati McTominay e tutto quello che era. Probabilmente la valutazione su Scott McTominay non è probabilmente una valutazione di inizio campionato, ma probabilmente era capire se già al mondiale c'era qualcosa che non andava e ha fatto perdere tempo al Napoli. Ecco, lì probabilmente è un'altra valutazione. Certo che pesa, perché lui è un leader, lui è uno che trascina la squadra, lui che è entrato nel cuore di questa squadra, è entrato nel cuore dei tifosi. Bisogna anche lì, e poi bisogna vedere con la società, capire bene qual è la situazione, una situazione di un rinnovo che non si trova, di cifre che vengono chieste che sono spropositate e dell'ombra della scadenza che si prospetta. Io penso che innanzitutto sia e anche delle sue condizioni di salute, perché è vero che è un'operazione di routine, però stiamo anche parlando di un'operazione.
1: Beh, certo,
0: che... è un'operazione importante, delicata, e ovviamente sappiamo quanto giustamente in Italia sono rigidi i controlli per quanto riguarda problemi tra virgolette o situazioni cardiache dei calciatori e degli atleti, come giusto che sia, ripeto, e quindi però noi ci auguriamo che Scott possa tornare il prima possibile a disposizione del Napoli. E caro Gianluca, io ti voglio ringraziare, ti saluto, un abbraccio, ti auguro una buona giornata, una buona domenica.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Gianluca, grazie.
2: Ci vediamo stasera.
0: Esattamente, fai bene a ripeterlo. Un'altra inesattezza ce la scrive al 342-00-00100 Mario da Firenze, che naturalmente salutiamo, e lui ci scrive: ma ci sarà qualcosa che non va se difendete solo voi un allenatore indifendibile? Io non difendo proprio nessuno, non ho bisogno di difendere nessuno. Se mi ascolti, se mi hai ascoltato soprattutto in avvio di trasmissione, ho detto che il Napoli ha fatto un avvio disastroso e che il Napoli deve assolutamente invertire il ruolo di marcia e vincere, perché io, chi mi ascolta lo sa come la penso. Si può ovviamente non condividere quello che è il mio pensiero, per me conta la vittoria, contano i tre punti. Il Napoli ad oggi ne ha solo tre in classifica ed è in ritardo netto rispetto alle altre per quelle che sono gli obiettivi di stagione.
1: Perché indifendibile? Perché tutto questo accanimento nei confronti di un mister che abbiamo parlato di mercato non c'è stato, questi sono i calciatori che ha a disposizione, cosa deve fare di più di quello che sta facendo? Le ultime prestazioni sono state comunque positive, sicuramente adesso, me l'ha detto anche lui in conferenza, non basta più la prestazione, ma queste prestazioni devono diventare punti, ce li aspettiamo già da oggi. Ma indifendibile perché io vedo veramente un accanimento nei confronti di Massimiliano Allegri che non riesco a tollerare, ma ancora prima che arrivasse qui a Napoli.
0: Chissà che cosa ne pensa Antonio Ottaiano, che è al telefono con noi. Ciao Antonio, come stai?
1: Ciao,
0: buona
1: Antonio.
0: Domenica.
3: No, buongiorno ragazzi. Ma ragazzi, io credo sia proprio inutile commentare una frase del genere.
1: Ma non è l'unico, io adesso ovviamente non ho nulla contro tifosi, c'è libertà di pensiero, c'è libertà di parola, ne ascoltiamo tanti anche nel corso delle varie trasmissioni.
3: Delle motivazioni, delle giustificazioni nell'affermare certe cose. Allora io faccio due esempi,
0: vai.
3: Dico due sciocchezze, insomma. Allora, Lucca che in Como Napoli sta 3 centimetri più verso il campo, Anguissà che mette dentro la palla a Milano, il Napoli oggi avrebbe 7 punti. E staremmo a dire le stesse cose?
1: No,
3: non mi sembra.
1: No.
3: E quindi allora di cosa parliamo? Indifendibile per cosa? Iniziamo a capire, a dare delle motivazioni, delle indicazioni, delle precisazioni. Non al punto, ma perché durante il campionato con Inter, Como e Arsenal non si può perdere? Il caso ha detto che le tre gare sono venute una dietro l'altra, ma credo sono tre squadre con le quali puoi perdere tranquillamente, quindi non abbiamo perso con Lecce, Venezia e Monza.
1: Esatto.
3: Quindi, ma di cosa stiamo a parlare?
1: Ma io l'unica cosa che magari... avrei da ridire è la scelta di schierare in campo Badia Scile, cioè ecco, su quello poi ne abbiamo anche parlato tanto.
3: Ma poi,
1: esatto,
3: se Anguissà mette dentro quella palla del 3-2, nessuno noterà che è entrato Badia Scile invece di... Ragazzi, il calcio è fatto anche di episodi favorevoli o sfavorevoli.
0: No, ma è vero.
3: Ad analizzare. Avremmo tutti detto Allegri sostituzione, è riuscito, dopo aver subito il pareggio la squadra ha riagguantato la vittoria, scelta indovinata,
1: certo, come lo abbiamo detto dopo Genoa.
3: Di che parliamo, insomma? Dobbiamo essere un attimo più equilibrati.
0: È vero, io sono assolutamente d'accordo quando si parla di equilibrio, che è un equilibrio che ci vuole, che in questa città secondo me non c'è molto, ma io lo giustifico con il troppo amore per il Napoli, e quando si parla sicuramente di...
3: Questo è amore, a dire il vero.
0: Secondo me l'eccesso di amore poi ti porta a non avere equilibrio, perché magari
3: io
0: soprattutto a caldo...
3: L'amore è un'altra cosa, l'amore dovrebbe accompagnarti anche nel momento in cui la situazione non è eccessivamente florida.
0: Ci può stare, fatto sta che Antonio, scusami se ti interrompo, è vero che ci vuole equilibrio, è tutto quello che vogliamo, però ora è arrivato il momento delle vittorie, cioè il Napoli deve vincere senza sì, senza ma.
3: Siamo perfetti, nessuno sta negando questo, è chiaro che stasera il Napoli deve vincere.
1: Certo.
3: Non vince stasera, dovremmo iniziare a farci, o meglio, io non sono neanche dell'idea della vittoria, se il Napoli non tira 15 volte in porta, poi fai 0-0, che ci stanno, no? Partite in cui tu non vinci, però il portiere pare, i pali, traverse, gol sbagliati o meno, ma hai nettamente dominato e dimostrato che la partita era da vincere, sai, vabbè, oggi è così, abbiamo creato 15 azioni da gol, prossima gara andranno dentro. Ma in questo caso io posso provare ad accettare un minimo di discussione, ma non nelle gare che sono state fatte e nel come poi si sono sviluppate.
0: È così, caro Antonio, io ti ringrazio, ti auguro una buona domenica, speriamo,
3: buon lavoro.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: un abbraccio, speriamo di poter, diciamo, commentare delle vittorie del Napoli partendo subito da oggi pomeriggio. A proposito di equilibrio, ci scrive questo amico: perché si criticava Conte anche nelle vittorie, si difende Allegri che finora non ha portato né gioco né risultati? Io Conte ho sempre criticato le critiche a Conte, perché Conte è stato un allenatore meraviglioso, perché Conte rimarrà per sempre nella storia del Napoli e perché le chiacchiere, come dice Diego Junior che saluto, se le porta il vento. Per Conte parlano i trofei, parlano i piazzamenti,
1: però adesso non voglio andare assolutamente contro, però adesso vediamo giocatori veramente stanchissimi, alcuni giocatori, Politano, io metto anche Di Lorenzo,
0: vero,
1: hanno giocato troppo secondo me con la gestione Conte, sono veramente saturi.
0: È vero, ne riparleremo subito dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che iniziamo a rivivere, quindi ascoltiamo un attimo Massimiliano Allegri, poi andiamo in pubblicità, la commentiamo ancora con i nostri ospiti e iniziamo a immergerci sempre di più in questo Napoli-Bologna. Allegri:
4: non è la partita della vita, perché c'è un campionato davanti, un'intera stagione, non è un bivio fondamentale, ma un bivio molto importante in questa fase della stagione. Le chiedo, è lei come motivato, convinto che la squadra possa far bene, che cosa la squadra non deve fare, insomma qual è l'approccio, che tipo di approccio bisogna avere ai prossimi 90 minuti, che comunque possono rappresentare qualcosa di significativo?
5: Ma innanzitutto domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal, e domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte, in questi momenti credo che ci sia poco da parlare ma solamente da fare, e domani abbiamo la possibilità di portare a casa 3 punti contro il Bologna, comunque che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, è una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici, però per noi domani è una partita molto importante, e su questo direi che è chiaro a tutti.
6: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
7: Buongiorno, le chiedo dei singoli, come stanno Anguissa, come sta Neres, se ha i 90 minuti Neres ora nelle gambe.
5: Allora, Anguissa fuori, abbiamo fuori Anguissa, McTominay, Marianucci, Giovane, Neres sta meglio, Lange è a disposizione, quindi domani abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità, perché comunque da domani abbiamo un lasso di tempo fino a quella che è la prossima sosta, non questa ma la prossima, per sistemare la classifica e per affrontare le prossime 9 partite dopo la sosta nel migliore dei modi.
6: Radio Kiss Kiss, a seguire il Corriere dello Sport.
8: Eccoci mister, ti volevo chiedere, il Napoli viene da 3 sconfitte consecutive, 3 squadre davvero di grandissimo livello, il Como, l'Inter e anche l'Arsenal, che penso che sia attualmente la squadra più forte al mondo. Allora ti chiedevo di portarci all'interno dello spogliatoio di una squadra che comunque ha affrontato queste 3 avversarie, ha perso, e oggi nello spogliatoio magari può essere una figura importante anche Giovanni Di Lorenzo, che ha l'esperienza, conosce tutto l'ambiente, come ti rapporti anche ai giocatori rispetto a questi scogli che ha affrontato e che purtroppo la squadra non ha superato?
5: Guarda, che è molto semplice, c'è solo una via, siamo solo noi quelli che possiamo ribaltare e invertire il trend della situazione, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa. Quindi con totale serenità, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, capendo l'importanza della partita, perché domani davanti a tutto c'è il risultato, perché dopo alla fine il risultato è quello che ti cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi che siamo all'interno, che stiamo lavorando e che veniamo a altre sconfitte. È vero che abbiamo affrontato il Como, che è un'ottima squadra, l'Inter, che è la squadra più forte del campionato, e l'Lazio, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, sotto tutti i due punti di vista, offensivi e difensivi, vuol dire che manca qualcosa, qualche pezzetto in più, e quindi domani va fatto quel pezzetto in più che ci creerà i presupposti per poter portare a casa la partita, che non sarà assolutamente facile, perché poi in questi momenti si vede più nero di quello che è, perché alla fine le prestazioni sono un conto, dove assolutamente possiamo assolutamente migliorare tutte e due le fasi, però poi dopo il risultato ti condiziona assolutamente. A volte fai delle partite dove magari, come suol dire, non meriti di fare risultato e lo fai, delle altre che magari avresti meritato di fare risultato. Abbiamo fatto dei buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, e quindi domani, però, indipendentemente dalla prestazione tecnica, dove comunque va fatta, perché anche con l'Arsenal abbiamo fatto delle buone giocate, forse abbiamo subito qualche tiro di troppo, domani è fondamentale il risultato. Per fare risultato c'è bisogno di tutti, alla squadra, ai tifosi, c'è bisogno di tutti, perché domani è molto importante. Di Lorenzo, il capitano, a parte che è un giocatore straordinario, ma è un ragazzo molto responsabile, ma di questi momenti nella carriera ne abbiamo passati tanti. L'importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio e vedendo, diciamo, le cose meno nere di quelle che sono, perché se una squadra è brava il 30 giugno, è brava il 30 dicembre, è brava il 30 giugno l'anno prossimo, poi ci saranno dei momenti in cui ti mancheranno dei giocatori, ci sarà meno condizione, le cose a volte ti vanno meno bene, perché calcio, poi io capisco che è bello anche sentire che tutti spiegano il calcio, però poi dopo il calcio è una cosa meravigliosa per quello, perché c'è tanta imprevedibilità, quindi noi però questo va messo alla parte, perché comunque domani abbiamo una partita molto importante.
9: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da Più Me.
11: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
12: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
13: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
14: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
13: Non puoi mancare.
15: Dai, Max Tufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: parte della conferenza stampa di Massimiliano Allegri l'abbiamo ascoltata, poi continueremo tra qualche minuto a continuare a sentire il mister, poi ascolteremo anche l'intervista esclusiva di Beuke Ma ai microfoni di Kiss Kiss Napoli realizzata dal collega e amico Riccardo Catapano, poi ascolteremo anche l'allenatore del Bologna per sentire anche l'altra parte, per capire come sta il Bologna in vista di questa partita questo pomeriggio. Susi, è chiaro che le parole di io Allegri lo vedo abbastanza diretto, tranquillo, lui è bravo molto anche a mascherare secondo me quella che sono i momenti, e poi durante la partita infatti esce allo scoperto con il suo modo di viverlo abbastanza turbolento,
1: esatto, in maniera assolutamente passionale. Però come abbiamo detto anche inizio trasmissione, Gianluca, a me il suo atteggiamento piace, è un atteggiamento che comunque mi piaceva anche già durante la preparazione, sai, io sono stata a Di Maro, poi siamo stati comunque tutti a Castel di Sangro, l'abbiamo osservato bene da vicino, un atteggiamento propositivo nei confronti della squadra, trasmette serenità, questa è una sua caratteristica, una caratteristica che già conoscevamo dell'allenatore. Adesso però, al di là delle caratteristiche, della positività, come stiamo dicendo da un po', deve parlare il campo, devono arrivare i risultati positivi, va benissimo la prestazione, però oggi servono i tre punti. Parlavamo prima di andare in pubblicità, poi approfondiremo sicuramente il discorso anche con il prossimo ospite, di giocatori veramente stanchi, quindi secondo me c'è bisogno di far rifiatare qualcuno, e io adesso la butto lì. Abbiamo visto un Politano stanco, io parlavo anche del capitano, di Lorenzo, abbiamo visto invece l'entusiasmo e anche la qualità di Favasuli quando ha giocato contro l'Arsenal, ma se oggi lo vedessi, cioè la possibilità di vederlo oggi invece in campo,
0: sul titolare?
1: Sì, dal primo minuto.
0: Vediamolo al direttore Pavarese. Ciao direttore, come stai?
2: Buongiorno e Forza Napoli.
0: Ciao Gigi, Forza Napoli sempre.
2: Ma ragazzi, è chiaro, Favasuli è un giocatore, è un investimento da parte del Napoli, e non dimentichiamo che è il titolare dell'Under 21 di Baldini.
1: Sì.
2: Buongiorno e Forza Napoli.
0: Ciao Gigi, Forza Napoli sempre.
2: Ma ragazzi, è chiaro, Favasuli è un giocatore, è un investimento da parte del Napoli, e non dimentichiamo che è il titolare dell'Under 21 di Baldini.
1: Sì.
2: Finalmente abbiamo

0: quindi è stato un investimento mirato, oculato, è un ragazzo che ci darà grandi soddisfazioni.
1: Ne sono sicuro, rappresenta il presente e il futuro del Napoli ed è sempre importante avere questi giovani così importanti. Io parlo sempre di una è rifondazione, perché è giusto che il Napoli inizi a gettare le basi per quelle che sarà un altro ciclo, perché poi i cicli, così come sono stati belli, è stato quello meraviglioso, quello di Anghissà, di Lobotka, di Politano, ultimamente anche degli Spinazzola, però inevitabilmente si dovrà ripartire poi un giorno, no?
0: Giocatori che stanno, che possono ancora dare e daranno ancora tantissimo alla causa, e Napoli sta lavorando, stava su, non dimentichiamo Vergara,
2: certo.
0: Piano piano comunque sta, certo. Manna, che veramente è la persona ideale per questo ciclo di rinnovamento, sicuramente sta operando prospettiva futura.
1: Grazie al direttore Gigi Pavarese per essere stato con noi. Ciao direttore,
3: ciao,
1: un abbraccio.
3: Ragazzi.
1: Torniamo al telefono, c'è Michele in Serra. Ciao Michele, come stai?
4: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Michele, buona domenica a te naturalmente. Speriamo che sia una domenica all'insegna dell'azzurro. Adesso il Napoli deve tornare a vincere, lo deve fare davanti ai suoi tifosi al Maradona.
4: Beh, alla quarta giornata ci andiamo alla chiamata alle armi, insomma, per il Napoli che deve dimostrare, insomma, tutto il suo valore, il potenziale che ha, finora, insomma, un potenziale che è stato inespresso. Mi aspetto un Napoli molto più cinico, non bello da vedere sicuramente, ma almeno cinico soprattutto sotto porta. A Spratzi abbiamo visto un Napoli leggermente migliore con l'Arsenal rispetto alle precedenti partite. Mi auguro che continui a giocare anche oggi con il doppio play, Massimiliano Allegri con Gilmour e Lobotka. A me non è dispiaciuto praticamente vederli assieme, e invece di un 4-4-3, insomma, possiamo benissimo giocare con 4-3-2-1, con un 4-2-3-1, scusami, e con un De Bruyne che ha magari alle spalle di Rasmus Højlund, che ha più libertà di movimento, e mi auguro che sia più preciso rispetto alla partita con l'Arsenal, dove secondo me si è divorato un gol per mancanza di egoismo. Però insomma, siamo sul pezzo. Io credo che Allegri abbia trasmesso la carica giusta per questa partita, e insomma, non ammette alternative, insomma, bisogna vincere, è l'unica cosa che conta, insomma, oggi.
2: Assolutamente. Quali sono gli aspetti, secondo te, su cui il mister deve ancora lavorare?
4: Ma io vedo una difesa ancora un po' da registrare, francamente. C'è da lavorare molto sulla testa più che sulla condizione atletica, fisica dei calciatori, perché il cambio di allenatore, insomma, ha dato uno scossone, ma al momento in negativo, direi. Mi aspettavo un qualcosa di più dalla squadra di Allegri, anche in allenamento, insomma, c'è stato qualche tensione, in particolare con Noah Lang, che è rientrato, però è giusto quello che ha fatto Allegri mandandolo in tribuna, perché così, dando un esempio a uno, si dà a tutti, e nessuno si deve permettere di avere degli atteggiamenti, insomma, fuori dalle righe, soprattutto con i compagni di squadra. Deve lavorare molto, secondo me, anche sui giovani che ha il Napoli, perché sono veramente una forza. Io ho visto Fasoli, che mi ha impressionato per l'impatto che lui ha avuto con la partita.
2: È vero.
4: Con una partita importante con l'Arsenal, e Fasoli merita spazio, merita fiducia, come merita fiducia Antonio Vergara.
2: Infatti io come atteggiamento l'ho paragonato proprio ad Antonio Vergara.
4: Sì, hanno avuto un atteggiamento positivo, un atteggiamento da ragazzi maturi, da professionisti maturi, con una partita che era una partita delicata, una partita importante, dove, insomma, un ragazzo che va a esordire in una competizione del genere dovrebbero tremare le gambe. A Fasoli, insomma, questo non è avvenuto.

0: l'ho visto, insomma,
1: aveva voglia di mettersi in mostra
0: da buon calabrese, insomma. Ha avuto la testa dura in senso positivo, insomma, di avere un approccio importante alla partita e di dimostrare il suo valore. Merita spazio, questo ragazzo merita spazio, perché è un ragazzo che ha un futuro in questa società, in questa squadra. E non ti nascondo che a me farebbe piacere già vederlo dal primo minuto oggi.
1: Infatti ne stavamo parlando proprio prima, chissà anche magari per far proprio riposare un po' il capitano.
0: Sì, potrebbe anche giocare al posto di Politano, potremmo vederlo anche a partita in corso.
2: Vediamo ragazzi, staremo a vedere. Caro Michele, ti saluto e ti ringrazio. Caro Michele, un abbraccio,
1: ciao,
2: buona
1: Michele,
2: domenica.
1: Grazie,
2: ciao,
1: buona domenica,
2: ciao, un abbraccio.
1: Partita.
2: Continuiamo a sentire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi c'è il filo diretto, ragazzi, 081-546-6873, ancora Massimiliano Allegri.
3: Corriere dello Sport, a seguire la Repubblica.
4: Salve mister, buongiorno. Le chiedo come ha visto da un punto di vista mentale la squadra, la motivazione, anche il morale non può essere altissimo ovviamente in questo momento dopo tre sconfitte, però magari come l'avete affrontata, come ne avete parlato, perché dopo l'Arsenal di Lorenzo ha detto una cosa che mi ha colpito, dice c'è qualcosa che non sta funzionando, non capiamo cosa. Grazie.
5: Ma in questi momenti qui c'è meno si pensa e più facciamo è meglio, perché tanto si pensa, si parla, ma dopo l'unica cosa da fare è andare in campo e fare cose migliori di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo analizzato le partite come facciamo tutte le settimane, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo non le analizziamo. Quindi domani abbiamo preparato la partita, dobbiamo avere grande rispetto del Bologna e dobbiamo mettere quel qualcosa in più in tutte le fasi, la fase offensiva quando abbiamo palla, sbagliando o meno tecnicamente, e nella fase difensiva, sapendo che la partita sarà molto lunga ma molto importante per noi.
3: La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera.
6: Sì, eccomi, ci provo, non so se ci aiuta, domani gioca Lang.
5: Domani vediamo, domani mattina ho ancora qualche dubbio, no, ma non per, no, di quelle cose di Lang ne succedono tantissime, quindi no, in questo mese e mezzo, ma durante la carriera, quindi succede, non è che in punizione, una cosa che è finita, lui ha chiesto scusa, si è rimesso in carreggiata, abbiamo delle soluzioni davanti tra Neres, Lang, Vergara, De Bruyne, Lucca, Højlund, Politano, abbiamo giocatori offensivi, quindi ora vediamo domani mattina di buttare giù una formazione sperando di indovinarla. Poi abbiamo i cambi, la partita sarà lunga, quindi l'importante è affrontarla, come ho detto, con grande senso di responsabilità.
3: Corriere della Sera, a seguire il Mattino.
7: Prima parlava degli errori tecnici da evitare, le chiedo se andare avanti con la soluzione del doppio play può aiutarvi almeno nella prima costruzione e come l'ha vista come strada percorsa contro l'Arsenal.
5: In tutte le partite c'è sempre qualcosa da poter far meglio sotto l'aspetto offensivo e difensivo. Secondo me con l'Arsenal abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico e potevamo far meglio in costruzione, perché abbiamo buttato via alcune palle che potevano gestire meglio, e poi nelle occasioni, nelle situazioni che erano potenziali occasioni, abbiamo sbagliato tante volte la scelta e l'ultimo passaggio, e lì poi fa la differenza nelle partite.
3: Il Mattino, a seguire Sport Italia.
8: Buon pomeriggio, le volevo chiedere, lei prima è tornato ad un concetto fondamentale e siamo alla quarta giornata, ovvero vincere domani è l'unica cosa che conta. Non c'è anche una questione legata alla prestazione, alle prestazioni nelle ultime giornate, che può iniziarla a preoccupare? E la seconda che le chiedo, De Bruyne ha detto che meglio di così non può fare, lei è d'accordo?
5: Ma no, De Bruyne non ha capito, io credo che De Bruyne possa far meglio, l'altro giorno ha fatto una buona prestazione e di lui sono contento, come sono contento di tutta la squadra, però in questi momenti, ripeto, se abbiamo fatto questo e non è bastato, bisogna fare qualcosa in più. Domani è una partita dove, ripeto, la responsabilità è molto, il senso di responsabilità è molto importante, perché giochiamo una partita dove il risultato va avanti alla prestazione, attraverso la prestazione bisogna fare il risultato. Non è vero che le prestazioni che abbiamo fatto a Milano, anche in casa col Como, con l'Arsenal, poi ci sono anche gli avversari, anche a me piacerebbe tenere la palla 95 minuti, tirare 30 volte in porta, non passarla mai agli avversari, ma ci sono anche gli avversari che ti mettono in difficoltà. In quei momenti non devi subire. A Milano abbiamo avuto occasioni importanti, forse ne avremmo anche subite, ma ne abbiamo avute anche importanti. Col Como lo stesso, col Como abbiamo, tanto è inutile ritornare ai discorsi, abbiamo subito due gol che potevamo evitare. E su questo sicuramente, se fino ad ora non è bastato fare questo, bisogna fare qualcosa in più. Ma detto questo, domani, cioè, non c'è prestazione bene, male, domani è una partita che comunque bisogna cercare di portare a casa, e ripeto, non sarà facile.
3: Ricordo a tutti la cortesia, una domanda sola a testa, grazie. Sport Italia, e a chiudere Canale 21.
9: Buongiorno mister, è stato molto schietto e la ringraziamo, perché ha detto in fase offensiva abbiamo sbagliato delle scelte, quindi aiutandoci anche nel racconto. Per quel che riguarda la fase difensiva, si tratta sempre di un problema di scelte che si fanno in campo. Pensava di cambiare anche lei qualcosa in termini di impostazione della squadra? Grazie.
5: Difensivamente sì, è vero che abbiamo subito dei tiri in porta, però paradossalmente abbiamo subito più il primo tempo, che la palla è stata più o meno 52-48 se non sbaglio, che nel secondo tempo, dove all'inizio loro hanno avuto il primo. Poi abbiamo preso un gol dove lui ha fatto un gran gol, però anche lì lo abbiamo seguito un 1-2. È normale su quelle situazioni lì. Poi i tiri da fuori, bisogna vedere come avvengono questi tiri da fuori, perché si può contare anche 15 tiri da fuori, dipende poi quante parate fa il portiere, da dove tirano. E affrontavamo una squadra come l'Arsenal, che comunque, ripeto, è una squadra molto forte, ma io, indipendentemente dalla fase difensiva, abbiamo sbagliato molte scelte nella fase offensiva. Al primo tempo, se non erro, abbiamo avuto 4, 5, forse 6 occasioni favorevoli, la scelta di ultimo passaggio che non possiamo sbagliare a questi livelli, in quelle partite non ti puoi permettere di sbagliare 6 scelte di passaggio, perché altrimenti poi loro non le sbagliano. La difesa, bisogna essere più bravi nel far tirare meno, nel stare accorti un pochino di più, ogni tanto andiamo un po' troppo sull'intuizione di passaggio, e quando siamo vicini all'area non lo dobbiamo fare, però sono cose che vanno migliorate. Quindi domani bisogna fare un'ottima prestazione, come sempre, sul piano tecnico, però con l'obiettivo chiaro del risultato.
3: Canale 21 a chiudere, grazie.
10: Salve mister, quest'anno è un campionato diverso, perché si fermerà per un mese, no? Le chiedo della condizione atletica, della preparazione atletica. L'anno scorso questa squadra ha subito 43 infortuni. Però è passata da una preparazione fisica, atletica, completamente diversa. Ecco, secondo lei il fatto che magari ci sono alcuni calciatori che sono arrivati più tardi in ritiro può essere anche una questione di condizione atletica in questo momento da parte di alcuni? Grazie.
5: Indipendentemente dai risultati, che sono quelli che contano e quelli che cambiano, diciamo, l'opinione, va bene. È normale che strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo. Poi comunque ci sono dei giocatori che vengono da poche partite nelle gambe, e anche come struttura fisica abbiamo sicuramente un po' più bisogno. Io sono molto fiducioso, credo che le nostre due partite più difficili da qui alla prossima sosta sono quella di domani e quella a Firenze, perché credo che dopo la sosta la squadra sicuramente migliorerà anche sotto l'aspetto fisico, e quindi cresceremo anche sotto quell'aspetto. Però le due partite più difficili sono domani e a Firenze.
3: Grazie a tutti,
5: buona giornata.
11: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati, rush finale della seconda ora di Sunday Sport. Apriamo le linee dirette allo 081 546 6873, anche per capire quelle che sono le sensazioni, no, qualche ora dal match, Susi.
1: Eh sì, perché manca veramente poco. Ricordiamo anche il numero WhatsApp 342 00 00 100, e proprio su WhatsApp ci arrivano messaggi. Dino ci scrive Gianluca: chi lo ha stabilito dovessimo vincere il campionato? Chi, in base a cosa e dove poi nasce la frustrazione?
0: No, nessuno ha stabilito che il Napoli deve vincere il campionato. Il Napoli è una squadra che deve lottare per lo scudetto e sicuramente ha una rosa in grado di farlo, perché con la maggior parte dei giocatori di questa rosa il mister Conte
1: ha vinto lo scudetto.
0: Esatto. E l'anno scorso questa rosa è arrivata seconda in classifica. È vero che le altre si sono rinforzate, però diciamo il Napoli può sicuramente fare un campionato di vertice di alta classifica. Andiamo al telefono, ci sono Sasà e Maurizio, partiamo con Sasà.
1: Ciao Sasà, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica.
0: A te, buona domenica a te, Sasà.
2: Innanzitutto forza Napoli, che
0: sempre.
2: Oggi si sente sempre meno, si trova sempre a fare la critica, che ben venga quella costruttiva, ma sempre di meno si sente forza Napoli. Fatta questa premessa, volevo dire, ma non è che forse magari in questo momento in cui siamo un attimo anche corti come rosa, potrebbe essere arrivato il momento della tanto criticata e odiata difesa 3, e magari da qualcosa che il popolo napoletano non ha mai accettato possa rinascere il Napoli di Allegri, che mi auguro, e sono un ottimista di natura, possa almeno arrivare sul podio in campionato. Vi saluto e vi ascolto in radio. Ciao.
1: Ciao, ciao Sasà.
0: Ciao Sasà.
1: Ma
0: vediamo ragazzi, io ti dico, caro Sasà, a me non piace fare previsioni prima del, soprattutto a me piace aspettare prima di dare dei giudizi, soprattutto per vedere quello che combinerà il Napoli nelle prossime giornate. Tra qualche mese secondo me saremo in grado di dare un giudizio obiettivo su quello che è il cammino, il campionato del Napoli, che ripetiamo non è partito bene, però speriamo si possa aggiustare già partendo da oggi.
1: Bisogna fidarsi, no? Io sono una di quelle persone che si fida poi ovviamente di chi guida la squadra, quindi in questo caso di Massimiliano Allegri, sicuramente sa quello che sta facendo. Poi se ci saranno ovviamente delle modifiche o a partita in corso, a campionato in corso, lo vedremo, però io do massima fiducia sia al mister sia poi ai calciatori che sono in campo. L'unica cosa è che c'è qualcuno che magari vedo stanco, quindi forse qualche sostituzione la farei prima.
0: È così, sono d'accordo con te. Maurizio, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Maurizio.
0: Buongiorno a te, Maurizio.
3: Allora, esprimo la mia opinione.
0: Vai.
3: Io non sono chiaramente un fan di Allegri, e ce lo stiamo facendo piacere perché ormai è l'allenatore del Napoli. Però al netto del pregiudizio che accompagna un po' gran parte dell'opinione pubblica e dei tifosi, ci sono comunque degli elementi che secondo me ci fanno restare fiduciosi.
0: Okay.
3: Quali sono? Il Napoli, nonostante abbia perso 3 partite su 4, in tutte e 3 le occasioni poteva fare sicuramente meglio come risultato finale, pur non avendo giocato bene.
1: Certo.
3: Col Como abbiamo creato, siamo stati in partita fino alla fine, la potevamo pareggiare, il Como poi si è abbassato molto e ha gestito. Con l'Inter avanti di 2 gol abbiamo subito la rimonta, ma abbiamo creato le premesse per fare il terzo gol in un paio di occasioni clamorose, e quindi il risultato poteva essere completamente diverso. Con l'Arsenal è vero che la squadra avversaria era fortissima superiore, però fino alla fine ce la siamo giocate, e se De Bruyne o tira oppure qualcuno attacca il secondo palo probabilmente la portavamo a casa. Quindi questo ci racconta che Napoli tutto sommato non è che ha demeritato così tanto, al di là della qualità del gioco e di tutte le valutazioni. L'altro aspetto che mi fa ben sperare è che comunque abbiamo una serie di infortuni, ho detto anche Allegri, ascoltavo prima le parole, una squadra che comunque è ancora in costruzione dal punto di vista atletico e fisico, quindi ragionevolmente, considerando la qualità complessiva della rosa, resto fiducioso e penso che Napoli almeno fra le 2-4 arriva.
0: Mi piace tantissimo il tuo ottimismo, Maurizio, ti dico la verità.
3: Grazie. Forza Napoli sempre. Complimenti a voi.
0: Grazie, un abbraccio a Maurizio. E vediamo che cosa ci scrive quest'altro amico. 3-1, lui ci consiglia il 3-1 del Napoli e di giocarselo, diciamo, una scommessa, caro amico Marco dal Vomero, ti saluto, ti ringrazio per la dritta, ma non seguirò il tuo consiglio perché il Napoli non lo gioco mai, ma è una cosa proprio personale, quando capita diciamo non va bene, quindi diciamo che è meglio non mettersi su strade sbagliate di pronostici, ecco, diciamola così. Però ovviamente ti ringrazio e ti auguro una buona domenica, naturalmente forza Napoli per stasera.
1: Poi ce lo auguriamo comunque questo 3-1,
0: magari. Ma meglio 3-0, dai, senza subire riti. Dici tu, siamo troppo avari poi dopo, no?
1: Sì,
0: 3-1,
1: dai, non esageriamo. Firmiamo, però 3 gol,
0: firmiamo per il 3-1, dai, al Maradona, ma magari. Allora, ci dobbiamo fermare, ci sono 20 secondi di pubblicità, poi diamo la linea ai colleghi di Trebi Meteo e poi torniamo per la terza ed ultima ora di Sunday Sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in Campania, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime che saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole splenderà ancora una volta su tutta la regione, da segnalare un po' più di nuvolosità a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Eccoci rientrati, terza ed ultima ora di Sunday Sport. Di nuovo buona domenica, buongiorno da Gianluca Miranda.
1: E buona domenica e buongiorno da Susi Fiorillo.
0: Che in realtà sarebbe più corretto dopo mezzogiorno dire buon pomeriggio. Andiamo allora a salutare, ad augurare un buon pomeriggio a Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come stai?
8: Sono a Milano,
1: buongiorno.
8: Dice buon pomeriggio a mezzogiorno e un minuto, dai.
1: Noi siamo precisi.
0: Infatti per fare i pignoli, però diciamo, cioè, sì, buona giornata, dai, facciamo così, così mettiamo subito le cose in chiaro. Speriamo che possa essere una buona giornata, Vittorio.
8: Speriamo, certo. Caro, io sono stato molto ottimista stamattina nel mio pezzo, o meglio, ho detto teniamo insieme il carro per l'ascesa, no? Come si dice a Napoli. Però... buongiorno Susi.
1: Buongiorno.
8: Sono preoccupato. Sono preoccupato perché mi sembra che non è stata una scelta da parte di Allegri quella di partire in maniera così rallentata e così difficoltosa nel gioco e nella forma. E quindi mi chiedo perché il Napoli è in queste condizioni. Diciamo che io ritengo soprattutto che Allegri sia l'ultimo anello della catena delle responsabilità e che stia tenendo un comportamento irreprensibile rispetto a una situazione che a me pare surreale, perché è come vedere giocare il Napoli. Mi sembra certe volte che siamo a maggio, allora, c'è a maggio, la squadra è cotta.
1: Sembra una squadra già stanca.
8: Una squadra stanca, benissimo, esatto, cotta in alcuni giocatori, non voglio fare nomi, ma ci sono alcuni giocatori.
1: No, ma noi li abbiamo fatti però i nomi, Vittorio, perché è palese che Politano sia stanco.
8: Politano,
1: ma lo stesso Højlund.
8: E mi chiedo, per esempio, perché si è fatto in modo di trascinare dentro la stagione dei problemi contrattuali, il nodo di Anghissa. Ma ce ne sono altri, perché non ho presente quale sia la situazione di Lobotka. No, mi pare solo Di Lorenzo ha avuto questo vitalizio, no? Fino a 50 anni, credo, diciamo, per giocare col Napoli. E tutto mi sa di una situazione estremamente difficile. Lo stesso Manna, che dice in televisione due volte, da voi ieri, ma lo ha detto in parte anche a Sky la volta scorsa partita, che a gennaio saremo pronti. A gennaio saremo pronti significa che non siamo stati pronti questa volta, E perché allora è stata fatta? Allora, se questa scelta è stata fatta in maniera consapevole da parte della società, come se noi, diciamo, se il Napoli fosse un'azienda che si occupa di pomodori, cioè, l'anno precedente abbiamo speso assai, i pomodori costavano molto, quest'anno meno pomodori, pomodori peggiori, no? E perché dobbiamo tagliare i costi? Ma noi non vendiamo pomodori. Si allenano uomini, si offre uno spettacolo, un qualcosa che il pubblico deve pagare, deve comprare, però siamo di fronte a una squadra, cioè, che è preoccupante in questa situazione.
1: Però io vedo in realtà, scusami Vittorio, in realtà io vedo poi un Napoli anche in crescita, no? Perché hanno parlato le prestazioni, sicuramente deve parlare il campo, devono parlare i risultati, adesso abbiamo bisogno di punti, però dobbiamo anche fidarci poi di quelle che sono le parole del mister. In conferenza Massimiliano Allegri ha detto esattamente quello che poi ho ripetuto io in questo momento: adesso vanno benissimo le prestazioni, ma dobbiamo vincere. Quindi poi, al di là di tutto quello che è stato il tuo discorso giustissimo, adesso abbiamo bisogno di vedere qualcosa di positivo, di concreto più che altro, no, in campo. Quindi ci aspettiamo la vittoria oggi.
8: Allegri è l'unico del quale io mi fido, nel senso che mi ha sorpreso, diciamo così, la serietà professionale di quest'uomo. Io non avevo mai percepito che quest'uomo fosse così, diciamo, capace di tenere. Ma voi vi immaginate un allenatore tipo, diciamo, l'ultimo che abbiamo avuto di fronte a una situazione nella quale gli si chiedeva di tenere la barra dritta avendo una squadra in quelle condizioni? Avremmo avuto delle scenate mondiali che arrivavano sulla stampa di Marte, diciamo. E invece Allegri ci rassicura il pubblico e la piazza che la squadra si riprenderà. Tu dici: ho visto una squadra in crescita.
1: Sì.
8: Cito Paolo Del Genio, che è
0: tra pochissimo sarà ospite ai nostri microfoni.
8: Mando l'espressione di tutta la mia stima. Paolo Del Genio ha detto che questo miglioramento era stato con l'Inter, ma con l'Arsenal, e poi comunque un miglioramento a sprazzi. Cioè, il Napoli ha uno sprazzo, e poi, cioè, io ho l'impressione che questa sorta di difensivismo a blocco basso sia dovuto anche al fatto che questi non riescono a muoversi da terra, cioè che ci sia un problema di forma. E poi ci si è messa, diciamo così, una combinazione di calendari per cui abbiamo avuto veramente che continua, perché per esempio noi giochiamo 3 giorni dopo la Champions e altri giocano 7 giorni dopo la Champions. Se a voi questa non sembra una disparità, no, io non sono un complottista, però diciamo che i piccoli trucchi li vedo. Allora, siccome nel calcio i piccoli trucchi poi alla fine fanno la sommatoria di un grande imbroglio, questo è poco sopportabile. La Roma gioca regolarmente il lunedì, ma perché? Cioè, dice: ma ha giocato giovedì. Ho capito, ma ci sono delle disparità. Una delle, adesso il termine è contaminato dalla politica, ma uno dei principi dello sport è la par condicio. Cioè, bisogna partire da un piede di parità, nessuno deve essere sfavorito. Se il mio avversario gioca dopo 7 giorni e io gioco dopo 72 ore, io sono sfavorito. Vabbè, ma lasciamo stare questo aspetto. Cioè, quello che mi preoccupa è che questo miglioramento del Napoli è lento. Io non è che non mi aspettavo una partenza, diciamo così, però è come se tutti quanti dessimo per scontato che il Napoli quest'anno sta a pezzi, che può fare quello che può fare, e chi dice che il Napoli arriverà tra le prime 3 o 4 sembra quasi una sorta di matto, di pazzo che dice delle cose. Ora mi chiedo a me stesso: ma perché siamo tutti convinti di questo? Perché la verità è che diamo tutti per acclarato che è stata portata al nuovo campionato una squadra semidistrutta, fisicamente semidistrutta, mentalmente, e che non è stata rinnovata per motivi di bilancio.
1: Sì.
8: E mi preoccupa che in un momento simile il proprietario della, lo dico nella radio ufficiale, spero che non mi crei problemi, mi preoccupa che il proprietario del Napoli in questo momento non dica una parola, non faccia un tweet di incoraggiamento. Lui, che è sempre così
0: attivo,
8: pronto, prodigo di parole, no? E dica una parola, incoraggi la squadra, vada a Castelvolturno dove andava così spesso, dica ragazzi siamo con l'allenatore, forza. E mi fa pensare che ci possano essere dei malcontenti, per non parlare degli infortuni, cioè voglio dire gli interventi chirurgici fuori stagione. Ma gli interventi chirurgici, ma il McDonald's ha deciso lui, ho capito, ma sei il suo datore di lavoro.
0: Certo. Eh sì, però sulla salute, come ben sai, decidono i calciatori dove operare.
8: Ma capito, ma un minimo devi dove? Ma non quanto.
0: No, ma sicuramente ci sarà un confronto con la società, Vittorio, però
8: dove vuoi tu.
0: Però
8: tu
0: poi dopo alla fine la decisione finale spetta al calciatore, soprattutto su cose così importanti.
8: Subito ti devi operare.
0: Ah no, vabbè, questo è poco ma sicuro, ma infatti su McTominay hanno anticipato anche, perché loro volevano farlo dopo la sosta, diciamo più in là, però adesso diciamo si è voluto
8: addosso, cioè, certo, cioè, cose folli, cioè, Neres, la verità è che Neres è ancora mezzo scassato, c'è una pletora di giocatori importanti, perché Neres, McTominay sono giocatori chiave nel Napoli che non sono disponibili. Lo stesso De Bruyne, a voi sembra De Bruyne al 100%? Dice ma c'ha l'età che ha? Sì, vabbè, ma sta al 50%. Gioca mezza partita.
0: No, certo, vabbè, quello poi ci sono una serie di cose che vanno sicuramente valutate anche su quella che è la condizione fisica dei calciatori. Caro Vittorio, io ti saluto, anzi ti lascio salutare il nostro Paolo Del Genio che è in collegamento con noi prima di salutarti.
8: Non farvi licenziare.
0: No, tutto, ma figurati, no.
8: Lo stimo e lo ascolto sempre.
0: Paolo, ciao, ciao, come stai, buongiorno. Paolo?
9: Ciao ragazzi, ciao Vittorio, mi fa piacere salutarti e ti ringrazio, ho sentito anche altre volte i tuoi attestati di stima nei miei confronti, che ricambio, perché ora senza andare sulle varie cose che diciamo, però c'è un patto comune che si vede, che rientriamo nella ormai rientriamo nella ristrettissima, ahimè, categoria di persone libere di esprimere la propria opinione senza condizionamenti.
8: Vabbè, speriamo che non ci accidano.
9: Buona
8: domenica, forza Napoli.
1: Ciao Vittorio,
0: Paolo, torno da te sulla partita, perché è chiaro che sono molto curioso di sapere come la starà preparando Massimiliano Allegri questa partita. Si parla spesso di condizione, ma secondo te è un problema anche di condizione?
9: Ma io sulla condizione non mi avventuro, non riesco ad avventurarmi. Loro ci hanno i dati, le società c'ha i dati, le sensazioni che possiamo avere noi vedendo la partita sono sensazioni. Loro c'hanno i dati sull'intensità della corsa, sui chilometri che percorrono, certo, su quella fatica, come la reggono. Le società c'hanno tutti i dati. Ora sì che siamo con l'organico un po' ridotto all'osso, però immagino che se qualcuno non è in condizione non lo si fa giocare, quindi non lo vedo un problema. E poi non capirei se per quale motivo, se non abbiamo la condizione adesso e poi arriverà, se abbiamo fatto un mese di ritiro, qui si pongono mille domande che non è il caso di porci adesso, se è il caso di fare i ritiri così lunghi, però in passato noi l'abbiamo fatto, gli altri no, e noi abbiamo vinto e gli altri no. Adesso sembra che averlo fatto può condizionarci, perché non hai quel ritmo partita che acquisisci con le amichevoli internazionali, che noi ne facciamo poche, non andando, girando, non vivendo l'atmosfera degli stati, la Castel di Sangria di Mar. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però non esiste la strada giusta e quella sbagliata nel calcio, perché sennò
0: certo, no,
9: fascismo, tutti prenderebbero quella giusta e nessuno prenderebbe quella sbagliata. Esistono invece le cose fatte bene e le cose fatte non bene, e speriamo che il Napoli le abbia fatte bene. Per il momento pare di no, ma speriamo di sì.
1: Paolo, ci sono aspettative alte nei confronti della partita di oggi pomeriggio contro il Bologna. Tu hai parlato di sensazioni, quali sono le tue sensazioni anche in merito a quella che potrebbe essere la formazione o il modulo schierato da Massimiliano Allegri? Stavo dicendo Antonio Conte, no, Massimiliano Allegri.
9: Ma allora, io più che sensazioni ti parlo di aspettative.
1: Sì, sì.
9: Le mie aspettative, una, vabbè, la cosa più facile del mondo da dire, la mia aspettativa barra speranza è che ci portiamo a casa i tre punti.
1: Assolutamente.
9: Questo è uno. Sulla prestazione non lo so se iniziano ad arrivare le partite intere che mi sorprendono positivamente, perché per quanto riguarda il sorprendersi positivamente mio personale,
1: sì,
9: c'è stato già qualche momento che mi sono sorpreso positivamente, la parte finale della gara col Como,
1: sì,
9: o l'inizio e alcuni tratti della partita con l'Inter, ma mi sono piaciute alcune cose, quindi in quei momenti, se le mie aspettative non erano alte, avevo la soddisfazione di vedere che le cose stavano andando meglio di come pensavo. Con l'Arsenal no, l'ho spiegato, non lo rispiego di nuovo, con l'Arsenal no, le mie aspettative sono andate, soprattutto alla luce di quello che avevamo fatto con l'Inter, mi aspettavo molto di più con l'Arsenal. Le mie aspettative sono andate deluse e ho notato che anche il mister, tra le parole del post Napoli-Arsenal e le parole di ieri sulla partita con l'Arsenal, ha corretto il tiro. Cioè, evidentemente un conto è quando gli allenatori parlano a fine partita, un altro conto quando parlano due o tre giorni dopo, avendo rivisto la partita, visto,
0: analizzata, dati, certo,
9: e acquisito tutte le informazioni corrette su quella gara stessa.
0: Senti Paolo, ti aspetti Lang dal primo minuto?
9: Ma credo proprio di sì. Uno, perché a me non piacciono quelli che io chiamo gli accrocchi.
0: Okay.
9: Gli accrocchi sono alti,
0: Neres sulla sinistra,
9: Brunella, sposti Neres sul lato dove si esprime meno bene. Io gli chiamo accrocchi. Invece noi abbiamo un giocatore di quel ruolo, manca l'altro e gioca sicuro lui, per come ragiono io, no? Mm. E fin quando ci sono Alisson e Lang è ballottaggio. Se non c'è uno dei due, per me la domanda non se la dovrebbe nemmeno porre Allegri, per me deve giocare quell'altro che è rimasto per quel ruolo.
0: Senti Paolo, prima di salutarti voglio farti l'ultimissima su Beukema, che tra l'altro è stato anche il protagonista della nostra intervista esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, realizzata dal collega Riccardo Catapano, che tra pochissimo ascolteremo. Proprio su Beukema voglio farti una domanda, perché non è stato particolarmente utilizzato, non diciamo per problemi fisici che ha avuto, con cui ha fatto i capricci tra virgolette, poverino, in queste settimane. Te lo aspetti in campo oggi? Lui è il grande ex della partita.
9: Ma io dico una cosa, che visto che sta giocando per me abbastanza bene Rafa Marin,
1: sì,
9: Beukema lo potremmo pure utilizzare nelle prossime settimane, perché Rachmani non è che le può fare tutte, in luogo di Rachmani, in maniera tale che quando rientra sto ragazzo, Beukema, almeno rientra nella sua posizione preferita, centrale, okay, di una difesa a 4, centrodestra. Quindi se mandiamo i giocatori in campo dopo tanto tempo che non giocano, e li mettiamo proprio nella loro comfort zone, non è male. Quindi qualche volta al posto di Rachmani lui ci dovrà giocare, perché Rachmani non è un giocatore che l'anno scorso è stato esente, anzi si è fermato 4 volte per problemi,
0: sì,
9: quindi eviterei di fargliele giocare tutte, perché è un giocatore troppo importante per il Napoli, Rachmani. Quindi invece di fargliele giocare tutte, ogni tanto, ora non lo so se si comporterà così tra oggi e domenica prossima a Firenze. Però certo, poi quando ce ne saranno dopo la sosta, ce ne saranno 9 in un mese più o meno, sarà necessario fare questo.
0: Grazie a Paolo Del Genio per essere stato con noi. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, grazie.
9: Ciao Susi.
0: Un abbraccio al nostro Paolo Del Genio, che naturalmente ritroverete domani dalle 18 alle 19 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, con 442. E anche al commento tecnico, ovviamente, oggi. Mi ricorda giustamente Susi, in Radio Cronaca in diretta esclusiva su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio, per raccontarvi tutte le emozioni di questo Napoli-Bologna. Un grande ex di questa partita, come dicevo poco fa, è Sam Beukema, intervistato dal nostro Riccardo Catapano. Ascoltiamo l'intervista e poi la commentiamo insieme.
10: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare in questo pomeriggio Sam Beukema. Ciao Sam, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio.
10: La prima domanda, secondo me quella più semplice ma anche quella più importante: come stai?
11: No, mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo pieno. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra.
10: Per te è stato ovviamente un precampionato complicato, l'infortunio, non sei riuscito ad allenarti con continuità ovviamente con il gruppo. Ce l'hai detto poco fa, quanta voglia hai di dare una mano alla squadra in questo momento?
11: Ho appena detto ovviamente no, tanta voglia e no, ovviamente non era bello per me perché avevo quel problema al tendine qualche settimana, non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché là si inizia già la stagione, si prepara bene per l'inizio della stagione, è fondamentale, quindi purtroppo non potevo già allenarmi là, però adesso mi sento molto bene e sento anche che sono pronto, sì.
10: Siamo all'inizio della stagione, ovviamente un po' tutte le squadre sono in rodaggio, compreso il Napoli, è arrivato un nuovo allenatore come Max Allegri, che è sempre molto esigente nella fase difensiva. Ci sveli un po' che cosa vi chiede in particolar modo a voi difensori in allenamento?
11: Non solo ai difensori, soprattutto anche agli attaccanti e centrocampisti, ma a tutti lui ci dice che noi dobbiamo stare molto attenti anche per esempio quando siamo in qualche momento della partita bassi, non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. E poi sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo e questo stiamo facendo e ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
10: C'è l'Allegri allenatore di cui ci hai parlato adesso, ma c'è anche l'Allegri uomo. Ci racconti un po' i primi mesi con il mister qui a Napoli?
11: Il mister e il suo staff per me è quello che ho visto, ovviamente all'inizio non c'ero con il gruppo ancora, però stavo sempre vicino anche durante i ritiri. No, io vedo un staff e un mister molto... molto positivi, molto umano, molto intelligente. Il mister anche secondo me molto intelligente, puoi sempre parlare con lui e con lo staff, sono molto disponibili, ci vogliono sempre aiutare, quindi sì, da parte mia solo segni positivi.
10: Siamo all'alba della stagione, Champions, campionato, Coppa Italia, è ancora presto ovviamente, ma ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati?
11: Allora, quello che ti posso dire è noi vogliamo arrivare a marzo ancora, vogliamo stare ancora dentro tutte e tre competizioni, quindi i campionati, quindi questo è il nostro obiettivo per ora. Questo inizia già qua, quindi dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il livello e poi se vogliamo arrivare là, e questo è l'obiettivo.
10: Domenica però arriva il Bologna, è una partita ovviamente per te speciale, sei ex della sfida, hai lasciato anche un pezzo di cuore a Bologna. Ci racconti un po' l'emozione di affrontare anche la tua ex squadra?
11: No, è sempre bello quando giochi, quando vedrai di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi. Io sono molto, veramente molto, sarò veramente sempre grato a Bologna, a quello che mi hanno dato, l'opportunità di crescere in Italia e farmi vedere. E mi ha dato tutto, i ricordi bellissimi, abbiamo vinto la Coppa Italia lì, abbiamo scritto la storia e siamo andati in Champions con Bologna, quindi non vedo l'ora di vedere tutti, però ora ovviamente gioco anche per Napoli e per noi conta solo una cosa, è vincere la prossima partita perché questo serve.
10: Lasciato ovviamente tanti amici a Bologna, uno in particolare è Ferguson, poi qui ci sono altri due scozzesi come Gilmour e McTominay. Cosa ti lega in particolare a Lewis?
11: No, Lewis sì, è un po' come mio fratello, adesso anche lo sento spesso, sì, è un grande amico mio, con chi ho vissuto anche i momenti belli, non solo a Bologna nel calcio, ma anche per esempio le vacanze, i momenti belli con sua famiglia, mia famiglia, quindi sì, è bello di rivederlo, sì.
10: Però come dicevi giustamente, domenica si sarà avversario ovviamente in campo. Cosa servirà al Napoli per battere questo Bologna in una partita ovviamente molto importante, visto insomma le ultime tre sconfitte? Serve tornare a vincere, serve tornare a vincere al Maradona.
11: Sì, no, certo, per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo, abbiamo una squadra fortissima e noi dobbiamo... Adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo. Vale per me, perché io adesso sono rientrato, adesso faccio questa intervista con piacere ovviamente, però io non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere, e vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica.
10: Assolutamente giusto. Senti, ti chiedo allora a questo punto, visto che sei in Italia da tanti anni, il Bologna ovviamente, il Napoli, qual è l'aspetto in cui ti senti più cresciuto da quando sei in Italia e un aspetto sul quale invece secondo te devi ancora lavorare e migliorare?
11: Allora, penso che c'è sempre spazio di migliorare, questo non è una solo un punto, secondo me continua sempre, ogni anno di nuovo impari, se secondo me si deve essere così, devi migliorarti sempre ogni anno, e questo vale per me, c'è tanto spazio di migliorarmi, ma secondo me sono diventato un giocatore più completo, un difensore molto più completo, ho imparato tante cose soprattutto al lato difensivo qua in Italia, giocare con tre, giocare con quattro, uomo su uomo, più spazio, quindi ho imparato tanto e adesso mi sento anche molto pronto, e anche questo anno con mister Allegri, che è un grande allenatore, voglio prendere più possibile e mettere nel mio tasco bagaglio.
10: Per salutarti, ovviamente abbiamo parlato del rapporto con Bologna, non posso non chiederti il rapporto con la città di Napoli, che ormai ti ha adottato, ti ha rapito. Ci sveli anche un po' il tuo rapporto con la nostra città?
11: Ormai vivo qua un anno e un po' e no, mi sento molto molto bene, sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre. Sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia di Napoli, ai tifosi, che io do il mio massimo sempre per loro,
10: con l'augurio di alzare qualche trofeo.
11: Sì, questo è l'obiettivo.
10: Allora ti lascio un saluto proprio ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
11: Sì, no, abbiamo bisogno tutti e noi diamo il nostro massimo e non vedo l'ora di vedervi allo stadio domenica.
10: Grazie Sam e in bocca al lupo.
11: Crepi, grazie.
12: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta. Ti voglio bere.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
15: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
16: Ma dove vai vestito così?
15: A pescare la spesa.
16: Sempre il solito esagerato.
15: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
17: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
14: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
18: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
14: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
18: Aperti la domenica mattina.
19: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
20: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
19: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
20: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
19: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
21: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
22: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Di nuovo buona domenica, buon pomeriggio da Gianluca Miranda
1: e da Susi Fiorillo.
0: Pronti a ripartire, tra pochissimo ascolteremo anche le parole del tecnico del Bologna tedesco, che ripetiamo non sarà in panchina. Abbiamo ascoltato l'intervista di Riccardo Catapano realizzata con Sam Bokema in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, ma noi torniamo al telefono, andiamo da Peppe Cannella che è collegato con noi. Ciao Peppe, come stai?
1: Ciao Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ben ritrovati, bene, grazie.
0: Caro Peppe, è vero che siamo all'inizio del campionato, ma è un bel crocevia per il Napoli quello di questo pomeriggio al Maradona.
2: Sì, è una partita come tutte quante sono importanti. Il periodo per i risultati da parte del Napoli non è ideale, quindi si prospetta una vittoria salva morale, non parlerei di crisi, però ogni partita propone degli ostacoli all'inizio della stagione. Il Napoli deve ritrovare questa vittoria e speriamo che oggi riesca a venirne a capo. La stessa cosa vuol dire, penso che sia sponda a Bologna, perché con l'avvento di Tedesco si è dato luogo a un altro nuovo epilogo della storia bolognese, cioè anche loro si devono ritrovare.
1: Quali sono secondo te proprio gli ostacoli contro questo Bologna?
2: Ma sai, ostacoli non ce ne sono. Il Napoli deve ritrovare quella, come dire,
1: fiducia.
2: Scienza, no, la fiducia, la rosa è la stessa dell'anno scorso, gli innesti sono stati pressappoco nulli, quindi bisogna ritrovare la serenità, la compattezza, l'essere concreti. Diciamo che i primi avversari che ha incontrato il Napoli non hanno favorito questa fiducia, perché il Como attualmente è una delle squadre più forti che stiamo vedendo, dicasi per l'Arsenal. Cioè, gli avversari che ha avuto il Napoli sono stati ostici, preparati, per cui fare la partita con la sicurezza di essere efficaci può dare la fiducia e può arrivare il risultato. Ripeto, il Bologna non è semplice, perché ha la stessa problematica del Napoli.
0: Peppe, prima di salutarti voglio farti un'ultimissima sulla formazione di questa sera, perché è chiaro che molte domande ce le facciamo sul tridente d'attacco, dove due terzi, devo dire la verità, io sono quasi certo, anzi forse un terzo, Højlund sicuramente giocherà,
1: sì.
0: Su Politano sono certo al 60-70%, sulla sinistra ovviamente con l'assenza di Alisson c'è un ballottaggio in corso, Neres o Noalang?
2: Ma non lo so, penso che tutte e due faranno parte della gara, no? Adesso dire un nome per un altro, chi partirà prima, per ovvi motivi, non so, l'ultima partita per motivi disciplinari Lang non è stato convocato, se non sbaglio, se ricordo.
1: Sì,
2: bene.
1: Esatto.
2: Magari la fiducia dall'inizio, perché se è tutto superato tu speri che abbia una reazione immediata. Questo consente a Neres di essere, visto che ha subito un infortunio importante, anche se ha recuperato, ci vuole del tempo, gara in corsa con la stanchezza degli altri, potrebbe essere la staffetta giusta.
0: Grazie Peppe per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Ciao Peppe, buona domenica e buona
2: partita.
0: Grazie a Giuseppe Cannella per essere stato con noi. Il Bologna stamattina ha fatto, come sottolineato dai colleghi di Calcio Napoli 24 che salutiamo e a cui auguriamo un buon lavoro, risveglio muscolare allo stadio Maradona, alloggiano vicino allo stadio Maradona, hanno fatto risveglio muscolare, quindi già sono entrati sul campo per prendere familiarità con il prato verde del Maradona. A proposito di Bologna, ascoltiamo il tecnico tedesco, poi rientriamo, commentiamo insieme il rush finale di Sunday Sport, dove i protagonisti sarete voi allo 081 546 6873. Ascoltiamo prima tedesco.
3: Napoli potrebbe essere una trappola, ma potrebbe essere anche una grande occasione, no? Quando affronta una squadra che ha qualche difficoltà, senza dimenticare che il Bologna ha un punto in tre partite, quindi le difficoltà le ha anche il Bologna. Come leggi la partita di domani?
4: Ma difficoltà, se parli di classifica e punti, sì. Altri problemi, altre difficoltà, no, perché stiamo bene, giochiamo bene. Magari l'ultima partita è stata una delle più, diciamo, meno intense, dove meritavamo un po' di meno e proprio lì abbiamo raccolto il primo punto. Però niente, ogni partita è un'opportunità. Sicuramente il Napoli ha giocato durante la settimana, anche se siamo all'inizio di stagione, penso

0: non pesi tanto. Andiamo lì per fare la nostra partita.
1: Finisco, faccio una cosa. Il discorso della squalifica, come l'hai presa? Quanto sei arrabbiato? Ma quanto è giusto, quanto non è giusto?
0: Ma questo non lo so, questo devono decidere gli altri. Sono deluso, ma innanzitutto ovviamente non posso fare quello che ho fatto, sai, non posso calciare il pallone, però è stato il mio primo, come dire, reato. Il mio primo reato in Italia, mi hanno dato 2 giornate e spero che possiamo ridurla a una, no? Almeno speriamo. Però niente, non sono arrabbiato. Se sono arrabbiato, sono arrabbiato con me stesso.
2: Ho visto che domani si sfida Allegri. Per quello che ci puoi raccontare, come nasce questo rapporto tra voi due, questa simpatia, questa affinità anche tra allenatori?
0: Ma io allenavo lo Schalke e dopo il mio esonero lì ho chiesto a Max di ospitarmi per un paio di allenamenti a Torino quando lui allenava la Juve, lo ha fatto, mi ha aperto le porte a braccia aperte, una persona per me straordinaria. E dunque su Max non si discute.
3: Francesco? Ciao mister, cosa hai chiesto alla squadra come regalo di compleanno?
0: Ma niente di diverso, quello che chiedo sempre: concentrazione, personalità, intensità.
4: Che partita dobbiamo aspettarci da un punto di vista tattico? Questo Napoli di Allegri nelle ultime gare arriva a 3 sconfitte, tendenzialmente Allegri apprezza questo gioco blocco basso, lasciando magari la palla agli avversari. Si aspetta di dover fare la partita domani, cioè di avere più il pallino del gioco, pronti a colpire in transizione gli altri ovviamente?
0: Ma loro sono forti lì, arrivano subito sugli attaccanti esterni che sanno risolvere tante situazioni, uno contro uno, due contro uno, vanno in sovrapposizione, sono pericolosissimi anche in profondità. Attacco alla profondità con Højlund, hanno un giocatore veramente forte che fa la differenza. Non dimentichiamoci che sì, hanno perso 3 partite, ma contro chi, sai? Hanno perso contro l'Arsenal giocando secondo me alla pari, almeno hanno difeso benissimo, e poi hanno perso con l'Inter, tanto per fare un altro esempio. E il Como, la terza.
5: Ciao mister, invece come sta il tuo Bologna? Hai parlato della partita di Sassuolo, c'è stata meno intensità, nelle altre ce l'avevi descritta, arriva il Napoli, partita difficile, cosa hai chiesto e cosa ti aspetti invece?
0: No, chiedo innanzitutto a me stesso di trovare gli equilibri giusti, perché giochiamo bene, quando magari giochiamo meno bene almeno siamo intensi e viceversa. Quando siamo intensi magari perdiamo un qualcosina in fase di possesso, e questo è il nostro problema, soprattutto col Sassuolo. Nei momenti in cui avevamo il possesso, eravamo strutturati bene in campo, mancava l'intensità. Quando invece eravamo intensi, mancava la qualità. Questa è un po' la problematica, il dilemma.
6: Ciao Domenico. Questo Bologna comincia a diventare tuo anche sotto l'aspetto della disciplina, del coraggio, dell'intensità e come idea di calcio?
0: Sì, lo sento mio, perché ormai lavoriamo insieme da 2 mesi, anche un qualcosina in più, però è anche vero che i 2 mesi sono giusti a tratti, perché qualche giocatore è arrivato magari in ritardo dopo il mondiale, anche per il mercato sono arrivati 2 ragazzi all'ultimo giorno di mercato, anche 3 se vogliamo contarci anche Arthur Théâtre, e perciò è sempre un resettare, si dice reset, devi magari riniziare da zero con qualche posizione, con qualche giocatore.
6: Grazie.
0: Prego.
7: Buongiorno, dopo la partita col Sassuolo hai sottolineato le difficoltà negli uno contro uno, nei duelli, e hai accennato prima alle qualità degli esterni del Napoli e anche in particolare a Højlund. Lucca è diverso come giocatore, ma comunque nei duelli è forte, e voi avete sofferto molto col Sassuolo. Come hai lavorato questa settimana per cercare di limare queste difficoltà che avete avuto la settimana scorsa?
0: Ma abbiamo rivisto le situazioni, abbiamo lavorato sulla struttura, su come gestire il pallone, quando magari rischiare, quando meno, per non perderlo. Abbiamo lavorato sulla riaggressione, abbiamo lavorato sulle preventive, abbiamo lavorato sull'intensità. Sarà molto importante essere intensi domani.
7: E in termini di uomini dietro, ci possiamo aspettare qualche scelta diversa, vista anche la fisicità di Højlund, non che Bowie fosse meno fisico. E insomma, magari però dopo quella partita fai delle valutazioni diverse, e ti chiedo anche se ci sono delle problematiche fisiche in alcuni elementi della squadra, nuove ovviamente. Grazie.
0: Sì, non saranno con noi Nadir Zortea, non sarà con noi Artem Dovbik, poi chiaro Riccardo e la Susi non ce la fanno ancora. Per il resto sì, noi valutiamo sempre, no? È un processo continuo, se vinci, se perdi, se pareggi, se giochi bene, se giochi male, perché gli allenamenti sono importanti, la settimana è importante, però è anche vero che è importante dare continuità, e tra questi due mondi cerchiamo di palleggiare, di trovare le soluzioni giuste, che poi se sono giuste o meno lo sai dopo la partita, e il brutto è anche il bello.
8: Buongiorno, le chiedo su Dobic, arrivava dal suo primo gol, se è anche una situazione di sensazioni, cautela, o se c'è un problema che insomma si può trascinare, nel senso è una cosa che, vista anche la sua situazione, si cerca di evitare il rischio, oppure se è una cosa invece, se è un problema di...
0: Sì, è più questo, ha risentito un piccolo fastidio, non è un infortunio, però ci sarebbe il rischio. Perciò abbiamo deciso, il medico ha deciso, lo staff medico ha deciso, anche il giocatore, abbiamo deciso tutti insieme di non rischiare per questa partita.
9: Buongiorno mister, mi presento, che non ci siamo mai visti, Davide Gerose, TV Rete 7.
0: Piacere.
9: Ieri abbiamo sentito le dichiarazioni di presentazione di Enem, molto carico, in questi giorni magari hai avuto modo di conoscerlo meglio, se ci puoi un po' descrivere le sue caratteristiche e che valutazione ti sei fatto sul giocatore, adesso che magari c'è anche fuori Dovbik, se può prendere magari minutaggio.
0: Sì, sicuramente c'è l'opportunità, lui va, innanzitutto è un po' presto per dare un giudizio vero. Lui innanzitutto è un bravo ragazzo, molto attento, molto focalizzato, mi sembra molto, molto introverso, parla poco, e cerchiamo di tirargli fuori qualche parolina, deve parlare un po' di più, però è normale, è nuovo, è arrivato in chiusura di mercato, vediamo.
10: Ciao di nuovo mister, vado su due singoli, Libra e Miranda. Come hai visto in questa settimana lavorare Libra dopo l'esordio in Serie A, su Miranda a che punto è di percentuale della sua condizione?
0: Ma lui sta bene, Juan non ha perso un allenamento da quando sono qui, fa tutta la preparazione e dunque sta bene. Invece Marco, come sempre, si allena bene, è una costante in allenamento.
10: Quindi potrebbe partire dal primo minuto?
0: Sì, potrebbe partire dal primo minuto, sapendo che è giovane, non dimentichiamoci l'età, non dimentichiamoci un po' la situazione del giocatore stesso, che è con noi da qualche settimana, da qualche mese, e vediamo, però sì.
11: Grazie. Buongiorno Domenico Tedesco, io faccio un passo indietro parlando sempre in generale sul mercato. Le chiedo, non mi è andata benissimo pochi anni fa con Thiago Motta, com'è lavorare con un super direttore sportivo come Giovanni Sartori, espertissimo, che non ha mai praticamente sbagliato una stagione fra Chievo-Verona, Atalanta e Bologna, e poi l'incidenza sulle scelte, l'ultima parola nel trio, nella triangolazione Sartori, Marco Di Vaio, che iniziò qui con, a parte essere stato capitano, ma con un ruolo più defidato, adesso è più centrale sul mercato, e anche lei magari se ha dato solo indicazioni lei dei ruoli, hanno pensato loro alla scelta, o viceversa, lei è andato proprio sui nomi e così. Grazie.
12: Ma è un piacere lavorare qui, un piacere lavorare con tutti, con tutte queste persone che lei ha appena accennato. Non dimentichiamoci anche il direttore Fenucci e il presidente, che sono bravissimi in quello che fanno, e mi sento bene. La mia decisione per il Bologna e non per altre squadre è stata proprio questa. Fondamentale per me era capire il modo di lavorare, il modo di pensare, e mi sento in buone mani. E sul mercato sempre tutti insieme, ovviamente mi fido tanto di loro, perché il passato ha dimostrato che raramente sbagliano. Poi sbagliare è umano, sbagliano tutti, sbaglio io, sbagliamo veramente tutti, però se c'è una percentuale dello sbaglio qui, secondo me è molto bassa.
13: E ti chiedo, con una settimana in più di lavoro, Bangula come l'hai trovato? L'hai visto anche un giocatore cresciuto rispetto a quello che avevi già conosciuto in precedenza? Insomma, sì. A che punto è anche nell'inserimento, non dico domani, ma nelle prossime partite, anche magari dall'inizio?
12: Sì, meglio, l'ho visto meglio, perché i primi giorni ovviamente non sono mai facili per nessun giocatore. Lui però in questa settimana qui ha fatto vedere buone cose.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci, eccoci, rush finale di questa puntata di Sunday Sport, nei saluti finali, perché volge al termine, cara Susi Fiorillo, questa domenica mattina. Ci avviciniamo sempre di più alla partita, ci siamo?
7: Ci avviciniamo, sì, assolutamente, sempre di più alla partita. Ci ritroviamo tra pochissimo, ricordiamo gli appuntamenti: Diretta Azzurra con Carlo Albino, Emanuele Calaioni con la Mora, ci sarò io tra primo e secondo tempo per l'interazione con voi, quindi per commentare i primi 45 minuti di gioco, e poi nel post partita il bar dello sport speciale, appunto post partita come Gianluca Vigliotti.
6: Si parte alle ore 17 con Carlo Albino e i suoi ospiti, Emanuele Calaioni con la Mora, i collegamenti con lo stadio Maradona, c'è Riccardo Catapano con Vincenzo Perna, insomma tutti gli approfondimenti. Poi al termine della partita le parole dei protagonisti con l'esclusiva Mix Zone di Kiss Kiss Napoli, la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri al termine della partita, ovviamente anche di quelli che saranno i tesserati del Bologna nel analizzare questo turno di campionato così importante. È chiaro che noi speriamo di commentare una vittoria del Napoli, come abbiamo raccontato poco prima di ascoltare le parole del mister del Bologna tedesco, che ripetiamo non sarà in panchina perché è squalificato questo pomeriggio al Maradona. Abbiamo raccontato che il Bologna ha già fatto una sorta di riscaldamento, di risveglio muscolare, così si chiama, in mattinata al Maradona, alloggia vicino allo stadio, quindi già ha avuto modo di entrare, di calcare il prato dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Voglio ringraziare Simone Zigzag Zagaria in regia per aver curato la parte tecnica. Ti fa ridere questo Zigzag Zagaria?
7: Sai che da oggi in poi lo chiamerò così.
6: A me piace tantissimo, devo dirti la verità. Lo salutiamo e lo ringraziamo per aver curato la parte tecnica, per aver, diciamo, mandato in onda tutti quelli che sono i contributi tecnici che abbiamo realizzato nel corso della settimana, dall'intervista di Sam Bokema alle parole di Massimiliano Allegri a quelle di Tedesco, che abbiamo avuto modo di ascoltare, di ripercorrere, di analizzare con i nostri ospiti nel corso di questa puntata di Sunday Sport. Grazie ancora a Simone Zagaria, da Gianluca Miranda
7: e da Susi Fiorillo.
6: È veramente tutto, noi vi auguriamo un buon pomeriggio, ovviamente con gli appuntamenti sportivi di Kiss Kiss Napoli, una buona domenica e un Forza Napoli, naturalmente.
7: Sempre, sempre.
6: Un abbraccio a tutti, buona giornata, buona domenica.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Controlli a tappeto nella notte nel centro di Napoli. C'è anche un omicida tra le persone identificate durante l'operazione che la polizia ha messo in atto per rivoltare come un calzino piazza Garibaldi e strade limitrofe. Un'operazione durata diversi giorni che ha visto impiegate 200 unità con particolare attenzione al commercio di stracci che contraddistingue da anni la zona di Porta Nolana. Identificati circa 150 soggetti, tra cui un uomo è risultato destinatario di un mandato d'arresto internazionale per aver commesso un omicidio nel 2010. Ben 34 persone sono risultate migranti irregolari. Nei loro confronti è stato disposto l'accompagnamento presso un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio. Due minori sono stati affidati ad una comunità. Per altri 9 invece è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera, provvedimento che attende la convalida dell'autorità giudiziaria. Nei confronti di altri 2 soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio. Una lite, qualche parola di troppo, uno spintone, poi qualcuno prende una pistola e comincia a sparare, a farne le spese. Un giovane di 27 anni ferito a un piede da un proiettile, trasportato di corsa all'ospedale Maresca di Torre del Greco. L'episodio è avvenuto alle 2:30 di stanotte, 13 settembre, all'esterno di un bar del comune vesuviano in via Marconi. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Ai carabinieri la 27enne ha raccontato che ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi. Qualcuno ha estratto l'arma da fuoco e sono stati esplosi diversi colpi. Ha dichiarato anche di essere strano nella vicenda e di essere colpito da un proiettile vagante. Durante il sopralluogo sul posto effettuato dai militari sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9. Indagini in corso per chiarire la dinamica. La chiusura con lo sport, il calcio, riflettori puntati sul Diego Armando Maradona. Alle 18 il calcio d'inizio di Napoli-Bologna. Alla vigilia Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: basta con le chiacchiere, ora bisogna vincere. Per gli azzurri l'unico obiettivo è ritrovare immediatamente la vittoria davanti al proprio pubblico, e saremo pronti a viverle su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, le emozioni di questo pomeriggio dalle 17 con Diretta Azzurra, la radiocronaca in diretta esclusiva di Vincenzo Perna e Paolo Del Genio, in onda su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Poi appuntamenti con il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo e le parole dei protagonisti. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juuk per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Pupi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Pupi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
11: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
12: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
13: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
14: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
15: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
14: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre. Non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
10: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
11: Super promo 48, Cerciello Auto.
10: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
0: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Forza Napoli, eccoci qua, siamo quelli di Diretta Azzurra naturalmente su Radio Kiss Kiss Napoli, e insieme a me Nicola Mora ed Emanuele Calaiò e Nicola Mora, una Diretta Azzurra ad un'ora precisa dal calcio d'inizio. Prima di tirare in ballo i miei corazzieri, prima di entrare subito nel vivo della discussione, nel vivo di quest'ora prepartita, vi dico che ci collegheremo subito con lo stadio Diego Armando Maradona, ma gli unici, soli, veri protagonisti siete comunque voi, perché voi a Diretta Azzurra siete quelli che animano la discussione. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873, la formazione ufficiale del Napoli. Beh, fatemi togliere questo sfizio, la voglio sentire da Vincenzo Perna, che ci racconterà per Kiss Italia e Kiss Napoli i 90 più minuti di Napoli-Bologna. E allora vado al Diego Armando Maradona da Riccardo Catapano, che vedo proprio con Vincenzo Perna. Prima a voi due e poi a loro due. A voi la linea.
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te, ovviamente Emanuele, a Nicola, a tutti i nostri ascoltatori. È arrivata proprio in questi istanti la formazione ufficiale del Napoli, ve la andiamo ovviamente a leggere. Sono in compagnia di Vincenzo Perna, che vi racconterà la partita a partire dalle ore 18 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Qualche sorpresa da parte di Massimiliano Allegri, gioca ovviamente Vania Milinkovic-Savic tra i pali, Spinazzola, Di Lorenzo, Rafa Malin e Rachmani a comporre il quartetto difensivo, ovviamente con Spinazzola sulla sinistra e Di Lorenzo sulla destra, Gilmour, De Bruyne e Lobotka a centrocampo. La novità è davanti, con Antonio Vergara nel tridente alto a sinistra, con Rasmus Højlund ovviamente punta centrale, sulla destra invece agirà Matteo Politano. Tra un poco vi daremo anche le panchine, così come la formazione del Bologna. Chiedo però al nostro Vincenzo Perna qui accanto a me subito un giudizio su quelle che sono le scelte di Massimiliano Allegri.
2: Ciao Ricky, un saluto a Carlo, ovviamente anche a Nicola ed Emanuele, a tutti i nostri radio e telespettatori. Mi fido di Massimiliano Allegri, non mi convince la scelta di Vergara solo ed esclusivamente perché così scelte poi in panchina per quanto riguarda il centrocampo non ce ne sono. Quindi di fatto uno tra Vergara e De Bruyne dovranno fare inevitabilmente tutti i 90 minuti, a meno che non scegli di fare qualcosa di alternativo, con soluzioni che però potrebbero essere particolarmente, secondo me, atipiche. Ecco, però comunque sono calciatori tutti quanti di grande valore, lo stesso Vergara comunque in qualche modo può dare una mano, anche se quello non mi sembra il ruolo dove può dare il meglio di sé. Però, come ricordava Massimiliano Allegri, non ci interessa come, ci interessa vincere, che è la cosa più importante.
1: No, fai benissimo a ricordare quelle che sono state le parole di Massimiliano Allegri, perché è normale che siamo ancora all'inizio della stagione, c'è tutto un campionato da giocare, però è anche normale che vieni da due sconfitte consecutive in campionato e devi ancora vincere al Maradona, fare i punti al Maradona. Quella di quest'oggi può essere già uno snodo, perché poi arriva la Fiorentina in trasferta che è tornata a vincere e poi c'è la sosta, quindi è un Napoli che deve adesso sì mettere fieno in cascina. Quindi la partita di oggi è davvero un crocevia importante, ha un solo risultato per gli azzurri.
2: Sì, nonostante questo però è una partita comunque complicata. Andando a riguardare quelli che sono stati i match del Bologna, un Bologna che secondo me non ha mai meritato pienamente di perdere o di pareggiare, una squadra che comunque propone numerose azioni da gol, ci sono voluti dei miracoli dei portieri oppure eventualmente degli errori grossolani per non riuscire a trovare la rete, quindi evidentemente Tedesco è sulla strada giusta, un po' come secondo me lo è anche Massimiliano Allegri, perché al di là di quella che è stata la sconfitta con l'Arsenal, sia con l'Inter che col Como, il Napoli non ha fatto male. Secondo me, se già si riuscisse a riproporre gare come quella con il Como nel secondo tempo e come quella dell'Inter, diciamo, nei primi 15 minuti del secondo tempo, secondo me il Napoli può avere la meglio di questo Bologna.
1: Assolutamente sì, tra poco coinvolgeremo ovviamente anche i tifosi qui all'esterno del Maradona. Vi dovevamo però anche la panchina del Napoli, la formazione del Bologna. In panchina per gli azzurri ci sono Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashil, Neres, Olivera, Lucca, Böchema e Nolang. Vi leggo anche la formazione del Bologna, le scelte di Tedesco, che ovviamente è squalificato, ci sarà Tarozzi al suo posto in panchina: Pessina, Holm, Teat, Pobega, Amondarain, Bernardeschi, Hegem, Ferguson, Cambiaghi, Miranda e Piccoli. Questo l'undici iniziale del Bologna, che, come ricordava Vincenzo Perna, insomma, sta vivendo un inizio di campionato abbastanza complicato. Va detto però che, insomma, le prestazioni del Bologna sono state comunque importanti e ha raccolto meno di quello che meritava. Detto questo, tra un poco con i tifosi io direi di liberare il nostro Vincenzo Perna, perché a partire dalle ore 18, con il commento tecnico di Paolo Del Genio, su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia ci racconterà Napoli-Bologna con la sua radiocronaca. Vincenzo Perna, buon lavoro Vincenzo.
2: Buon lavoro a voi, a più tardi Carlo, ciao.
1: Grazie, grazie a Vincenzo Perna. Carlo, ti ridò la linea, poi torniamo tra pochissimo anche perfetto, con le prime impressioni dei tifosi.
0: Perfetto, perfetto, anche perché adesso sono molto molto curioso di sentire Emanuele Calaiò e Nicola Mora su queste scelte sulle scelte di Massimo Allegri, ma anche quelle di Tedesco, perché c'è questa punizione, un po' come è accaduto con Noah Lang in qualche giorno fa, di punire Skorupski. Però ci interessa di più il Napoli. Vergara, Politano, Højlund. Io parto da questa scelta che, caro Emanuele, inizio da te, ha sorpreso un po' tutti, perché in sede di vigilia non lo si ipotizzava.
3: Sì, Carlo, si ipotizzava Lang,
0: sì.
3: Però io sono d'accordo sull'analisi di Vincenzo Perna, nel senso che avrei preferito magari un giocatore come Lang. Perché questo? Perché comunque avresti avuto comunque Vergara in panchina, un cambio che poteva magari cambiare il centrocampo nel secondo tempo. Tu così, sia con De Bruyne che con Vergara, tu non hai un centrocampista in panchina. Quindi magari me lo sarei conservato, magari facendo giocare Lang Onerès fin quando aveva fiato, anche se non è al 100%, e quindi per forza di cose uno dei due deve fare 90 minuti. Quindi comunque, ecco, quando noi parlavamo settimana scorsa di quando si poteva fare di meglio, anche senza spendere chissà che, ma tenere numericamente un centrocampista in rosa, perché Anguissa, l'abbiamo visto, anche oggi non c'è,
0: no.
3: Ed è anche lì una cosa strana, perché non penso che sia uscito chissà con che cosa muscolare.
0: No, anzi, pare che ci sia stata una ricaduta alla ripresa degli allenamenti dopo la partita con l'Arsenal, almeno questo
3: una
0: è
3: ricaduta, certo, del flessore, che già lui aveva male l'anno scorso, quindi avevamo già detto che chissà era difficile che tornasse quello che conosciamo di solito. Ai Gilmour, che incredibilmente ha fatto 90 minuti con l'Arsenal e viene anche lui da un'operazione, McTominay sapevi che comunque si doveva operare, quindi secondo me si poteva fare di meglio. Ciò non è stato fatto, va bene lo stesso. Allegri giustamente in conferenza ha detto come si gioca, ma è importante fare punti, perché il Napoli ha l'obbligo e l'urgenza di fare 6 punti in queste prossime due partite, perché è indietro in classifica, ma poi può lavorare in serenità alla sosta, ma deve vincere e deve lavorare alla sosta con serenità, perché un'altra non vittoria stasera incomincia a fare dura, perché le altre scappano è pericoloso.
0: Sarebbe difficile da gestire anche per un'atmosfera che, certo, di per sé è già pesante. Prima di andare da Nicola, perché poi a Nicola voglio già chiederti se è un 4-3-3 o un 4-2-3-1 mascherato, però prima di andare da Nicola Mora vedo di nuovo Riccardo Catapano, stavolta con un po' di tifosi azzurri, e allora ti cedo volentieri la linea a te, Riccardo.
1: Sì, rieccoci Carlo dall'esterno del Diego Armando Maradona, manca sempre meno ovviamente a questo Napoli-Bologna. Iniziamo anche un po' a tastare quello che è il polso dei tifosi per questa partita, che insomma tutti speriamo possa portare in dote i primi 3 punti casalinghi a questo Napoli. Quindi chiediamo anche un po' le sensazioni ai tifosi qui all'esterno del Tempio di Fuorigrotta. Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
4: Salve a tutti in studio, ciao Carlo, a Nicola e il grande arciere pure. Siamo qua di nuovo sperando questa volta, senza sperare, in una vittoria proprio. Oggi si vince e basta, bisogna ripartire dopo le 3 non molto fortunate gare, anche se il Napoli comunque secondo me ha giocato, forse con l'Arsenal ha sofferto un po' troppo, però siamo qui adesso con un calendario un po' più facile, perché il calendario all'inizio è stato abbastanza tosto, quindi sì, insomma, c'è sicurezza di vittoria oggi.
1: Questo ce lo auguriamo. E tra l'altro, Carlo, quando si dice che i tifosi del Napoli sono in tutto il mondo e macinano chilometri, c'è chi arriva anche in giornata da Londra per vedere le partite, e non è un unicum, direttamente from London, direttamente.
5: Yes. Hello Carlo, come si dice in inglese, nobody's gonna kill us. Sono a Londra, sono abbonato in tribuna e sono felice di essere qua. L'unica cosa che dico, un saluto a tutti i napoletani nel mondo, diamo fiducia un po' a Allegri, perché se lo merita. Mi sembra che anche da Di Maro siamo partiti un po' in un modo un po' troppo negativo contro una persona. Non giudichiamo le persone prima che dei risultati. Ricordiamo che il campionato è una maratona, non è uno sprint. Ci saranno dei risultati positivi e negativi, ma se arriviamo nei primi tre io sarò super felice. Ok, sempre Forza Napoli, un saluto a Carlo Alvino e tutti il nostro cannoniere in studio.
1: Vi chiedo allora, a questo punto, prima di salutarvi, parto da te, le scelte di formazione di Massimiliano Allegri di quest'oggi: c'è Vergara nel tridente, c'è De Bruyne, c'è ovviamente Gilmore, c'è Lobotka. Ti convincono le scelte di Allegri?
6: Allora, partiamo dal fatto che comunque noi abbiamo già giocato più volte col doppio player, e quindi uno come Gilmour, che può fare direttamente la verticalizzazione, può essere importante, anche perché dobbiamo essere più coraggiosi, dobbiamo andare a pressarli assolutamente, cosa di cui abbiamo bisogno. E ovviamente la formazione è quella che è, perché abbiamo gli uomini contati, quindi io direi più che un 4-4-2 quasi asimmetrico. E l'importante è che se riusciamo a pressare alto nei primi 20 minuti e riusciamo a tirare con convinzione, un 2-1 lo riusciamo a portare a casa.
1: Confermi?
5: È una maratona, io dico 1-1.
1: Ah, quindi un po' più di pessimismo.
5: Esatto.
1: Va bene, va bene. Finiamo qui?
4: No, per me mi aspetto comunque i cambi. Il Napoli giocherà in modi diversi durante la partita, perché si è visto lo stampo di Allegri e quello. Quindi Vergara all'inizio, sì, mi aspetto anche Favasuli che subentrare su Politano, secondo me, nel secondo tempo. Come ho detto prima, si vince. Il risultato non lo dico perché non voglio fare arrabbiare a Carlo. Poi dico un'altra cosa, Carlo, forse Riccardo non lo so, però il caro Vincenzo ho portato io da Londra e Franco da Winchester ci sta.
1: E allora,
4: saluto a tutti.
1: Un saluto a tutti, parola al campo e linea Carlo Alvino. Ciao Carlo.
0: Perfetto, perfetto. Salutiamo gli amici che arrivano dall'Inghilterra, arrivano al Maradona, tifano Napoli e tornano in Inghilterra. Pensate un po' all'amore per questi colori. Nicola, e allora, è un 4-2-3-1 mascherato? Il tifoso diceva un 4-4-2 asimmetrico. O è un 4-3-3? Però al di là dei numeri,
7: le scelte sono, anch'io condivido la disamina sia di Emanuele che di Vincenzo. È una scelta molto azzardata quella di schierare Vergara e non Lang, per il semplice motivo ti privi di un giocatore duttile che può fare sia il centrocampista, può fare sottopunta, può fare l'esterno come Vergara, e schierarlo dall'inizio ti preclude una mossa durante la partita. Al netto di questo, ci aspettiamo che Napoli oggi faccia una buona prestazione, che debba vincere come in qualsiasi modo. E nel dover vincere una partita che sembra facile sulla carta, perché il Bologna ha un punto solo, ha acciuffato al 90° contro il Sassuolo nell'ultima partita dopo due sconfitte consecutive, quindi ti fa capire che è una squadra che nonostante le difficoltà non molla fino alla fine, dovremo stare molto attenti. Ma mi aspetto un Napoli più propositivo nella metà campo avversaria del Bologna, che faccia la partita. Quindi tornando a quello che mi chiedevi tu, che sia un 4-2-3-1, che sia un 4-3-3 non mi interessa, sono semplicemente molto curioso di vedere dove agirà De Bruyne, perché in queste partite dove ci aspettiamo un Napoli proiettato nella metà campo del Bologna, gli spazi saranno molto intasati, quindi mi aspetto un giocatore come De Bruyne, capace, come dice il proprio allenatore, come ci aspettiamo tutti quanti, che vada a trovarsi quella posizione giusta per poter essere cercato, trovato, che possa imbucare Højlund, che possa imbucare Vergara, che possa arrivare al tiro. E mi aspetto che invece Gilmour e Lobotka facciano quell'azione di filtro, soprattutto nelle ripartenze, che ce n'è bisogno contro squadre che si chiuderanno sicuramente e ripartiranno in contropiede, e Napoli non si deve assolutamente far trovare scoperto, perché sono le partite più difficili, queste quelle con una squadra apparentemente alla portata e molto meno attrezzata di te, priva di giocatori importanti, perché se togli Orsolini, se togli Castro dal mercato, se togli questi giocatori a queste squadre li indebolisce particolarmente, ma sono anche le più insidiose perché sono quelle che ti portano tanti uomini sopra la linea della palla, ti proiettano in fase offensiva e una semplice partenza potrebbe far male. Troppe volte è capitato lo scorso anno, ci auguriamo e speriamo che non capiti oggi, perché oggi, al netto della prestazione che abbiamo chiesto a gran voce sia con l'Arsenal, con l'Inter e con il Como, oggi l'unica cosa che conta è portare i tre punti a casa.
0: E allora, e salutiamo Angelo che ci scrive da Long Beach, California, e diamo al telefono Gennaro. Ciao Gennaro, forza Napoli.
8: Buonasera a tutti. Ciao. Forza Napoli.
0: Sempre.
8: Noi dobbiamo dare fiducia a questa squadra, fiducia a Max Allegri. Non ci dobbiamo ricordare del passato, da dove siamo partiti. Io mi ricordo che un Napoli-Messina 1-0, quindi possiamo farcela, diamo fiducia a questa squadra, siamo sempre con il Napoli, siamo in campo con loro e non abbandoniamo mai la squadra. Ciao Carlè, forza,
0: ciao,
8: Napoli.
0: Ciao, ciao Gennaro, Mare. bello ciao. Anche questo inno all'ottimismo e al tifo, quello senza se e senza ma. Un aggiornamento: si è giocata Lecce-Monza, il Lecce ha battuto il Monza 3-2, ha fatto gol per il Monza, questa è una particolarità, Zeballos, ma più che gol di Zeballos è una clamorosa papera di Falcone, giusto un aneddoto, così come un altro aneddoto particolare che però riguarda l'automobilismo. Kimi Antonelli ha rivinto un altro gran premio, questa volta il Gran Premio di Spagna. Ciao Carlo, saluti dal volo Helsinki-Vienna, connesso dal wifi dell'aereo, forza Napoli sempre Dado. Un abbraccio e un saluto anche a te carissimo Dado che ci segui. E allora, ciao Carlè, ciao Nicola, ciao Emanuele, mi collego all'osservazione che ha fatto Emanuele Calaiò su Anguissai, sono più che d'accordo. A questo punto la domanda che pongo a voi, a Nicola e Emanuele, ma è veramente necessario impostare una trattativa per un eventuale rinnovo, almeno questa è la voce che filtra, visti i problemi fisici che si porta dietro già dall'anno scorso? Lui ovviamente fa riferimento ad Anguissa. Forza Napoli sempre, Peppino da Modena. Voglio partire proprio con te, Emanuele, che hai aperto la discussione su Anguissa.
9: Carlo, io ovviamente quando Anguissa è stato bene, io ero innamorato di Anguissa, ed Anguissa è stata la fortuna del Napoli di Conte, di Spalletti, ma prima di vari infortuni, Carlo. Adesso, dopo tanti infortuni, dopo 7 anni che lui è stato a Napoli, dopo questa tiritera sul rinnovo che c'è, non c'è, magari anche un po' mentalmente è stato un po', diciamo, sconcentrato. Comunque, fatto sta che Anguissa non è quello ovviamente di una volta. Allora, io personalmente, se ci fosse stata comunque un'offerta per Anguissa, l'avrei venduto, perché secondo me già dall'anno scorso lui aveva voglia di cambiamento, di cercare nuovi stimoli, di poter provare ad andare in Premier. Quindi rimanere un altro anno dopo 2 infortuni, dove un inizio di stagione complicato, ha avuto le occasioni per fare gol a Milano, in più adesso fuori con l'Arsenal, una ricaduta che lo tiene fuori pure oggi, è la testimonianza che comunque non è più un ragazzino e che il Napoli aveva bisogno comunque di altro. E quindi sposo sempre la mia teoria che se non volevi spendere per rimanere sempre con il bilancio a posto, perché non era il caso, e magari vedere a gennaio, mi sarei tenuto Floruscio, l'avrei inserito in lista e ne avrei fatto a meno di Giovane, perché numericamente, come succede oggi, siamo numericamente corti.
0: Nicola, il tuo pensiero?
7: No, condivido pienamente. Aggiungo, il rinnovo di questo giocatore alle cifre che circolano e che sono richieste va fuori ogni parametro, non solamente economico, ma anche del valore del giocatore, che non si discute pre-infortunio, non si discuteva prima, quando era, diciamo, la marcia in più del Napoli, come diceva Emanuele, sia di Conte che di Spalletti, quel giocatore che aveva imparato anche non solamente a contrastare e a fare quella fisicità del centrocampo in fase di un possesso, ma era diventato anche un ottimo realizzatore, rompeva con le sue sgroppate e con le sue strappi, rompeva gli uno contro uno, arrivava anche a fare gol. era diventato quasi sempre un goleador decisivo nelle partite importanti, ora non abbina più né la fase difensiva con energia e né la fase offensiva. Spesso abbiamo visto camminare, non sappiamo se è una mancanza di stimoli, se è una condizione precaria, se è una fatica a ritornare dopo i due infortuni che ne hanno condizionato e ne stanno condizionando quel rendimento. Credo che Napoli, secondo me, in questo momento debba far bene i propri calcoli, perché rinnovare un giocatore di questa età, che come diceva Emanuele ha fatto già un percorso importante a Napoli, ha vinto quello che ha vinto a Napoli, quindi due scudetti, è stato un uomo determinante, arrivato a una certa, certi giocatori hanno bisogno, secondo me, anche di trovare nuovi stimoli, non si devono appiattire, e se tu hai un giocatore che ha, non è più, diciamo, un cardine del centrocampo e chiede queste cifre importanti che nessun giocatore del Napoli, diciamo, ha ancora ottenuto ed è riuscito a tenere al netto di Lukaku, dopo quello che ha fatto, credo che sia, potrebbe essere un errore clamoroso e ci potremmo trovare con un problema poi ancora futuro. Quindi le scelte andavano fatte d'estate, ora bisogna portare avanti questa tarantella, tra virgolette, fino a gennaio e vedere il giocatore da qui a gennaio quanto sarà importante, quanto riuscirà a dare, per poi intavolare o rinnovo a gennaio, ma sicuramente su cifre diverse, o altrimenti privarsene per non perdere poi a parametro zero a giugno.
0: Allora, torno al telefono, pronto?
10: Sì, pronto, sono Ciro.
0: Ciao Ciro, buonasera e forza Napoli.
10: Ciao Emanuele, buonasera a tutti.
9: Ciao.
10: No, volevo dire una cosa, io prima di criticare, di dire qualcosa su Anguissà,
0: sì,
10: ci dobbiamo togliere il cappello, perché Anguissà è stato uno dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni del Napoli, come centrocampista, come mezzala. Il Napoli sta commettendo lo stesso errore che ha fatto con Zielinski: rinnovo, non rinnovo. La colpa la dobbiamo dare solo al presidente, perché una stagione non si può iniziare con giocatori che stanno in scadenza. Quindi la colpa non è dei giocatori, ma è della proprietà. Poi un'altra cosa voglio dire, come allenatore è stata fatta una scelta, secondo me, non ponderata, perché si doveva prendere un allenatore non alla Conte, ma si doveva prendere un allenatore che insegna calcio. Purtroppo in Italia non ce ne sono più, si doveva andare su un allenatore straniero. Oggi gli allenatori più bravi in Europa sono gli spagnoli. Poi volevo dire un'altra cosa, se me lo consentite, e questa domanda la pongo al signor Carlo Albino: ma Neres è ancora il sostituto di Kvaratskhelia?
0: Allora, partiamo dalla prima considerazione, visto che ti ho lasciato tutte le considerazioni possibili e immaginabili. Prima considerazione, la colpa. Non ci sono colpe, ci sono responsabilità. Le colpe si trovano in tribunale quando c'è un processo, quindi c'è il termine la colpa. Lo stesso presidente al quale tu dai la colpa è il presidente che ha tenuto Anguissà in rosa e ha permesso ad Anguissà di vincere due scudetti con la maglia del Napoli. È lo stesso presidente, non è che quello, non c'è nessun difetto di personalità. Il presidente che ha acquistato Anguissà, il presidente che ha rinnovato Anguissà è lo stesso. Si fanno valutazioni, è probabile che rinnova, è probabile che non rinnova. E non c'è scritto da nessuna parte che devi obbligatoriamente rinnovare un calciatore ad inizio di stagione. In altri campionati si gioca anche senza contratto fino alla fine e poi eventualmente si rinnova. Detto questo, uno. Seconda opzione, Neres è sostituto di Kvaratskhelia. Io non lo so, io so che Neres non gioca a sinistra, gioca a destra, può giocare a sinistra, può giocare ovunque, è un gran bel giocatore. Forse il Napoli non è stato ancora in grado di portare in rosa un calciatore con quel tipo di caratteristiche, ma non credo che sia facile, non per il Napoli, per chiunque oggi andare a sostituire un giocatore come Kvaratskhelia. Polemica che nasce e muore anche sulla scelta di Allegri: andiamo a prendere lo spagnolo, andiamo a prendere uno spagnolo, Busfizzi e tenevo spagnolo in panchina. Ragazzi, calma, questa società in 22 anni ha vinto 7 trofei, uno ogni 3 anni, 2 scudetti, 3 Coppe Italie, 2 Supercoppe Italiane, qualificazioni continuamente in Europa League e in Champions League. Un pizzico di riconoscenza, un pizzico non solo di riconoscenza, e un pizzico anche di valutazione scevra dal condizionamento di queste 3 sconfitte. Andrebbe fatta, questo è quello che mi volevo. Poi il Signore sta in cielo, io sono Carlo, punto. Quando sento dire, voglio dire al Signore, caro mio, Signore sta in cielo, all'Altissimo, io sono Carlo. Pizzico di pubblicità radiofonica, restiamo live, il canale...

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: Sono top player a Kiss Kiss Napoli.
12: Top player, ma oltre alla Champions, in the world. Niente, a parte gli scherzi, comunque ha ragione l'amico. Dobbiamo pensare solo a Napoli, non facciamo i tecnici, non facciamo i dirigenti, facciamo i tifosi e sostenitori del Napoli. Perché siamo tifosi e sostenitori del Napoli, tifosi malati, non è proprio, tifosi è una cosa e malati è un'altra cosa. A parte gli scherzi, oggi è una partita fondamentale. Fondamentale per il proseguo della stagione e per la rinascita del campionato, io dico tra virgolette rinascita del campionato, perché oggi dobbiamo iniziare il nostro campionato, ecco. Anche se a Milano ho visto delle buone prestazioni, in Champions League con l'Arsenal, il vicecampione d'Europa, ho visto anche noi abbiamo fatto qualche trama di gioco buono e abbiamo avuto le nostre buone occasioni, e oggi è la partita del riscatto, come dice il mister Allegri.
11: Non importa come, bisogna vincere.
12: No, obbligatorio vincere proprio, obbligatorio vincere, e penso che il mister Allegri, secondo il mio punto di vista, come ho visto la formazione, abbia schierato la migliore formazione possibile. Che lui l'ha provato in settimana, ha fatto il punto e secondo me a lui è ritenuto opportuno questa migliore formazione, ha scritto questa formazione qua, poi il campo darà il suo risultato, ecco.
11: Parola al campo come sempre, assolutamente, sì. Maestro, io la vedo
12: saluto,
11: qua.
12: Saluto a tutti, grazie e forza Napoli. Saluto all'amico Rosario, sempre presente, a tutti gli amici di Casanova e di Forì. Forza Napoli, dai, grazie a voi tutti, forza Napoli. Dai.
11: Rosario, vengo da te prima di cedere di nuovamente la linea a allo studio.
13: Carlo, faccio un saluto a Carlo.
11: Vai, certo,
13: Carlo, tanti saluti, sono sempre qua, non c'è niente da fare. Comunque stasera ci mangiamo il tortellino. E poi faccio una scaramanzia che facevano tanti anni fa. Mettevano il sale dietro alla porta, le buste di sale. Io non ho potuto portare le buste di sale, ho portato un po' di sale, eccolo qua. Vai! Abbiamo fatto la scaramanzia. E mo è andata a Forza Napoli, che stasera ci mangiamo il tortellino. Ciao Carlo, e non finisce qui.
11: Assolutamente. Carlo, a te la linea, torniamo tra pochissimo perché tanti, tantissimi tifosi ancora qui fuori. A tra poco.
14: Grazie, grazie, grazie Riccardo, il Tortellin. Ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky. Dobbiamo vincere, dice l'allenatore del Napoli, questa prima partita in casa, perché insomma col Como non è andata bene, stasera deve andare bene. Partita importante, dobbiamo mettere più attenzione. Vergara titolare perché Neres non sta ancora benissimo, così ho in panchina due giocatori pronti nel caso per quanto riguarda l'attacco. A proposito di Allegri, la clip di un piccolo estratto della conferenza stampa di ieri del tecnico del Napoli, ascoltiamolo.
15: Guarda, che è molto semplice, c'è solo una via, siamo solo noi quelli che possiamo ribaltare, invertire il trend della situazione, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa. Quindi con totale serenità, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, capendo l'importanza della partita, perché domani davanti a tutto c'è il risultato, perché dopo alla fine il risultato è quello che ti cambia l'umore, cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi che siamo all'interno, che stiamo lavorando e che veniamo a tre sconfitte. È vero che abbiamo affrontato il Como, che è un'ottima squadra, l'Inter, che è la squadra più forte del campionato, e l'Lazio, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, sotto tutti i due punti di vista, offensivi e difensivi, vuol dire che manca qualcosa, qualche pezzetto in più, e quindi domani va fatto quel pezzetto in più che ci creerà i presupposti per poter portare a casa la partita, che non sarà assolutamente facile, perché poi in questi momenti si vede più nero di quello che è, perché alla fine le prestazioni sono un conto, dove sicuramente possiamo assolutamente migliorare tutte e due le fasi, però poi dopo il risultato ti condiziona assolutamente. A volte fai delle partite dove magari, come si vuol dire, non meriti di fare risultato e lo fai, delle altre che magari avresti meritato di fare risultato. Abbiamo fatto dei buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, e quindi domani però, indipendentemente dalla prestazione tecnica, dove comunque va fatta, perché anche con l'Arsenal abbiamo fatto delle buone giocate, forse abbiamo subito qualche tiro di troppo, ma domani è fondamentale il risultato, e per fare risultato c'è bisogno di tutti, alla squadra, ai tifosi, c'è bisogno di tutti, perché domani è molto importante. Di questi momenti nella carriera ne abbiamo passati tanti, l'importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio e vedendo, diciamo, le cose meno nere quelle che sono, perché se una squadra è brava il 30 giugno, è brava il 30 dicembre, è brava il 30 giugno l'anno prossimo, poi ci saranno dei momenti in cui ti mancheranno dei giocatori, ci saranno meno condizioni, le cose a volte ti vanno meno bene, perché il calcio poi io capisco che è bello anche sentire che tutti spiegano il calcio, però poi dopo il calcio è una cosa meravigliosa per quello, perché c'è tanta imprevedibilità, quindi noi però questo va messo da parte, perché comunque domani abbiamo una partita molto importante, quindi domani abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità, perché comunque abbiamo, da domani abbiamo un lasso di tempo fino a quella che è la prossima sosta, non questa ma la prossima, per sistemare la classifica e per affrontare le prossime 9 partite dopo la sosta nel migliore dei modi. In questi momenti qui c'è meno si pensa e più facciamo è meglio, perché tanto si pensa, si parla, ma dopo l'unica cosa da fare è andare in campo e fare cose migliori di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo analizzato le partite come facciamo tutte le settimane, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo non le analizziamo. Quindi domani abbiamo preparato la partita, dobbiamo avere grande rispetto del Bologna e dobbiamo mettere quel qualcosa in più in tutte le fasi, nella fase offensiva quando abbiamo palla, sbagliando o meno tecnicamente, e nella fase difensiva, sapendo che la partita sarà molto lunga ma molto importante per noi, indipendentemente dai risultati, che sono quelli che contano e quelli che cambiano, diciamo, l'opinione, va bene? è normale che strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo. Poi comunque ci sono dei giocatori che vengono da poche partite nelle gambe, e anche come struttura fisica abbiamo sicuramente un po' più bisogno. Io che strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo. Poi comunque ci sono dei giocatori che vengono da poche partite nelle gambe, e anche come struttura fisica abbiamo sicuramente un po' più bisogno. Io sono molto fiducioso, credo che

0: tanti cuori per tanti gol del Napoli, vamos Mauri. C'è il buon Riccardo Catafano al Diego Armando Maradona. Io rimetto le mie cuffie e torno con piacere da Riccardo all'esterno dello stadio. Vai Rick.
1: Eccoci di nuovo Carlo, manca sempre meno ovviamente alla Napoli-Bologna, qui all'esterno del Diego Armando Maradona. Come vedi, tanta gente ovviamente in fila in attesa di entrare, prendere posto e sostenere il Napoli, che insomma c'è bisogno davvero che il Maradona torni ad essere un fattore per dare ulteriore mano, ulteriore linfa a questa squadra in cerca di tre punti che sarebbero veramente una boccata d'ossigeno importante. Siamo, insomma, lo conoscete, uno dei decani dello stadio Diego Armando Maradona. Antonio, allora, io voglio un tuo giudizio per questo inizio di stagione e ovviamente un'analisi sulla partita di quest'oggi, perché oggi servono i tre punti.
2: Prima di questo voglio fare un abbraccio a Carla Pino, a sua figlia, che domani la incontro un'altra volta perché fa del volontariato, alla moglie e a tutta la famiglia di Carla Pino, perché Carla Pino non è mondiale come giornalista. Io lo amo perché è un fratello per me. Poi la partita, cioè una settimana, questa settimana qua tutti sono lamentati. Alex Natai, un Napoli è buono. Il Napoli comincia da oggi, non perde più, te lo dico io.
1: Ma speriamo, Antonio.
2: Anche se Carlo dice non si può dire, oggi il Napoli vince 3-0. E Olund, Politano e Lang.
1: Speriamo, quindi subentrato, perché gioca Vergara, dal primo non gioca Lang, tra l'altro.
2: Ma segna Lang pure se entra. Ultima cosa, Carla Pin c'ha Cirnicciur, salutami Carla Pin.
1: Grazie Antonio, buon Napoli Bologna. Continuiamo.
3: Augurare a Carlo, innanzitutto, ciao Carlo, ti auguro un buon anno e un buon campionato a tutti. Forza Napoli sempre e ti voglio sempre bene.
1: Grande.
3: Mi conosci bene, sono Pasquale. Beh. Lui mi conosce bene, da Ercolano.
1: Ma chi è che non conosce Carlo qua?
3: Davide. Speriamo bene stasera. Non voglio fare più pronostici, altrimenti ci rimanga sempre male. Speriamo bene e cerchiamo di fare una bella partita e dimostriamo agli altri che ci siamo ancora. Questo è tutto e poi sarà. Ciao Carlo, un abbraccio.
1: Carlo, come vedi, insomma, c'è voglia di vedere questo Napoli all'opera, con la speranza di questa prima sorriso stagionale al Diego Armando Maradona. Detto questo, ti restituisco la linea.
0: Grazie Riccardo. Naturalmente questo è il grande obiettivo. Un saluto e un abbraccio ad Armando Topo e Nicola Tammaro, direzione stadio Diego Armando Maradona. Poi Raffaele da Portici, che è un po' critico, dice: ormai i vecchi A16 spuntano come funghi. Ho seri dubbi che quando il Napoli vinceva gli scudetti erano felici. Vabbè, non lo so, non mi interessa, neanche lo voglio sapere. Mario scrive: io tifo e soffro sempre Carlo, ma maledettamente. E questo pure è vero, perché insomma siamo nati per soffrire. Ciao Carlo, ciao Nicola, ciao Arciere. Una domanda: ma non si era parlato di ringiovanire la rosa in questa sessione di mercato? Purtroppo abbiamo dei giocatori ultra trentenni che non possono giocare più di 90 minuti e questo ci penalizza molto rispetto ad altre squadre che si sono rinforzate. Vi ascolto in TV, Giancarlo da Modena. Vengo da te Nicola, perché questo è un tema. Il Napoli, intanto sono 7 i giocatori fermi ai box, molti dei quali, non tutti, molti dei quali per problemi muscolari, e questo diventa un altro argomento sul quale andare a discutere. L'anno scorso in tanti davano la colpa ad Antonio Conte. Antonio Conte quest'anno non c'è. Detto ciò, il Napoli ha la seconda rosa più anziana dopo l'Inter, e questo è un argomento che tocca molto da vicino il mercato. Per poi, se è vero come è vero che il Napoli ha fatto poco, arriva Favasuli è un giovane, almeno lì si è andati nella direzione di ringiovanire la rosa, ma questa è una rosa con troppi giocatori che hanno superato i 30 anni.
4: Sì, è una cosa evidente, oggettiva, è una rosa che ha superato i 30 anni, è una rosa che ha fatto grandi cose negli ultimi anni, perché ha vinto 2 scudetti, ha vinto una Supercoppa, insomma, non è, quindi sono giocatori sicuramente di grande qualità. Però Carlo, lo diciamo prima, il mercato poi Napoli ne ha fatto relativamente poco, per il semplice motivo che se non riesce a piazzare i giocatori, c'è una lista da completare ed è già piena, hai 6 giocatori in esubero, quindi credo che Manna sia stato ben attento sul mercato a poter piazzare più giocatori possibili e accontentare il più possibile l'allenatore, partendo già da una rosa forte, sì ultra trentenne, sì che l'anno scorso ha avuto grandissimi problemi muscolari, però si pensava che non si partisse con le stesse problematiche. Invece vedi Buongiorno, poi vedi Benchema, poi vedi McTominay, poi abbiamo perso

0: Poi insomma è una via crucis che sembra non finire mai, ci auguriamo che possa interrompersi e ci dobbiamo aspettare che il Napoli, secondo me, aveva intenzione di operare sul mercato ringiovanendo, però non potendolo fare e ci dobbiamo aspettare che lo possa fare in un possibile futuro che possa essere gennaio o giugno. Certamente, anche se siamo la seconda rosa come anzianità del campionato, io ritengo questa squadra, al netto degli infortuni, e ci auguriamo che possano rientrare tutti ed essere arruolabili il prima possibile, questa rimane comunque una squadra forte, non sicuramente giovanissima, ma che può ancora tranquillamente dire la sua in Italia e in Europa.
1: E allora, dato stanno mostrando dei dati particolari, un dato che balza agli occhi, solo due squadre difendono più basse del Napoli, una delle due è l'Atalanta di Maurizio Sarri, per me è sconvolgente non tanto il dato di Allegri sulla pagina del Napoli, ma quello di Sarri all'Atalanta, per il calcio è strano, è imprevedibile, forse per questo è bello. Marco da San Diego dice: Carletto, sei famoso anche in California, vabbè, sei troppo caro. Manu, vengo da te perché il discorso dei giovani è un discorso molto interessante. In alcuni ruoli chiave il Napoli ha giocatori giovani, penso a Vergara, ma penso a Rasmus Højlund. In altri ruoli altrettanto importanti, e lì poi il peso dell'età inizia a farsi sentire, penso a Rachmani in difesa, prima abbiamo parlato di Anguissa a metà campo, Politano per esempio, un giocatore che ormai per quello che ha dato si vede che fa fatica a giocare una partita intera. Insomma, questo è un argomento che tocca molto, ma è un problema risolvibile. Cioè, come funziona durante una stagione, anche per un allenatore, per uno staff, confrontarsi con calciatori che hanno questo tipo di situazione, un'età insomma avanzata?
2: Ma guarda Carlo, io devo essere sincero, almeno erano altri tempi, e io non do tanto peso all'età, perché io una delle mie migliori stagioni le ho fatte a 36 anni. Dove mi sentivo veramente un ragazzino, sai, quando poi tu anche a questa età non hai avuto grossi infortuni, quello poi alla fine ti dà una mano. Se invece arrivi a 36 anni dove hai avuto infortuni alle spalle, è normale che qualcosina tralasci un po'. Quindi io dico che si doveva svecchiare soprattutto in alcuni reparti, dove io alla fine, se devo fare una critica alla società, era proprio quello di quando tu finisce l'anno e tranci un bilancio, dico: dov'è il reparto che ha avuto più difficoltà l'anno scorso? Allora penso alla difesa, e allora la difesa secondo me si doveva operare diversamente, si doveva prendere un difensore. Allora uno dice: si voleva prendere Ghila, benissimo, Ghila per il Napoli era troppo, una spesa troppo alta, però non esiste solo Ghila. Si poteva prendere Tomori a 20 milioni che sta fuori, e Allegri l'ha già avuto. Prendere magari Badiashile, sì, magari sei andato un po' a risparmiare, inizialmente l'hai preso in prestito, però non è un difensore pronto.
1: No, è comunque un prestito oneroso a 3 milioni,
2: esatto.
1: Più l'ingaggio al calciatore, voglio dire, non sono proprio...
2: Esatto, non sono bruscolini, e quindi alla fine potevi investire, fare un sacrificio su un difensore, anche perché comunque hai venduto 30 milioni Gutierrez. Allora la stessa cosa a centrocampo, io penso che il reparto offensivo è davanti, io penso che hai svecchiato, perché se tu calcoli c'è Vergara, c'è comunque Højlund, c'è Alisson, hai una media di 23-24 anni, poi lascia perdere Politano, che io faccio lo stesso discorso di Anguissa. Politano è un altro giocatore, sono innamorato di Politano per il senso di appartenenza, per
1: questo
2: il sacrificio, è stato importante, però ragazzi possiamo anche ogni tanto, voglio dire, anche se Politano parte dalla panchina non succede niente, quindi voglio dire è giusto anche svecchiare negli 11.
1: Ma si svecchia anche
2: volte.
1: Così come hai detto tu, giustamente, c'è un pizzico di pubblicità solo radiofonica, restiamo...

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: In squadre precedenti, però io non voglio sentire in queste prime 3-4 partite una questione di infortuni, perché se il Napoli ha perso 3 partite di fila, sicuramente non è non è l'infortunio la cosa primaria, ma sono gli episodi che l'hanno portata a perdere delle partite, ma soprattutto nella disattenzione e nell'atteggiamento, perché penso che anzi, fisicamente quando è giocato con l'Inter è retto, col Como è retto, ma se noi, voglio dire, regaliamo i gol c'è errori di concentrazione.
9: E poi dobbiamo scorporare la sconfitta, ma anche mettere insieme le 3 sconfitte consecutive. Ricordiamo che la terza fa parte di un campionato a parte, e quindi ripeto, rimangono 2 sconfitte in 3 partite dove tu comunque hai giocato col Genoa e poi le altre con Como hai regalato i gol, con l'Inter di sopra 2-0 no, ti sei fatto rimutare e non l'hai chiusa. Ripeto, parlare anche di 3 sconfitte per me non è giusto.
10: La radio adesso va con Italia, perché poi ci sentiremo con Vincenzo Perna, con Paolo Del Genio, a spizzichi e a bocconi nel corso della nostra diretta. Adesso vi faccio ascoltare una brevissima clip, sono le parole del tecnico del Bologna, Tedesco, che ripeto oggi per squalifica però non sarà in panchina. Vai regia.
11: Ma difficoltà se parli di classifica.
12: Grazie per la linea, grazie ad Antonio Mercurio allo studio centrale di Kiss Kiss Italia. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, benvenuti qui allo stadio Diego Armando Maradona. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche Angelo Zilla, che sta curando la parte tecnica qui in esterna, così come ovviamente sia lo studio centrale di Kiss Kiss Italia con Giovanni Sorrentino, così come anche Fabio Esposito per quanto riguarda la regia di Kiss Kiss Napoli. Non è stadio Diego Armando Maradona sold out, perché purtroppo ancora una volta tanti sono italiani invenduti, però chi c'è si fa sentire. Poco fa lettura delle formazioni ufficiali delle due squadre e ovviamente la parte di tifoseria delle curve, quelle che sono un po' più gremite, non hanno mancato di farsi sentire. Bella cornice di pubblico anche in tribuna, devo dire la verità, forse un po' i settori inferiori, così come anche il settore distinti, che magari lasciano un po' a desiderare. Le squadre si sono allenate sul terreno di gioco che è stato bagnato poco fa in maniera copiosa, soprattutto Paolo, e qui ti coinvolgo, nella parte dove c'è un po' più di sole rispetto a quella un po' più coperta dove è la nostra postazione.
13: Sì, il sole in questo momento è, come sempre chi frequenta all'epoca da tanti anni l'allora San Paolo, adesso Maradona, sa che fino a un certo punto i distinti sono il settore con il sole e la tribuna dove siamo noi, quelli che, quel settore che va prima in ombra. Quindi c'è ancora il sole, ora preciso non riesco a essere, però credo per poco, c'è ancora il sole che illumina quella fascia di fronte a quella dove siamo noi. Diciamo per fare capire a chi non, ma tutti l'hanno capito, quelli che ascoltano, dal lato opposto dove sono collocate le panchine.
12: Eh sì, e quindi diciamo ancora viene innaffiato il terreno di gioco, che però mi sembra in ottime condizioni, no?
13: Sì,
12: Paolo?
13: Sì, no, il terreno di gioco sono anni che oramai il terreno di gioco del Maradona sta in ottime condizioni.
12: Ve le abbiamo già anticipate nel corso della prepartita con lo studio centrale di Radio Kiss Kiss Italia e ovviamente ne approfitto anche per salutare chi ci sta ascoltando anche su Kiss Kiss Napoli, ma intanto a quel punto vogliamo ricordarvi anche quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre. Partendo dal Bologna, che quest'oggi non viene schierato da Tedesco bensì da Andrea Tarozzi, il suo vice, visto che l'allenatore italo-tedesco è squalificato. Pessina tra i pali, Holm, Eghem, Teat e Miranda per quanto riguarda la difesa. Ferguson, Amondarain, Pobega per il centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi dietro a Piccoli. E poi c'è il Napoli, Milinkovic-Savic tra i pali. Allegri sceglie Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola questa volta in difesa. Lobotka e Gilmore saranno insieme probabilmente a Kevin De Bruyne a centrocampo, con Antonio Vergara che viene posizionato sulla corsia alta a sinistra e Politano a prendersi la sua solita corsia di destra, e soprattutto Rasmus Højlund al centro dell'attacco. Il direttore di gara sarà Bonacina della sezione di Bergamo e noi siamo pronti a raccontarvi in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, Napoli-Bologna.
14: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
15: Signora, prende anche le olive?
16: Sì, ma olive granata!
15: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Nello sport come nella vita, ogni crisi è una possibilità di rinascita. Bisogna dimenticare ciò che ci ha fatto stare male, immaginare giorni felici e lavorare per far sì che uno di quei giorni sia qui ed ora. Il Napoli di Allegri viene da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, un'inerzia da invertire subito. Guai a lasciarsi soggiogare dagli eventi, perché è proprio adesso che bisogna picchiare più forte. Perché settembre è ormai inoltrato, non si può più rimandare, è la vita che torna a routine. Il ritorno sui banchi di scuola, fa sera prima, le foglie iniziano a ingiallire, tutto è lì a ricordarci che la vita va avanti e che non c'è tempo per rimuginare sugli errori passati. E così anche il calcio, dove bisogna guardare i punti a disposizione come quelli col Bologna e non a quelli già perduti. La città chiede risposte e gli azzurri sono pronti a dimostrarvi di che pasta sono fatti. Dallo stadio Diego Armando Maradona, il giorno di Napoli-Bologna. Benvenuti da Vincenzo Perna.
1: Da Paolo Del Genio.
0: Super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Le due squadre sono già sul terreno di gioco e ovviamente i tifosi si lasciano andare a una sbandierata con un bellissimo colpo d'occhio anche in curva B, con la sciarpata tutta azzurra a sostegno degli azzurri che oggi giocheranno con la maglia ufficiale del centenario, con pantaloncini bianchi e calzerotti azzurri, mentre invece il Bologna calzerotti e maglia bianca con calzoncini neri. Adesso c'è capitan Giovanni Di Lorenzo, che è già vicino al direttore di gara Bonacina della sezione di Bergamo per poter effettuare il sorteggio, ma il Bologna nel frattempo si sta un po' attardando nella foto di rito e quindi Di Lorenzo è lì che aspetta. Finalmente il Bologna arriva in postazione per la foto ufficiale, dopodiché Ferguson va a raggiungere Giovanni Di Lorenzo proprio per il consueto scambio di gagliardetti e poi si va con il sorteggio e quindi con la monetina. Sorteggio vinto dal Napoli, vediamo la scelta effettuata da Giovanni Di Lorenzo, mentre il resto dei giocatori del Napoli al centro del campo si vanno a dare il 5, si vanno ad incitare. Sul lato alto del campo c'è sicuramente tanto, tanto sole. Intanto si coordinano le due squadre, perché il Napoli si deve spostare nella metà campo sotto la curva A. Nella buona e nella cattiva sorte, questo un messaggio che poi viene coperto da parte della curva A. Questo sicuramente è un bel segnale da parte dei tifosi del Napoli. Napoli che attaccherà da destra verso sinistra. Intanto, prima del fischio d'inizio, ne approfittiamo per un super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Il Napoli ha scelto di battere e quindi c'è già Vergara sul pallone. Paolo, è sicuramente una gara importante e bisogna cominciare a giocarla subito, perché ormai l'attesa dopo l'ennesima sconfitta che è arrivata con l'Arsenal diventava spasmodica.
1: Eh sì, siamo pronti per iniziare questa gara. È una gara importante come tutte, però quando vieni da un momento difficile il risultato diventa un qualcosa di fondamentale da cui non si può prescindere, anche se contiamo molto anche nella prestazione.
0: Partiti in questo istante con Kevin De Bruyne, che subito la lancia verso Milinkovic Savic, che va al lancio lungo. È iniziata Napoli-Bologna e Teat di testa prova a rinviarla, la riconquistiamo con Antonio Vergara subito dopo un passaggio di testa di Spinazzola, poi Lobotka che non riesce a controllarla e anzi è molto bravo un giocatore del Bologna a guadagnarsi la rimessa laterale. Si tratta di Amondo Rahin, calciatore che è un po' a sorpresa, gioca dal primo minuto. Adesso Rachmani anticipa bene Piccoli, poi Kevin De Bruyne chiama in causa Billy Gilmore. Siamo sul lato destro della nostra tre quarti. Allora Giovanni Di Lorenzo con Politano, che con calma la appoggia verso Amir Rachmani. Paolo.
1: Mi sembra che costruiamo a 3-2-4, sì, dovrebbe essere quello che ho detto io, con Vergara e De Bruyne alle spalle. Attenzione.
0: Attenzione, Spinazzola aveva conquistato il pallone su Holm, viene fischiato fallo da parte di Bonacina. Vedremo anche attraverso il replay. Di solito questi contatti all'inizio del campionato, Paolo, non li avevano fischiati.
1: Lo so, però qui l'attaccante che fa fallo alle spalle, di solito vediamo. No, beh, c'è un po' una spinta comunque.
0: Sì,
1: stavo
0: mano,
1: dicendo che
0: diciamo,
1: potrebbe essere, fra tutti gli effetti, veramente un 3-4 con Spinazzola che poi si deve abbassare ovviamente da questa parte per seguire Bernardeschi, però potrebbe essere così. Nella fase difensiva si mette però 4-4-1-1 con De Bruyne dietro a
0: Rasmus Højlund. Adesso Piccoli provava a prolungare il pallone verso Cambiaghi, però molto bene è arrivato la copertura da parte di Amir Rahman. Adesso Theat contro Højlund, la lascia scorrere per Egem che però non riesce a liberare. Allora Billy Gilmour provava a servire Vergara, sbaglia la misura del passaggio, aveva capito tutto Holm. Sicuramente Paolo bisogna lavorare bene tecnicamente, perché tatticamente Napoli ci ha dimostrato di essere a livello, ma tecnicamente spesso e volentieri abbiamo sbagliato un po' troppi palloni.
1: Non bisogna avere fretta nelle giocate come l'ha avuta adesso Gilmour.
0: Adesso Piccoli nell'uno contro uno con Amir Rahmani che prova a contenerlo, poi sbaglia il passaggio per Amondorain che poi non recupera il pallone. Allora il Napoli lo può gestire con Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne la allarga dalle parti di Matteo Politano, siamo quasi al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro, poi la dà Giovanni Di Lorenzo ma non con i tempi giusti. Kevin De Bruyne, pallone al centro di testa, Vergara, palla alta oltre la traversa, ma c'è stata la deviazione di un giocatore del Bologna.
1: Sì, all'ultimo momento anticipato i giocatori del Bologna chiedono la revisione VAR, perché quando si assegna un calcio d'angolo e poi si scopre che non c'è si può togliere, però mi sembra che non sia come dicono i giocatori del Bologna. Grande cross di De Bruyne, annotiamolo subito, è bello anche l'inserimento di Vergara.
0: E subito una buona azione al terzo minuto di gioco, ma ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, calcio d'angolo, il primo del Napoli si batterà sulla corsia di destra, c'è Politano con il mancino a rientrare, ma si è avvicinato anche Antonio Vergara, vedremo che scelta, anzi no, viene tolto,
1: hanno
0: viene
1: revocato. Sì.
0: Viene revocato il calcio d'angolo al Napoli, perché evidentemente l'ultimo tocco era di Antonio Vergara. E allora nulla di fatto, si riparte con una rimessa dal fondo, ne approfittiamo. Super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: E Bologna prova a giocare il pallone sulla corsia di destra con Holm che prova a far correre anche Bernardeschi, chiuso da Rafa Marin benissimo e senza fallo, poi Kevin De Bruyne, Gilmour, Lobotka allarga con calma sempre verso Amir Rahmani, il Napoli la gestisce da dietro, l'allarga sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, chiuso, e allora si ritorna ad Amir Rahmani.
1: Nella costruzione proprio a tre, Di Lorenzo in braccetto, Rafa Marin in braccetto e Rahmani centrale, nel non possesso si abbassa Spinazzola per Bernardeschi, poi dobbiamo vedere quando attaccano dall'altra parte con Miranda se ci va Politano o se lo prende Di Lorenzo, però comunque ci sono molti momenti in cui mi viene da dire che è un 3-4-2-1.
0: Per adesso il Napoli ha provato ad allungarla con Milinkovic e Savic, purtroppo però non è riuscito a trovare un compagno libero, allora il Bologna ha riconquistato la palla e la giostra da dietro con Ferguson, poi Theat, adesso per Egem, all'indietro ancora Theat. Il centrale belga allarga ancora più sulla sinistra verso Miranda, il Napoli prova a salire leggermente in pressione nei duelli uno contro uno, c'è De Bruyne su Theat, si va dietro da Pessina, ancora Theat sempre attaccato dal nostro numero 11, lancio lungo a cercare Bernardeschi che ha provato una diagonale dall'altra parte per mettere in difficoltà il Napoli che non riesce a liberare, allora Bernardeschi prova ad andare in dribbling, lo argina Amir Rahmani ma rientra in possesso del pallone il numero 10 del Bologna che adesso cerca il cross sul secondo palo, Spinazzola la fa scorrere avendo capito che Cambiaghi non sarebbe potuto arrivare su questo pallone, adesso Holm però riesce a contendere la sfera a Vergara e fortunatamente Vergara però si guadagna un fallo laterale.
1: In non possesso diventa 4-4-2 perché loro giocando a 4 per andare a avvicinare Højlund sui due centrali loro si alza De Bruyne, questo lo vediamo spesso, e Vergara e Politano prendono i due esterni Holm e Miranda.
0: E adesso c'era un chiaro fallo su Højlund, invece no, viene fischiato fallo a Højlund nei confronti di Pobega quando era stato trattenuto vistosamente da dietro da Ferguson, anzi da Egem, e poi alla fine è caduto a terra, ha travolto Pobega e il direttore di gara ha dato fallo a loro.
1: Però queste trattenute non le danno più, questi contatti sono quasi consentiti ai difensori, non c'era la spinta, c'era una leggera trattenuta, quindi stanno fischiando così quest'anno.
0: E adesso il Bologna può beneficiare, quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, di un calcio di punizione, il gol di Theat il calcio di punizione di Bernardeschi ha sorpreso il Napoli che era tutto fermo. Intanto fa segno Bergamo che stanno Bonacina che sì, stanno guardando le linee.
1: C'è Spinazzola e altri che hanno alzato il braccio. Io
0: vedremo
1: non so,
0: se
1: non so dire.
0: Vedremo
1: certo
0: se sarà assegnato oppure
1: l'unica
0: no.
1: L'unica soluzione quando batte un angolo così salire per metterli in fuorigioco. Speriamo che sono saliti tutti. Non ho rivisto ancora il replay. Speriamo che sono saliti tutti in tempo e non si sono fatti. Mi sa che no. Invece.
0: No. Probabilmente sono rimaste un po' ferme.
1: Mi sa che proprio Spinazzola, però non vorrei essere, non ne sono sicuro. Proprio Spinazzola che alza il braccio per chiedere il fuorigioco è proprio quello che invece scende un po' troppo rispetto alla linea malmessa e quindi tiene in gioco.
0: Grande distrazione del Napoli, manca ancora il pallone sul terreno di gioco perché stanno analizzando ancora con il fuorigioco automatico il gol di Teat. Vedremo un po' se effettivamente verrà assegnato il gol al numero 3
1: e
0: del
1: al limite
0: del
1: perché che al limite lo
0: vediamo
1: possiamo
0: un po', vediamo un po', gioco, vediamo un po', fuori gioco, fuori gioco. Annullato.
1: Quando
0: annullato.
1: Quando dura tanto ci sono buone speranze, in questo caso per noi era la speranza che cambiasse la decisione. Il fatto che durava tanto si vedeva che era veramente al limite, l'hanno rivista e poi lì era evidentemente per loro con le immagini che hanno a disposizione molto chiaro, per noi che l'abbiamo rivista ancora una volta a velocità normale diventava difficile,
0: impossibile praticamente riuscire a capire se Teat fosse o no al di là della linea. Però stavolta ci dice bene Billy Gilmore, viene messo giù sulla tre quarti. Napoli che ha provato a battere subito velocemente, ma evidentemente Bonacina oggi vuole fare le cose per bene.
1: Sbaglia perché c'era un mezzo metro c'era e la palla non era in movimento, aveva battuto bene Rafa Marin. Ieri non mi ricordo in quale partita c'è stato proprio un gol grazie a una la, il gol dell'Atalanta se non mi sbaglio è stato grazie a una punizione battuta velocemente un mezzo metro più lontano, si deve far battere così
0: e invece no, e quindi il Napoli gestisce questo pallone. Adesso siamo tutti nella metà campo avversaria con Rafa Marin che sale addirittura sulla tre quarti, allarga sulla sinistra per Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, rientra centralmente poi Lobotka al limite dell'area, ancora Lobotka cerca di entrare in area di rigore, poi però deve appoggiarsi ancora su Spinazzola, si fa vedere Kevin De Bruyne, lo serve adesso Leonardo. Poi Kevin De Bruyne con 1-2 con Lobotka, tutto chiuso, arrivano anche i raddoppi, Spinazzola ancora al limite dell'area per Lobotka, trova Kevin De Bruyne, il mancino e il cross però viene rimpallato in fallo laterale da un calciatore del Bologna, super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Anzi no, il pallone non era uscito, Kevin De Bruyne l'ha preso praticamente sulla linea laterale, allora Di Lorenzo con Højlund che viene fermato, poi il Bologna riesce a ripartire e qui Højlund, Paolo, poteva fare meglio.
1: Ha aspettato troppo che gli arrivasse, doveva andare lì incontro al pallone, il pallone era lento, doveva andare lì incontro al pallone.
0: E quindi Bologna che in questo decimo minuto di gioco, se ne sono già andati 10 minuti di questo primo tempo, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, anche perché è stato annullato il gol a Teat 3 minuti fa, al 7° minuto, colpo di testa del difensore del Bologna, ma fuori gioco sul calcio di punizione di Bernardeschi e quindi si resta a reti inviolate. Pessina, lancio lungo a cercare Bernardeschi, la stoppa di petto a centrocampo, poi Olma all'indietro verso Eggerman. Napoli prova a salire in pressione ma il Bologna si rifugia in Pessina, mantiene il controllo del pallone. Poi si gioca sulla corsia di sinistra con Miranda, chiuso da Politano, allora Teat ancora da Pessina, sale Kevin De Bruyne, cercano di mettere in difficoltà gli avversari, i giocatori del Napoli. Eggen attaccato da Lobotka, poi Olma che su Vergara in grande difficoltà, ancora Vergara, Olma che cerca di far uscire il pallone che però non era uscito, era sulla bandierina e per il direttore di gara sì, quindi rimessa laterale per il Bologna, lo batte Olma. Olma rinvio lungo a cercare Amondarain in avanti per Piccoli. Rafa Marin trattiene Piccoli e in questo caso invece c'è il fallo di Rafa Marin.
1: Sì, prima avevamo questo dubbio, giocano Pobega e Ferguson nei due e gioca Amondarain alle spalle di Piccoli con ovviamente Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi parte da destra. Un paio di volte l'abbiamo già visto svariare su tutto il fronte d'attacco, comunque parte da destra, piede invertito come Cambiaghi dall'altra parte.
0: Dodicesimo minuto di gioco per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Vi stiamo raccontando come sempre in diretta e in esclusiva Napoli-Bologna 0-0 ancora tra i partenopei e la squadra di Tedesco, anche se oggi in panchina c'è Andrea Tarozzi. Rinvio di Pessina a cercare Piccoli che la controlla, serve Holm, poi Bernardeschi attaccato da due calciatori del Napoli, trova un ottimo tracciante verso Amondraim. Attenzione, bravo Lobotka a mettersi davanti al pallone e a guadagnarsi un fallo sull'argentino.
1: Sì, sì, corretto il fallo fischiato dall'arbitro. Lobotka era ritornato velocissimo, si era messo con il corpo tra palla e avversario e ha guadagnato la punizione.
0: Punizione che è già battuta da Rafa Marin per Amir Rahmani. Il pallone vola sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, scattava Politano, non servito però dal nostro capitano che viene comunque in avanti, poi lo serve, arriva il numero 21 che prova a rientrare sul mancino, sfida Popega nell'uno contro uno ma si appoggia poi a Billy Gilmore centralmente da Lobotka, sale anche il Bologna nel pressing, allora il Napoli si rifugia su Milinkovic Savic che addirittura era sulla nostra tre quarti, allora poi Rafa Marin all'indietro per Lobotka che prova uno sprint provando a superare Amondraim, poi si abbassa Højlund a giocare e allora il pallone vola sulla corsia di sinistra verso Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, rientra sul destro, il cross rimpallato con un colpo di tacco da Egem, poi il colpo di testa sia di Gilmour sia di Lobotka con il Bologna che recupera però questa sfera, poi Piccoli che provava a venire in avanti con un colpo di tacco chiuso però bene da Rafa Marin, poi Spinazzola non riesce a servire Vergara, aveva capito tutto Bernardeschi, così come ha capito tutto Vergara che esalta il pubblico del Maradona con un'ottima azione personale e serve Spinazzola, entra in area di rigore, Spinazzola al limite per De Bruyne, alto e laterale, Kevin De Bruyne si divora un gol praticamente fatto, praticamente un calcio di rigore a gioco attivo, Paolo.
1: In movimento, sì. Sì, una bella palla, è arrivata a rimorchio, non è riuscito a coordinarsi bene, aveva un avversario davanti, ha riprovato ad angolarla, ha sbagliato di poco ma non di pochissimo il tiro, non si è messo bene con il corpo, il pallone di Spinazzola era ottimo e anche il movimento di De Bruyne era ottimo. Confermo quello che avevo detto prima della partita, cioè che in fase di possesso l'ampiezza la danno Politano a destra e Spinazzola a sinistra e Vergara stringe vicino a De Bruyne alle spalle di Højlund.
0: Il Napoli ha già recuperato il pallone con Billy Gilmour che chiama in avanti anche Rafa Marin, siamo nella metà campo avversaria, Spinazzola sulla corsia di sinistra che sta facendo molto male al Bologna, ancora Spinazzola va sul mancino, finta il cross, rientra sul destro, ancora Spinazzola. Spinazzola si fa aiutare da Antonio Vergara, poi ancora Spinazzola, limite dell'area, scambio con Højlund. Højlund fermato, Højlund commette anche fallo, noi ne approfittiamo, super spot.
3: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Dopo un quarto d'ora di gioco ancora Napoli 0 Bologna 0 in questo appuntamento dello stadio Diego Armando Maradona con il Napoli che vuole a tutti i costi il successo, un successo al Maradona che per adesso in questa stagione ancora non è arrivato, siamo nel corso della quarta giornata di campionato e Pessina va con il rinvio lungo a cercare Piccoli, Rafa Marin si mette bene con il corpo, poi probabilmente commette fallo su Piccoli, voleva un fallo di mano a Amondraim e poi arriva dopo le proteste dei bolognesi il calcio di punizione assegnato da Bonacina. Qui si trattengono tutti e due, poi il braccio a terra però di Rahmani, cioè il pallone lo tocca, però si diceva che quando si è in scivolata col braccio a terra a sostenere il corpo non dovrebbe essere calcio di punizione. Seguiamolo perché dalla stessa posizione,
1: stessa
0: dove Teat,
1: posizione di prima, stesso battitore Bernardeschi, esatto, salgono di nuovo in cinque per
0: all'interno dell'area di rigore,
1: dell'area
0: per
1: di rigore. Noi
0: per
1: siamo
0: portiere
1: in linea non proprio alta, un po' all'interno dell'area.
0: E adesso si allontana però Bernardeschi, lascia Ferguson e quindi con il destro ad uscire per questo calcio di punizione parte il cross sul secondo palo, la sponda, Højlund non ci arriva, Vergara allontana perché fortunatamente la sponda era arrivata in una zona dell'area di rigore, Paolo, dove non c'erano compagni di squadra.
1: Sì, hanno fatto una soluzione diversa loro, Noi non è che l'abbiamo letta benissimo, perché hai detto bene, fortunatamente, perché comunque aveva colpito, e sono pericolose queste situazioni quando colpisce uno sul secondo palo rimettendola in mezzo, non sono facili da leggere per la difesa.
0: Fallo laterale per il Napoli perché ha sbagliato Pessina, super spot per noi.
3: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Il Napoli ha rimesso in gioco il pallone, lo sta trattenendo con Milinkovic Savic, che la mette nei piedi di Lobotka, in questo momento il calciatore più basso del Napoli, lo porta a spasso per il campo, ma siamo ancora sulla nostra tre quarti. Billy Gilmour ancora verso Stanislav Lobotka, il numero 68 non trova compagni liberi, scende a dare una mano anche a Rafa Marin, che adesso agisce centralmente, lo sposta il pallone sulla destra verso Rachmani, che chiama in causa Giovanni Di Lorenzo, poi Politano, poi Rasmus Højlund, che viene affrontato da Eghem, stavolta lo vince il duello, e allora Lobotka può allargare sulla corsia di sinistra verso Spinazzola, che punta Bernardeschi, ancora Spinazzola, rientra sul destro, poi allarga al limite dell'area, Vergara sbaglia il tracciante all'interno dell'area di rigore per De Bruyne, ma bravissimo Di Lorenzo a recuperare al limite dell'area, allora Kevin De Bruyne stavolta può, la trivela sul secondo palo, troppo lunga per tutti ma non per Politano, che può arrivare su questa sfera, riconquistarla e giocarla con Billy Gilmour. Siamo sulla destra con Matteo Politano che punta Cambiaghi, ancora Matteo Politano, il cross, Højlund di testa, no. Fuori di pochissimo, al 18° minuto di gioco il Napoli sfiora con Højlund, con un colpo di testa mancato e una sbagliata uscita da parte di Pessina nella sua area piccola.
1: Clamoroso, l'avevo vista dentro perché il portiere a vuoto, colpo di testa in anticipo, non l'ha presa bene,
0: l'ha presa di schiena,
1: vedendo il replay purtroppo è andata fuori perché l'ha colpita con la schiena e meno nuca, proprio parte alta del collo, diciamo, e quindi non è riuscita a indirizzarlo.
0: Però al 18° minuto possiamo dire che questa è l'azione più clamorosa capitata tra i piedi di un calciatore del Napoli, in questo caso sulla testa di Rasmus Højlund, che non è riuscito a indirizzare verso la porta avversaria il pallone. Allora si resta ancora 0-0 al 19° minuto di gioco, rimessa laterale per il Bologna, Rafa Marin interviene su Piccoli, forse con un fallo, ma lascia giocare il direttore di gara, poi Lobotka messo giù stavolta da Ferguson, che voleva un fallo di mano dopo aver tirato giù come un sacco Stanislav Lobotka. Paolo,
1: no, mi sta piacendo, alcune cose del Napoli mi stanno piacendo, la costruzione viene meglio a tre o con Lobotka o con Gilmour che si abbassano, ci stiamo muovendo abbastanza bene, qualche errore anche stavolta, uno stop sbagliato di Gilmour ci può stare, però c'è un posizionamento in campo con De Bruyne e Vergara che si possono cercare molto alle spalle di Højlund, che può essere molto interessante e pericoloso per il Bologna.
0: Eh sì, intanto siamo giunti al 20° minuto di gioco con il Bologna che prova a venire in avanti appoggiandosi sempre a Bernardeschi, stavolta preso da dietro da parte di Leonardo Spinazzola, fallo che in questo caso sentiamo di dire ineccepibile, ma nella metà campo del Bologna ne approfittiamo. Super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Vi ricordo che siete su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli a reti unificate, come accade per tutti gli incontri degli azzurri sia in campionato che in Champions League che in Coppa Italia. Vi racconteremo in quanto radio ufficiale tutti i match del Napoli. Napoli che adesso ha riconquistato il pallone, lo porta a spasso con Billy Gilmour, lo mette sulla corsia di destra tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, che però si appoggia su Kevin De Bruyne che sta variando spesso e volentieri il fronte. Adesso centralmente Politano che prova il tracciante in area di rigore verso Højlund, che cercava un cross rimpallato, non arriva però sul fondo per la copertura di Theat che fa rimbalzare il pallone verso Pessina.
1: Però siamo meno statici delle precedenti partite nella fase offensiva, qui si è allargato Højlund, insieme a Vergara in aria era arrivato Spinazzola, un paio di volte abbiamo visto Rafa Marin andare in appoggio al centrocampo, le cosiddette rotazioni che oramai nel calcio di oggi sono molto importanti per far perdere riferimenti agli avversari.
0: E fortunatamente vinciamo tutti i duelli con Piccoli di testa, ma purtroppo sbagliamo ancora di misura, stavolta è Billy Gilmour a non riuscire a servire Rafa Marin, pallone troppo lungo, rimessa laterale per il Bologna, c'è Andrea Tarozzi proprio da quelle parti con invece Massimiliano Allegri arrabbiatissimo sulla propria panchina, è uscito anche fuori dall'area tecnica, perché effettivamente il Napoli dovrà approfittare di ogni piccolo spiraglio per far male al Bologna. Non possiamo assolutamente cincischiare, Paolo, c'è una partita da vincere oggi.
1: Devo usare la parola che usa di più Allegri, tecnicamente. Tecnicamente è importante oggi fare le cose bene, non sbagliare passaggi come l'ha sbagliato qualche volta Gilmour, non sbagliare il tiro come l'ha sbagliato purtroppo De Bruyne, non sbagliare, chiamiamolo così, il colpo di testa, quella, però il movimento era molto buono come ha fatto Højlund. Queste cose diventano fondamentali, è chiaro, però se continui a giocare così e riesci a produrre 3-4 situazioni pericolose, in quanto tempo le abbiamo fatte? In 21 minuti. La speranza è che qualcuna vada a buon fine è più alta, ovviamente.
0: E adesso abbiamo subito riconquistato il pallone sulla rimessa laterale del Bologna, e sfera che arriva tra i piedi di Milinkovic Savic, che lo affida poi a Rafa Marin, chiamato in causa adesso Stanislav Lobotka, pallone che va sulla corsia di sinistra da Leonardo Spinazzola. Ancora all'indietro verso Lobotka, il Napoli però è ancora nella propria tre quarti e cerca lo spiraglio giusto per riuscire ad andare verso la porta avversaria. Lobotka porta a spasso il pallone, poi Vergara, Antonio Vergara che sbaglia, però sbaglia nel tentativo di eludere il pressing di Amondarain, e quindi il pallone finisce fuori, e questi sono altri,
1: diciamo,
0: errori da non fare.
1: Più dell'errore tecnico, che ha perso il controllo del pallone, e l'errore tecnico ci può anche stare, per carità, è un errore concettuale, perché quella non è la zona di campo, siamo a 55-60 metri laterali, non siamo in una zona dove devi provare la grande giocata, lì si deve fare la giocata semplice, uno, due tocchi, darla al compagno, fare il contromovimento, farsi restituire il pallone, far sviluppare l'azione. Non siamo al momento ancora della rifinitura dove devi cercare il passaggio a rischio, quindi è proprio concettualmente la giocata fatta in una zona di campo dove non si deve fare quel tipo di giocata, appunto.
0: E adesso il Bologna prova a venire fuori dalla propria metà campo con un lancio lungo che però ha capito Amir Rahmani, che lo rilancia dalle parti di Kevin De Bruyne. Un rimpallo favorisce poi Antonio Vergara, che cerca il cross troppo lungo per Højlund, e quindi lo riconquista il Bologna, che lo gioca con Cambiaghi, messo giù da Giovanni Di Lorenzo. Però questa è la stessa trattenuta di Højlund di prima, eh?
1: Ma qui lo deve fare, lo deve fermare per evitare la ripartenza. Ci sta, secondo me, questa punizione, devo dirti la verità.
0: Battuta velocemente da parte del Bologna, che aveva effettivamente, diciamo, la possibilità di ripartire, però per lo stesso discorso fatto prima con il Napoli ha bloccato tutto Bonacina. Ne approfittiamo allora per un super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco in corso, Napoli 0, Bologna 0 in questa quarta giornata del campionato di Serie A. Il Bologna ha rimesso in gioco il pallone, lo gioca con Pobega, che chiama in causa Miranda, poi ancora Pobega verso Cambiaghi, 1-2 cercato ancora con Miranda, ma fortunatamente il Napoli copre bene tutto. Adesso Teat cerca la sventagliata lunga per Piccoli, nell'uno contro uno con Amir Rahmani, che però interviene di testa. Gilmour messo giù da Pobega, e c'è fallo di Pobega, e credo che sia esatto il tempo per un cooling break. Ne approfitta il direttore di gara Bonacina per poter far rinfrescare le due squadre in questi primi 25 minuti di gioco. Paolo, dicevi bene, si è visto qualcosa davvero di molto positivo del Napoli?
1: No, si è visto innanzitutto la cosa che mi fa piacere annotare, poi la partita è lunga e vediamo di trovare altri aspetti positivi, ancora più positivi, però annotiamo quello che abbiamo visto finora. Abbiamo visto la voglia di introdurre cose nuove, ed era secondo me una condizio sine qua non, perché ne avevamo fatte poche di cose interessanti da questo punto di vista. Almeno ci eravamo fermati in alcune partite, le avevamo fatte a tratti, speriamo che oggi le possiamo fare per tutta la gara. Mi piace molto l'idea di costruire a tre, perché avevamo fatto fatica a costruire a quattro, costruiamo a tre, e a volte non costruiamo a tre con Di Lorenzo, Rahmani e Rafa Marin, ma si alza un centrale, Rafa Marin per lo più, anche Di Lorenzo, e viene dentro Lobotka, quindi viene dentro un giocatore che ovviamente, avendo qualità, ti fa uscire meglio. Poi c'è questa decisione di attaccare con 4-1 finale, Politano e Spinazzola in ampiezza, e De Bruyne e Lobotka alle spalle di di Højlund, quindi attacchiamo i cinque canali come si deve fare oggi. Insomma, mi sembra che siamo con un'idea, ecco, più precisa e oltre precisa, voglio usare un altro aggettivo, e più offensiva rispetto a quelle che avevamo proposto nelle partite precedenti, sicuramente più offensiva rispetto a quelle che abbiamo proposto nelle partite precedenti.
0: Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco, anche se questo golden break ormai più che per dissetarsi, Paolo, è diventato un vero e proprio time out tecnico, sì, e tattico, utilizzato dagli allenatori per dare le proprie indicazioni. Si sta per rimettere in gioco il pallone, allora intanto per noi un super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli, quasi sulla linea di centrocampo, ma all'interno della metà campo del Bologna. Lo va a battere Giovanni Di Lorenzo, che chiama in causa Amir Rachmani. Sposta il pallone sulla corsia di sinistra, dove abbiamo fatto un po' più male al Bologna. Spinazzola chiama nell'1-2 Billy Gilmour, poi sbaglia però il controllo, regala il pallone al Bologna, che prova con Cambiaghi a risalire il campo. Bravo Kevin De Bruyne però a seguire l'avversario, a riconquistare il pallone, a trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Poi Vergara in area di rigore, cerca il cross, rimpallato ancora Vergara, ancora un altro cross troppo lungo per tutti, e se lo va a prendere Teat.
1: Ha avuto un po' di fretta Vergara, perché lì poteva giocarsela uno contro uno per andare a un cross più sicuro e fatto meglio. Qui il primo l'ha sbagliato, il secondo l'ha forzato, perché oramai non aveva più il pieno controllo del pallone. L'azione era nata da una grande accelerazione di De Bruyne a centrocampo, che aveva lasciato l'avversario sul posto.
0: E adesso il Bologna prova a farsi vedere dalle parti della nostra metà campo, con Bernardeschi all'indietro per Eghem per Ferguson, che si è abbassato in mezzo ai due centrali. Lo gioca infatti adesso il pallone con Teat. Comincia a salire anche Kevin De Bruyne, mentre il pallone staziona tra i piedi di Pessina, il portiere del Bologna. Con ogni probabilità andrà al rinvio lungo, perché il Napoli è schierato molto bene, invece no, si appoggia verso Eghem, il numero 14 norvegese. La risposta sulla corsia di sinistra verso Teat, poi Miranda con il mancino a cercare Cambiaghi, affrontato da Matteo Politano. Cambiaghi va via, Politano gli commette un fallo, ma lui resiste e allora lascia correre per il vantaggio il direttore di gara. Si va adesso sulla destra con Holm, che chiama in causa Bernardeschi, sfida Spinazzola nell'uno contro uno, rientra sul mancino, cerca il cross, Piccoli la aggancia ma male, e fortunatamente Napoli la riconquista e la gioca adesso con Kevin De Bruyne. E adesso bisogna essere un po' calmi, perché c'è solo Højlund lì davanti, quindi si va dai difensori per aspettare il posizionamento degli in avanti.
1: Sì, ha fatto bene a ricominciare da dietro e a impostare l'azione dove erano in pressione, una volta persa palla, quindi bisogna rimettersi a posto, andare ora dal portiere e ricominciare con la costruzione a tre, che adesso viene a fare Gilmour, mentre Di Lorenzo si è alzato.
0: Se n'è andata mezz'ora di gioco, Napoli 0, Bologna 0, e ovviamente ancora buonasera da Vincenzo Perno e Paolo Del Genio a tutti quelli che ci stanno ascoltando a Reti Unificate su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, tutte le gare del Napoli in diretta e in esclusiva per tutta la stagione. Vergara prova a giocare questo pallone, ma alla meglio Holm, poi lo riconquista Spinazzola, che cambia lato dall'altra parte verso Giovanni Di Lorenzo, che ha un po' di spazio per salire, lo fa, supera la linea di metà campo, serve poi Politano sulla corsia di destra. Politano uno contro uno con Cambiaghi, arriva anche De Bruyne, il cross al centro e poteva diventare pericoloso. Adesso il tiro di Spinazzola completamente sbagliato e quasi in curva. Paolo,
1: ha scelto di tirare, c'erano altre opzioni, controllare, servire un compagno vicino. Ha scelto di tirare, lo spazio per tirare ce l'aveva, ma la posizione del corpo non era delle migliori.
0: Attenzione perché c'è un brutto giallo. Fallo, c'è anche il giallo per vediamo un po', brutto fallo però su Amir Rachmani, che resta a terra.
1: Io credo che sia Amondorain. Credo che sia basso l'intervento, ora vediamo col replay, e quindi non lo so se lo vanno a rivedere per valutare se è da rosso. Non credo, e no, basta, step on foot, sul piede, sì, sul piede.
0: Step on foot,
1: se era più alto si poteva ipotizzare alto.
0: E invece fortunatamente Amir Rahmani si rialza, giallo per Mondragon, che diventa quindi il primo ammonito di questo match, con Amir Rahmani che gestisce il pallone, lo mette tra i piedi di Rafa Marin. Rafa Marin ancora per Amir Rahmani nel cerchio di centrocampo, Lobotka, ancora Amir Rahmani, ancora Lobotka, prova a venire orizzontalmente attaccato da Ferguson, chiama in causa Politano, ancora Lobotka, si abbassa anche Kevin De Bruyne per ricevere questo pallone, lo sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin. Rafa Marin non trova soluzioni, allora cerca e trova Spinazzola sulla corsia di sinistra, uno contro uno con Bernardeschi, rientra sul destro, il cross al centro, Eghem di testa e poi perfeziona Pobega, sempre di testa il rinvio, bravo però Giovanni Di Lorenzo a rientrare, sempre di testa a riconquistare la sfera che poi Rahmani gli appoggia ancora tra i piedi. Adesso pressione del Napoli, vuole il vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri. Matteo Politano, la sventagliata all'interno dell'area di rigore, ma Eghem fa ancora buona guardia di testa, duello tra Ferguson e Højlund con Vergara che al limite dell'area provava a riconquistare questo pallone, non ci riesce, e poi bravissimo Rafa Marin a riconquistare sulla tre quarti avversaria questo pallone nel duello con Piccoli, Kevin De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore, chiama in causa Politano, poi Billy Gilmour, ancora Lobotka e poi Spinazzola. Si fa vedere Højlund che non riesce però a trovare Kevin De Bruyne, fallo laterale per il Napoli, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Spinazzola, già rimesso il pallone in gioco, c'era una rimessa laterale per il Napoli, Kevin De Bruyne, il pallone all'indietro verso Rahmani e poi Di Lorenzo, un po' corto ma lo accomodo ancora nei piedi del nostro numero 13, ancora Amir Rahmani, si fa aiutare da Lobotka e giochiamo sempre sulla sinistra, un lato del campo che ci sta dando particolari soddisfazioni, Spinazzola centralmente per Højlund, limite dell'area di rigore, Højlund, ancora Spinazzola, la gioca verso Kevin De Bruyne, aspetta che si posizioni però Højlund, con un gioco di prestigio lo serve all'interno dell'area di rigore, poi Kevin De Bruyne, il pallone dentro per Vergara, rinvia Holm lontano dalla propria area di rigore, Amir Rahmani è già sul pallone, Politano sbaglia Matteo Politano che provava a giocarla velocemente per il capitano Giovanni Di Lorenzo quando poteva servire tranquillamente Rahmani.
1: Prima molto bella l'azione che hanno provato nello strettissimo, non nello stretto, erano tanti, alla fine non siamo riusciti ad arrivare alla conclusione, però era una bella iniziativa.
0: Miranda sulla corsia di sinistra cerca il cross all'interno dell'area di rigore, Mondragon riesce a stopparla di petto, cerca un compagno libero, bene però Rafa Marin a chiuderlo grazie anche all'aiuto di Spinazzola e poi Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, ancora De Bruyne, bravi ad uscire palla al piede con Matteo Politano, centralmente messo giù, fallo da parte di Ferguson e questo pure è un fallo tattico,
1: sì, questo è da giallo secondo me perché ferma una pericolosa ripartenza che era sviluppata attraverso due grandi giocate di De Bruyne, la prima e la seconda, pressato con calma, si è liberato, controllo orientato, poi passaggio subito, benissimo davvero.
0: 35esimo minuto di gioco e ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, 10 più recupero da giocare in questo primo tempo, Napoli che ancora continua a gestire il pallone, Billy Gilmour, Rafa Marin prova a salire la pressione da parte del Bologna, Spinazzola però riesce a mettere tra i piedi di Lobotka il pallone con Amir Rahmani che adesso supera la linea mediana del campo, adesso Politano prova a venire centralmente, non trova spazio, è seguito da Cambiaghi, allora Lobotka centralmente verso Billy Gilmour, arriva al limite dell'area, finta il tiro, poi De Bruyne che cercava l'1-2 proprio con lo scozzese, viene messo giù ma non c'è fallo, dice Bonacina, e allora il Napoli è costretto a recuperare questo pallone, ma lo fa fortunatamente ed è Spinazzola che adesso lo porta in avanti sulla corsia di sinistra verso Vergara, ancora Spinazzola poi centralmente per Billy Gilmour, chiama in causa Stanislav Lobotka, Amir Rahmani, l'uomo più basso della squadra azzurra che però è sulla tre quarti della squadra bolognese, Di Lorenzo, Politano seguito e attaccato da Cambiaghi, Politano verso Lobotka nel cerchio di centrocampo dove c'è Amir Rahmani, ci spostiamo ancora a sinistra, Rafa Marin, Spinazzola sempre più estremo a sinistra. Spinazzola, il cross, Pessina con i pugni, riesce a rinviare ma la riconquista sulla tre quarti. Gilmore che la mette tra i piedi di De Bruyne, ancora Spinazzola nell'uno contro uno con Bernardeschi. Spinazzola all'indietro verso Kevin De Bruyne, tunnel a Pobega, poi Vergara in area di rigore, il tentativo di cross e c'è finalmente il primo calcio d'angolo del Napoli sulla corsia di sinistra. Ne approfittiamo, super spot.
3: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Calcio d'angolo sulla corsia di sinistra, quindi adatto a destra a rientrare quello di Kevin De Bruyne, il nostro numero 11, chiama lo schema, si allontana.
3: La scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Calcio d'angolo sulla corsia di sinistra, quindi adatto a destra a rientrare quello di Kevin De Bruyne, il nostro numero 11, chiama lo schema, si allontana. Antonio Vergara, parte il cross.

0: praticamente smorzato dal suo avversario diretto, è arrivato morbido tra le mani di Pessina, per questione proprio di millimetri il pallone non è arrivato invece ai due giocatori del Napoli che avevano attaccato bene la porta.
1: E adesso il Bologna al piccolo trotto prova a gestire questo pallone, ad alleggerire un po' quella che è stata la pressione negli ultimi 15 minuti, Paolo, del Napoli.
0: Sì, la pressione è costante, le occasioni clamorose non sono tante, però la pressione è costante.
1: A proposito di pressione, Giovanni Di Lorenzo cercava di prendersi questo pallone su Cambiaghi con qualche trattenuta di troppo, ma lascia correre il direttore di gara e allora il Bologna rigioca il pallone sulla corsia di sinistra. Miranda all'indietro per Ferguson. Ferguson che gestisce il pallone con Eggen. Il pallone adesso gestito da Pobega e poi Teat. Sempre adesso il capitano del Ferguson, attaccato però. E allora Teat per Eggen, che attaccato da Højlund deve rifugiarsi da Pessina. Quando sale la pressione furiosa del Napoli, Paolo, il Bologna va in difficoltà.
0: Io ho visto altre partite del Bologna, ha lavorato molto meglio il pallone, ha costruito molto meglio, in difficoltà oggi.
1: E adesso in difficoltà purtroppo Rafa Marin, che sbaglia un pallone e poi commette fallo. E Bologna che ha già poi rimesso in gioco il pallone con Bernardeschi, che viene in mezzo al campo col mancino, filtrante per Piccoli in area di rigore, attaccato da Mirrachmani. Va ancora all'indietro da Amoda Lain, poi Bernardeschi il sinistro para a terra Milinkovic Savic, facile.
0: Sì, nessun problema qui per la difesa del Napoli, non ha costruito quasi nulla finora il Bologna, tranne quel gol.
1: Attenzione, perché adesso Milinkovic Savic chiama alla carica il capitano Giovanni Di Lorenzo, centralmente per Kevin De Bruyne, poi Billy Gilmour, siamo già al limite dell'area avversaria. Con Kevin De Bruyne è finito però l'effetto sorpresa, Billy Gilmour ancora lui, allarga sulla corsia di destra verso Politano, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo, poi ancora Matteo Politano e quindi torniamo a ragionare con Rachmani e poi Rafa Marin. Ancora a sinistra verso Vergara, Vergara il numero 26, finta il passaggio, poi Olme è bravo a frapporsi tra lui e il pallone, a conquistarlo. E adesso attaccato da Vergara vorrebbe un fallo laterale o un calcio d'angolo. Bravo. Calcio d'angolo, bravo Vergara nella pressione, secondo calcio d'angolo per il Napoli, per noi super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Ed è sempre sulla corsia di sinistra, sempre per il destro di Kevin De Bruyne, c'è lì vicino Antonio Vergara per la palla 2 oppure eventualmente il cross al centro con il destro a rientrare. Abbiamo superato il 40° minuto di gioco, parte Kevin De Bruyne, il cross morbido, Pessina non trattiene, poi Gilmour che finta il tiro, attenzione perché il Bologna è ripartito con Piccoli, Piccoli che viene attaccato da Lobotka, poi scivola, inciampa un po' e Napoli fortunatamente riesce anche a riconquistare il pallone con Stanislav Lobotka. Ci siamo ricompattati bene, peccato però per quell'errore, Paolo, di Gilmour.
0: Gilmour ha chiesto qualche cosa, non lo so se in contatto e nell'area di rigore, poi siamo ritornati molto bene, qui bisogna dire condizione buona, tanti giocatori che hanno fatto una corsa dei 50 metri a andare a chiudere.
1: Adesso De Bruyne provava a chiamare in causa Højlund, ma troppo corto il pallone in profondità, capito tutto Holm che poi lo rilancia verso Piccoli che in di petto riesce a stopparla e a metterla poi tra i piedi di Bernardeschi che chiama in causa centralmente Ferguson. Ferguson porta il pallone sulla nostra tre quarti, ancora Ferguson arriva al limite dell'area di rigore, la allarga sulla corsia di sinistra verso Cambiaghi. Cambiaghi che adesso finta il cross, ancora il pallone sulla corsia di sinistra con Miranda, ancora Ferguson. Ferguson prova a insistere verso Miranda e poi Cambiaghi. Cambiaghi all'indietro verso Teat. Il Napoli si schiera bene sotto palla, ma adesso siamo tutti nella nostra tre quarti ad attendere una mossa del Bologna. Cambiaghi, Ferguson si lascia aiutare da Pobega di sinistro verso Miranda che con uno scavetto mette in moto ancora Cambiaghi, uno contro uno con Giovanni Di Lorenzo, arriva sul fondo, finta il cross, ancora Cambiaghi, si fa vedere anche Miranda, Cambiaghi rientra sul destro in area di rigore al limite, Pobega tiro alto oltre la traversa, altissimo dalla porta difesa da Milinkovic Savic.
0: Qualche cosa bisogna anche concedere agli avversari, bisogna sempre fare i raffronti sulle altre partite, io ho visto le altre come dicevo prima del Bologna, il Bologna in altre partite ha costruito molto di più.

0: quindi ci può stare, si può concedere un tiro.
1: E sì, anche un tiro dalla distanza, tra l'altro. Gilmour centralmente per Kevin De Bruyne, che l'allarga dalle parti di Matteo Politano, poi Di Lorenzo e Billy Gilmour. Gilmour lo mette tra i piedi di Lobotka, ancora Gilmour. Il numero 6 azzurro sposta il pallone sulla sinistra con Rafa Marine, che chiama in causa poi Leonardo Spinazzola, uno contro uno con Holm, salta anche lui. Leonardo Spinazzola rientra sul destro, poi Lobotka prova a evitare la pressione di Amodarain, che però riesce in qualche modo ad arginare il nostro centrocampista. Poi tentativo di palla centrale verso Kevin De Bruyne, attaccato da due giocatori, uno di questi era Ferguson, che chiedeva il fallo laterale viene segnato al Bologna.
0: De Bruyne chiedeva il tocco dell'avversario, De Bruyne che tra l'altro, per quanto riguarda i giocatori del Napoli, è quello che ha percorso più chilometri.
1: Eh sì, si sta muovendo tanto il nostro numero 11. Adesso Rachmani sbaglia grossolanamente dopo aver recuperato un pallone, che peccato, su Piccoli. Allora il Bologna può rigiocarlo. Vi ricordo che in questo Napoli-Bologna, 44esimo minuto di gioco, 0-0, ve lo stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Siamo qui allo stadio Diego Armando Maradona, dove il sole ormai non bagna più il terreno di gioco, ma bagna ancora una porzione dei distinti. Uno stadio che non è pieno, ma che comunque fa un buon effetto acustico e visivo. Ultimo minuto di gioco che sta per iniziare, poi sarà recupero e scopriremo quanti minuti darà Bonacina della sezione di Bergamo. Intanto il Bologna sta scorazzando il pallone nella nostra metà campo dal lato di sinistra con Ferguson, che al piccolo trotto chiama in causa Teate, poi Pobega per Amodarain, il contrasto con Amir Rachmani, alla fine c'è il fallo dell'argentino e il Napoli può beneficiare di un fallo subito battuto da Billy Gilmour per Rafa Marine, che sbaglia completamente il passaggio per Spinazzola e regala una rimessa laterale al Bologna.
0: E qui ci vuole solamente un attimo di pazienza, non è che si poteva fare chissà che ripartenza, che contropiede, loro erano rientrati, quindi è inutile affrettare quel passaggio, meglio fare girare la palla come stiamo facendo abbastanza bene, mantenere la calma, non farsi prendere dall'ansia perché non è arrivato il gol finora. Il gol arriva solamente se non ti fai prendere dall'ansia e continui a fare quello che hai fatto finora, perfezionando l'ultima giocata ovviamente.
1: Ultimo minuto di gioco che sta per terminare, c'è già il quarto uomo, ovvero Maurizio Mariani, pronto a informare il pubblico e i giocatori in campo quanto recupero verrà concesso. Sono tre i minuti di recupero concessi da Bonacina della sezione di Bergamo. Il Bologna prova a governare questo pallone che è tra i piedi di Pessina, che non vuole rilanciare, va da Teat, rischio pesantissimo per la pressione del Napoli, rinvio lungo dalle parti di Cambiaghi, affrontato da Di Lorenzo, non in maniera fallosa, De Bruyne sbaglia il passaggio di misura per Billy Gilmour al limite dell'area e regala ancora il pallone al Bologna. Il rinvio lungo da parte di Miranda a cercare Piccoli, che stavolta di testa riesce ad anticipare Rafa Marin, ma c'è Amir Rachmani all'indietro che riesce ad allungarlo verso Spinazzola. Spinazzola da Milinkovic-Savic e ancora Rachmani che finta il passaggio all'indietro, chiama in causa Kevin De Bruyne che la dà all'indietro ancora da Milinkovic-Savic. Si sta per concludere il primo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Spinazzola rischia su Bernardeschi nella nostra tre quarti, poi all'indietro verso Milinkovic-Savic, il pallone sbagliato e allora il Bologna può ripartire con Bernardeschi sulla corsia di destra, sfida Rafa Marin, ancora Bernardeschi va sul destro, entra in area di rigore sul limite del fondo e poi bravissimo Amir Rachmani a intervenire su questo pallone. Spinazzola che rischia e quindi regala ancora il pallone agli avversari, ma bravo però Vergara a farsi strada tra tre calciatori.
0: È un fallo qua, fischialo.
1: Poi il sinistro da parte di Pobega sulla pressione verso Højlund, che non era stata fischiata, e allora il Napoli riconquista fortunatamente la sfera e riparte. Kevin De Bruyne cercava il pallone verso Politano, che nel frattempo si era fermato e quindi altro pallone regalato al
0: nella
1: Bologna.
0: Seconda parte, o meglio, per meglio dire, nella parte finale del primo tempo, un po' di frenesia, come se stesse per finire la partita, sta per finire il primo tempo, ho capito, 0-0 va bene, non va bene, rammento se lo facevamo, ovvio, però questo non significa che dobbiamo incominciare a affrettare le giocate, non è il 90esimo, bisogna continuare a giocare come si è fatto abbastanza bene costruendo per una mezz'ora.
1: Intanto il Bologna adesso con Cambiaghi gestisce questo pallone attaccato da Giovanni Di Lorenzo, arriva anche Bernardeschi sulla corsia di sinistra, lo scavetto a cercare Miranda che prova a entrare nell'area di rigore, sombrero su Politano e poi il pallone al centro, arrivava Rimorchio a modo Rain, fortunatamente chiude Spinazzola.
0: Bravissimo Spinazzola perché ha fatto la diagonale che doveva fare corretta in quel caso. E ha lasciato la sua posizione per andare a coprire lui il passaggio al Rimorchio perché c'erano i compagni che erano arretrati e lui doveva andare a prendere.
1: Attenzione tracciante di Bernardeschi per Cambiaghi, cercava il cross al centro dell'area di rigore, fortunatamente anticipato però da un nostro difensore, ma ancora il Bologna che chiuderà in avanti questo ultimo minuto di recupero che sta per terminare. Vediamo se arriva un cross al centro, se continua a provare a giocarla il Bologna. Bernardeschi, arriva il cross, Lobotka lo rinvia e il direttore di gara dice che può bastare così. Termina il primo tempo di questo Napoli-Bologna, Napoli 0, Bologna 0, Super Spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola la

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque finisce 0-0 il primo tempo di Napoli-Bologna e noi ovviamente ci ritroviamo per il secondo tempo qui dallo stadio Diego Armando Maradona, intanto linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
1: Ale, ale, ale.
2: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
3: Dunque 0-0 tra Napoli e Bologna, il Napoli ha creato poco ma ha creato dal Bologna invece nulla, quasi nulla se non il gol annullato a Teate. Delle statistiche andremo a parlare tra qualche minuto con Paolo Del Genio, anche un po' di quello che è stato l'andamento del primo tempo di questo Napoli che è apparso leggermente cambiato, però comunque non è riuscito a segnare, almeno per il momento. Ma cosa è successo nel primo tempo? Noi andiamo a risentirlo grazie agli highlight curati da Gianni Sorrentino.
0: Partiti Napoli-Bologna al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro, poi la dà Giovanni Di Lorenzo ma non con i tempi giusti. Kevin De Bruyne, pallone al centro di testa, Vergara, palla alta oltre la traversa ma c'è stata la deviazione di un giocatore del Bologna. E adesso il Bologna può beneficiare, quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, di un calcio di punizione, il gol di Teat. Il gol di Teat, il calcio di punizione di Bernardeschi ha sorpreso il Napoli che era tutto fermo. Vediamo un po', fuori gioco, annullato. Quando annullato. Durerà? Aveva capito tutto Bernardeschi, così come ha capito tutto Vergara, che esalta il pubblico del Maradona con un'ottima azione personale. E serve Spinazzola, entra in area di rigore, Spinazzola al limite per De Bruyne in alto e laterale. Kevin De Bruyne si divora un gol praticamente fatto, praticamente un calcio di rigore a gioco attivo. Matteo Politano che punta Cambiaghi, ancora Matteo Politano, il cross, Højlund di testa, fuori di pochissimo. Spinazzola all'indietro verso Kevin De Bruyne, tunnel a Pobega, poi Vergara in area di rigore, il tentativo di cross e c'è finalmente il primo calcio d'angolo del Napoli sulla corsia di sinistra. Termina il primo tempo di questo Napoli-Bologna, Napoli 0, Bologna 0.
3: Questo dunque è accaduto nei primi 45 più 3 di recupero, 48 minuti di Napoli-Bologna, non tantissimo. Il Napoli, come detto, ha creato poco, non è riuscito a segnare. Quello che un po' Allegri aveva chiesto ieri in conferenza stampa, aveva chiesto accortezza in difesa, ma soprattutto come dire, un po' di concentrazione, meno frenesia nelle scelte in attacco, perché poi quando si crea poco, purtroppo quel poco che crei devi cercare di portarlo a casa, di segnare, perché sennò altrimenti la partita finisce 0-0. E così Paolo, ha creato pochino il Napoli, però non ha saputo finalizzare?
4: Poco, ma non pochissimo, perché comunque nella prima mezz'ora, anzi nei primi 25 minuti, sono state le tre occasioni più nitide: il colpo di testa di Vergara, il tiro su cross di De Bruyne, il tiro di De Bruyne su assist di Spinazzola, e anche quell'altra,
3: il colpo di testa di
4: Højlund. Pericolosa, sì, quel colpo di testa, spalla, come l'ha presa, però è uscita davvero di poco. Quindi sono tre che, se non ricordo male, sono arrivate nei primi 21, nei primi 30 il Napoli ha fatto bene, poi ha fatto un po' di confusione, si è fatto prendere un po' dall'ansia di non aver bloccato il risultato e ha giocato con più fretta il pallone, e questo ha portato a qualche imprecisione di troppo prima ancora di arrivare negli ultimi 30 metri. Dobbiamo continuare a giocare con tanta lucidità e non farci prendere dalla paura. Capisco anche il momento, che è un momento difficile per i risultati che sono maturati finora, però è necessario questo, per portare a casa questa partita è necessaria la lucidità, perché con la lucidità poi arrivano le giocate giuste.
3: Possesso palla 55% Napoli, 45% Bologna, XG Napoli 0,84, Bologna 0,09, cioè il nulla per il Bologna.
4: Questo è un bel dato, perché comunque 0,84 non è male, diciamo, per una squadra come il Napoli dovrebbe essere un'abitudine fare un XG che poi può portare intorno ai 2, speriamo. Quando arrivi a 2 di solito arrivano i gol. E poi lasciare gli avversari a 0-0-6, inutile che lo commento, è molto positivo.
3: Ecco, parlavi delle occasioni che sono arrivate, diciamo, nel primo quarto di gara, soprattutto quando Spinazzola è sembrato avere la meglio su Bernardeschi, poi sul finire ha accusato forse un po' di stanchezza. Che ti chiedo della partita sia di Spinazzola che di Vergara, che giocava poi da suo lato.
4: No, ma abbastanza bene tutti quanti. diciamo, dovendo individuare un giocatore che ha avuto il cambio passo, peccato per il tiro che ha sbagliato, io metterei De Bruyne davanti a tutti, che è stato uno di quelli insieme a Gilmour che ha percorso pure più chilometri, quindi buonissima partita del belga. Vergara nella sua posizione, quando si accentra, sa essere pericoloso, sulla fascia non ci sta giocando, al di là dello schieramento quando non abbiamo la palla, dove ovviamente si allarga nel 4-4-2 in non possesso, ma in possesso, come avevo anticipato prima dall'inizio della gara, noi stiamo sviluppando con un 3-4-2-1 e mi sembra una buona idea, è quella di Allegri, devo dire, con i giocatori che ha deciso di mandare in campo è più corretto posizionarsi così.
3: Ecco, sicuramente il Napoli trova beneficio da questa costruzione, però probabilmente Politano forse invece si trova un po', come dire, non dico fuori ruolo, ma insomma forse quello che ha dato di meno tra degli uomini di attacco.
4: No, è stato coinvolto poco, abbiamo giocato più sul lato sinistro, sul lato destro è stato coinvolto poco, devo dire.
3: Nella ripresa il Napoli non cambierà presumibilmente nei primi minuti, ma se dovesse fare un cambio a questo punto che cosa ti aspetti?
4: Ah, io credo che Lang potrebbe entrare subito, anche perché lo vedo in questo momento, anzi più che credo sono sicuro, perché lo vedo già senza maglia in campo a riscaldarsi, però il fatto che non abbia più la casacchina ma è direttamente con la sua numero 70 mi fa pensare che entrerà subito. Ora al posto di chi vediamo, però penso che sia pronto Lang.
3: Quindi meno frenesia in attacco per provare a vincere questa partita, si spingerà subito, ma ovviamente bisogna stare anche attenti poi ad evitare ripartenze che possono essere pericolose, se soprattutto dovessimo mettere
4: sempre
3: un altro giocatore d'attacco.
4: Ma bisogna, nel calcio bisogna fare sempre tutte e due le cose, bisogna cercare il gol e bisogna cercare pure di non prenderlo. Questo mi sembra che sto imitando Massimiliano Allegri in questo momento, spero mi sia riuscita bene l'imitazione.
3: Per il momento molto bene la difesa, non ha sorpreso, si sono fatti e si erano distratti forse un attimo su quel calcio di punizione dei Bernardeschi, però devo dire che non hanno sofferto per nulla gli avanti del Bologna.
4: Guarda, lì lo so che parliamo di centimetri, però fin quando quei centimetri ti premiano vuol dire che tutto sommato è stato fatto bene il movimento. Forse Spinazzola ci ha messo un po' più di tempo a salire rispetto ai compagni e quel leggero ritardo di Spinazzola ha fatto prendere a tutti un grande spavento, per fortuna è andata bene.
3: E speriamo che invece nel secondo tempo riusciamo a vedere un Napoli un po' più incisivo sotto porta e finalmente a mettere un pallone in rete. Grazie a Paolo Del Genio, lo ritroverete tra qualche istante con Vincenzo Perna, a cui andiamo a cedere la linea per il secondo tempo di Napoli-Bologna.

0: pronti dunque per andare a vivere il secondo tempo di Napoli-Bologna. Allora cediamo la linea allo stadio Maradona, Vincenzo Perna.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Le squadre sono già sul terreno di gioco, il Bologna è pronto a battere questo calcio di avvio del secondo tempo. Sono entrati Favasuli e Noah Lang, escono Politano e Vergara. Intanto sta per fischiare il direttore di gara e partiti il secondo tempo di Napoli-Bologna, per adesso 2-0. Paolo, direi che di fatto cambia poco, diciamo, rispetto a quello che ci aspettavamo sul terreno di gioco,
1: però
0: no?
1: Cambiano le caratteristiche come sì. Posizionamento non credo che cambi molto, però Lang può tenere più l'ampiezza, quindi adesso somiglia più proprio a un 4-3-3 con Favasuli che gioca alto e dall'altra parte Lang, Favasuli a destra, Lang a sinistra.
0: Lang che prova a scartare centralmente, limite dell'area, il destro fuori di poco, primo minuto di gioco già Noah Lang prova a salire in cattedra.
1: Allora io volevo dirlo prima di questa bella azione di Lang, lo dico a maggior ragione anche adesso, ma l'avevo già pensato, devo dire che sono totalmente d'accordo con la scelta di Allegri di fare i cambi e apprezzo, visto che le ho sempre chieste, le sostituzioni al 46esimo sono una cosa che va fatta nel calcio, bravo Allegri oggi che le ha fatte.
0: Adesso il Bologna prova l'uscita dal basso, fallo da parte di Giovanni Di Lorenzo su Cambiaghi, super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Si accendono i riflettori al Maradona, il tramonto non è ancora completato, però c'è bisogno di un po' di luce sul terreno di gioco e quella luce Massimiliano Allegri la chiede anche a Noah Lang, che si è fatto subito vedere in una prima azione e adesso conquista una rimessa laterale per il Napoli sul giro palla da parte del
1: adesso
0: Bologna.
1: Adesso Vincenzo mi sembra proprio 4-2-3-1 bello puro con Favasuli, De Bruyne e Lang, Favasuli e Lang in ampiezza, De Bruyne centrale, è cambiato anche il sistema di gioco, è un 4-2-3-1 con ovviamente Højlund a chiudere.
0: Noah Lang affrontato da Bernardeschi, anche in questo caso sceglie di andare in mezzo al campo, Lobotka si lascia aiutare da Billy Gilmore che gliela restituisce, cerchiamo l'ampiezza con addirittura i centrali sulla sinistra, Rafa Marin a ingaggiare ancora il pallone verso Spinazzola, chiuso però da Bernardeschi in faro laterale, pallone subito rimesso in gioco, ancora Rafa Marin all'indietro verso Amir Rachmani. Spostiamo il fronte offensivo sulla corsia di destra con Giovanni Di Lorenzo per Favasuli, Billy Gilmore affrontato in maniera davvero molto molto irruente da parte di Pobega, non c'è fallo secondo il direttore di gara e noi continuiamo però fortunatamente a tenere il pallone. Rafa Marin si appoggia a Lang, ancora Rafa Marin, De Bruyne si fa vedere sulla sinistra, poi centralmente per Noah Lang, all'indietro per Amir Rachmani, sale il pressing da parte del Bologna, Gilmore col pallone tra i piedi, uno scavetto a cercare Di Lorenzo, affrontato da Teat, Giovanni Di Lorenzo trattenuto da Teat e non c'è fallo,
1: dopo lo ammonisce, se non lo ammonisce commette un grave errore.
0: E allora il pallone sulla corsia di sinistra con Noah Lang che sfida Bernardeschi, va sul fondo, cerca il cross, calcio d'angolo,
1: deve andarlo ad ammonire, molto male, no, vediamo,
0: non lo ammonisce nemmeno,
1: molto male,
0: non lo ammonisce nemmeno, non ammonisce Teat, pazzesco errore di Bonaccina che non fischia fallo e non ammonisce.
1: Ma il fallo
0: Teat
1: ci sta, ha applicato il vantaggio, ma l'ammonizione dopo finita azione ci sta da regolamento, è assurdo non averla data.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, il terzo calcio d'angolo, tutti sulla corsia di sinistra, lo batte al limite dell'area di Kevin De Bruyne per Gilmour, poi il cross, colpo di testa tentato da Højlund ma Pessina riesce ad uscire sul pallone e a conquistarlo con le mani e prova a far ripartire il Bologna che adesso ha con Pobega la possibilità di respirare, Egem, poi Ferguson, sale l'urlo del Maradona a cercare di sostenere una squadra che ha voglia di trovare il gol del vantaggio ma adesso si deve difendere dalla discesa di Bernardeschi.
1: Bravo.
0: Centralmente che riesce a
1: deve
0: farsi rubare il pallone
1: qui.
0: Dalla Botka, commette fallo e non c'è ammonizione,
1: molto male in questo momento, un passaggio a vuoto pesante dell'arbitro,
0: ne approfittiamo, super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Bonaccina sta rovinando per adesso una sua buona prestazione con due scelte, due cartellini non concessi. ai giocatori del Bologna, e questo ovviamente può cambiare equilibri di match così delicati. Noah Lang, Kevin De Bruyne al limite dell'area di rigore, poi Billy Gilmour ancora più a destra verso Favasuli, sfida nell'uno contro uno Miranda, arriva anche Cambiaghi, Favasuli e il tunnel a Miranda, Favasuli cross al centro e poi nel rimpallo non riesce Højlund a trovare la deviazione, la trova Egem che la mette in calcio d'angolo.
1: Molto bene Favasuli, sono entrati molto bene, cambi ci stavano tutti per dare ampiezza con giocatori da uno contro uno veloci come Favasuli e Lang, ci stavano tutti questi cambi, subito abbiamo visto perché ha fatto questa scelta Allegri.
0: E adesso il calcio d'angolo è sulla corsia di destra, quindi il destro sarà ad uscire di Kevin De Bruyne che già sul pallone alza il braccio per chiamare lo schema, parte il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa che non arriva da parte di Amir Rahmani e Teat può rinviare, ma c'è Favasuli che è l'uomo più basso del Napoli a conquistare sulla nostra tre quarti il pallone, a giocarlo subito in avanti senza andare da Milinkovic-Savic. Lobotka prova la scorribanda centrale affrontato però da Ferguson e allora si lascia aiutare da Rafa Marin, poi il pallone va sulla sinistra da Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, anzi no, con Ferguson, poi la mette a rimorchio per Kevin De Bruyne che viene chiuso, viene chiuso dai difensori del Bologna, dice che non c'è fallo il direttore di gara, allora il Bologna riparte, fortunatamente però c'è Amir Rahmani in anticipo
1: non
0: su questo pallone
1: Bruyne,
0: in avanti,
1: è stato un contatto
0: regolare
1: di tutti e due, sì, nessuno dei due è riuscito a
0: aveva cercato palo. L'anticipo sul primo palo Kevin De Bruyne, ma adesso però il Bologna prova a soffrire un po' il Napoli in questo momento, la ventagliata di Lobotka verso Favasuli sulla corsia di destra, uno contro uno, poi si appoggia ad Højlund, Billy Gilmour, Lobotka e Kevin De Bruyne che l'appoggia su Spinazzola sulla corsia di sinistra, Spinazzola centralmente a cercare Højlund, non lo trova, poi Lang al limite dell'area, entra in area di rigore, poi Miranda riesce a metterla dalle parti di Piccoli che lotta e con un po' di fortuna riesce a trovare il pallone, ma Spinazzola gli ringa sulle caviglie e si riprende la sfera. Billy Gilmour, il Napoli è tutto nella metà campo avversaria con il nostro numero 6 che gestisce il pallone, Di Lorenzo, massima pressione del Napoli con il Bologna che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Siamo ancora sulla corsia di sinistra con Spinazzola che affronta Bernardeschi, Spinazzola, arriva il raddoppio da parte di Holm, Spinazzola all'interno dell'area di rigore, Højlund che viene chiuso però bene da Egem che vince il duello nell'uno contro uno, sventagliata dalle parti di Piccoli, ancora Amir Rahmani che riesce però a chiudere sul numero 91 del Bologna.
1: Bene, riconquista immediata, riaggressione immediata fatta bene, buon Napoli.
0: Rafa Marin sulla sinistra verso Spinazzola, ancora Kevin De Bruyne cerca uno spiraglio, non lo trova, si fa soffiare il pallone, Bernardeschi lo fa carambolare su Noah Lang, super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Napoli e Bologna. In questo secondo tempo, con il rilancio da parte di Pessina e bravo Giovanni Di Lorenzo però di testa ad anticipare Cambiaghi, a metterla tra i piedi di Favasuli che però forse sbaglia a chiamare in causa Billy Gilmour. Ma con una grande voglia Gilmour era riuscito a riprendersi il pallone, poi Favasuli bravo nell'intervento su Cambiaghi, riconquista la sfera, Billy Gilmour sale, l'urlo del Maradona a voler spingere gli azzurri dalle parti dell'area di rigore del Bologna, la sventagliata poi di Lobotka a cercare Noah Lang sulla corsia di sinistra, Noah Lang sfida Bernardeschi, il cross, il rimpallo e il pallone che per adesso non esce, lo riconquista allora Noah Lang ancora nel contro uno all'indietro verso Lobotka, finta verso Noah Lang, ancora Noah Lang, poi Spinazzola se la lascia sfilare Kevin De Bruyne, poi Spinazzola, pressing del Bologna ma il Napoli riesce comunque a tenere la sfera tra i propri piedi. Kevin De Bruyne per Rafa Marin, ci spostiamo a destra da Amir Rahmani, ancora più a destra da Giovanni Di Lorenzo, sale Højlund insieme a Favasuli che adesso riconquista il pallone, dribbling da parte di Favasuli, Højlund al limite dell'area di rigore, la fa scorrere per Lobotka ma purtroppo la perdiamo, può ripartire il Bologna con Miranda che poi si tuffa.
1: Niente, vai.
0: E fortunatamente possiamo riconquistare la sfera, un tuffo plateale da parte del terzino del Bologna, adesso Kevin De Bruyne, siamo al limite dell'area, Højlund leggermente lungo il pallone per Lobotka che lo aggancia, poi Giovanni Di Lorenzo sempre centralmente da Lobotka, cerca un'imbucata, poi allarga sulla corsia di sinistra da Noah Lang, ancora Noah Lang affrontato da Bernardeschi, finta il cross, poi arriva anche Holm, limite dell'area con Lobotka, il pallone per Spinazzola, all'indietro Giovanni Di Lorenzo, il sinistro fuori rimpallato, prima. Fuori gioco, e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque ancora 0-0, 55esimo minuto di gioco, se ne sono andati i primi 10 di questo secondo tempo, e vi ricordo che siete in diretta, in esclusiva, Reti Unificate su Radio KissKiss Italia, Radio KissKiss Napoli, tutte le gare del Napoli per tutta la stagione, campionato, Coppa Italia e anche la Champions League. Siamo allo stadio di Armando Maradona, la quarta giornata del campionato di Serie A, gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano il primo successo stagionale tra le mura amiche, hanno creato grande pressione, grandi occasioni, ben due nel primo tempo, è arrivata una grande occasione nel secondo, ma per adesso ancora non abbiamo sfondato il muro della squadra di Tedesco oggi con Tarozzi in panchina.
1: Eh no, purtroppo è mancato il gol, però l'inizio di ripresa è abbastanza confortante perché il Napoli è aggressivo.
0: Adesso Pobega, sventagliata sulla destra verso Holm. Finalmente il Bologna riesce a mettere la testa nella nostra area, quindi dobbiamo stare attenti. Bernardeschi per Ferguson, ancora Bernardeschi sulla destra per Holm, ancora Bernardeschi affrontato da Langa, adesso a parti invertite rispetto a poco fa. Eggem, Poga, tutto il Bologna nella nostra metà campo. Ferguson, anzi Bernardeschi col mancino all'indietro per Eggem. Eggem ancora a destra per Holm, sale la pressione del Napoli e allora deve correre all'indietro il Bologna. Teat. Teat cerca un'incursione, poi serve a destra Holm, prova a farsi vedere qualche compagno libero, Bernardeschi quasi perdeva il pallone su Stanislav Lobotka. Ferguson ancora per Bernardeschi, che adesso gioca praticamente come se fosse un play sulla sinistra verso Miranda, non ha spazio libero all'indietro da Teat, e allora il Napoli sale in pressione con Højlund verso Pessina, che si appoggia a destra verso Holm, ancora per Pessina, lancio lungo, bravo a Modarain che riesce a far scorrere per Piccoli, che si guadagna un calcio di punizione, si guadagna un calcio di punizione sul cerchio di centrocampo, e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E ci sono i cambi, esce Piccoli, entra Odgaard, e quindi Odgaard che entra sul terreno di gioco, ed entra anche il numero 18 Marco Libera, anche lui sul terreno di gioco.
1: Il centrocampista è un giocatore che di solito gioca sotto punta, Odgaard invece oggi va a fare la prima punta.
0: Sì, va a fare praticamente il falso 9, è uscito anche Pobega, e quindi Libra che va ad accomodarsi accanto a Ferguson al centro del campo. Odgaard che adesso prova a combattere sulla corsia di destra e si guadagna anche una rimessa laterale, e quindi è entrato con il numero 21 Odgaard e con il numero 18 Marco Libra. Bologna che adesso gestisce questo pallone sulla corsia di destra, bravissimo Rafa Marin a chiudere però e a riconquistare poi la palla con Kevin De Bruyne al limite dell'aria, Kevin De Bruyne, De Bruyne, deviazione, calcio d'angolo, faccia alla porta, non è riuscito a tirare.
1: È stato bravo il difensore, le ha fatto una grande giocata, un controllo di tacco orientato, poi ha saltato l'avversario e ha calciato, sì. È stato bravissimo in scivolata a salvare il difensore del Bologna, grandissima azione.
0: Sì, adesso proprio un difensore del Bologna è a terra sul terreno di gioco, e noi ne approfittiamo per un spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Teat e Ferguson sono a terra nel cerchio proprio del calcio di rigore, quindi per farvi capire la posizione esatta di dove sono all'interno dell'area di rigore del Bologna, e Teat che ha bisogno delle cure mediche a questo punto dovrà uscire per un minuto, quindi paradossalmente calcio d'angolo a favore del Napoli, uno dei migliori saltatori e marcatori del Bologna non potrà prendere parte a questa azione, Paolo.
1: Eh sì, vediamo se finora loro sono stati bravi e anche un po' fortunati. Qualche situazione finale hanno salvato, ma sai, proprio questione di millimetri. Vediamo se riusciamo a sfruttare questa opportunità.
0: Intanto c'è Di Lorenzo che continua a protestare con il direttore di gara. E evidentemente, diciamo, dice: sono due calciatori che sono qui da mezz'ora, non li fai uscire e non dirmi che poi possono anche giocare il calcio d'angolo, perché poi è normale che stiamo perdendo tempo, ormai sono a terra ormai almeno da due minuti, Paolo, quindi...
1: Ah, la regola è fin troppo chiara, non penso proprio che l'arbitro possa interpretare in maniera sua e farli restare in campo, devono uscire.
0: Intanto però Ferguson non esce per adesso, vedi? Resta lì in mezzo al campo.
1: E vediamo l'arbitro se glielo ricorda.
4: Ragazzi,
0: non esce nemmeno Teat.
4: Sono due giocatori della stessa squadra. Perché sono due giocatori della stessa squadra, quindi non devono uscire.
0: Non esce nemmeno Teat. Nessuno dei due. Non è uscito nessuno dei due.
4: Perché si sono scontrati tra di loro. Ecco perché non devono uscire.
0: Grazie allo studio centrale, tanto calcio d'angolo da parte del Napoli, parte Kevin De Bruyne, cross al centro, colpo di testa di Rachmani che non riesce a fare la sponda, poi il pallone rimesso al centro da Spinazzola, colpo di testa da parte deviato. Di Rafa Marin, deviato, ancora calcio d'angolo.
1: Si stanno salvando con un po' di fortuna su vari episodi, perché qui probabilmente l'aveva indirizzata bene Rafa Marin, la testa di Eggem è riuscita a contrastarlo.
0: Ancora calcio d'angolo, mandiamo sulla corsia di sinistra, Kevin De Bruyne potrà sventagliarla con il destro a rientrare, si fa vedere anche Noah Lang per la soluzione corta, alza il braccio per chiamare lo schema, il numero 11 belga, il cross verso l'area di rigore sul secondo palo, Teat la libera di testa e allora Stanislav Lobotka richiama in causa Spinazzola che rientra sul mancino, male però non riesce purtroppo a controllarla, però nemmeno il Bologna, quindi fallo laterale per il Napoli, ce l'ha regalato Cambiaghi e allora va Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra a rimettere il pallone sul terreno di gioco. 17esimo minuto della ripresa, 62esimo minuto di Napoli-Bologna, ancora 0-0. Amir Rachmani all'indietro da Rafa Marin, che è l'uomo più basso, si abbassa anche Kevin De Bruyne e allora il pallone viaggia sulla corsia di sinistra per Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, ancora Spinazzola lo salta ma non riesce a saltare poi Olma che riconquista il pallone e prova a partire poi il pallone in avanti a cercare Odgaard, fanno buona guardia però nel 2 contro 1 sia Mirakmani che Odgaard, che Rafa Marin, chiudono su Odgaard e riconquistano la sfera. Difensivamente parlando, Paolo, non possiamo dire nulla a Napoli.
1: No, ma stiamo difendendo bene, lontano dalla nostra porta, si difende anche lì.
0: Kevin De Bruyne lancia nello spazio Noah Lang che supera Bernardeschi rientrando sul destro, poi serve ancora Kevin De Bruyne il colpo sotto a cercare Højlund, non riesce a prendersi questa palla ma fa Fasule al limite dell'area, ancora per Højlund il sinistro fuori, deviazione, calcio d'angolo,
1: anche qui una deviazione, ripeto, stanno avendo un po' di fortuna, speriamo finisca.
0: Sì, perché il Napoli sta costruendo adesso tantissime occasioni da gol e deviazioni fortuite alla fine evitano il gol agli avversari. Adesso Kevin De Bruyne ha già battuto il calcio d'angolo, la trivela, cross al centro, Olma di testa lo rinvia e poi Giovanni Di Lorenzo affrontato alle spalle di testa non riesce a colpirla, ma il Napoli è sempre lì perché il Bologna non riesce ad allontanarla. Kevin De Bruyne, sale Odgaard ma la affida a Stanislav Lobotka, ancora Kevin De Bruyne, non si fanno vedere i compagni, deve andare centralmente, orizzontalmente nel cerchio di centrocampo da Amir Rachmani. Spostiamo il pallone sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, l'imbucata per Højlund che richiama in causa Di Lorenzo, il cross al centro dell'area, piccola deviazione di Olma, ha rischiato l'autogol, calcio d'angolo,
1: ha rischiato l'autogol per anticipare Lang che alla fine aveva quasi trovato il tempo giusto per andare lì alla conclusione.
0: Ottavo calcio d'angolo già battuto da Noah Lang che riceve sul fondo da Kevin De Bruyne, ancora Noah Lang, limite dell'area per cosa,
1: hanno sbagliato perché non si restituisce la palla al compagno se non è ancora salito, perché chiaramente sale la difesa e va in fuorigioco.
0: Ne approfittiamo, Super Sport.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque si riparte con il Bologna che può beneficiare di un fuorigioco a favore, e quindi Pessina, che ha già chiamato a salire tutti i propri compagni, se ne sono andati già 20 minuti di questa ripresa. Siamo nel 65esimo minuto di gioco. Buono il colpo di testa di Rachmani, poi bravo Hegeman ad anticipare Kevin De Bruyne, forse c'era fallo su Amir Rachmani, lascia giocare il direttore di gara, la riconquistiamo con Billy Gilmour. Di Lorenzo, Favasoli, tutto chiuso, ma che calma, che calma Favasoli, manda al bar tre giocatori del Bologna e può ripartire, si appoggia per Giovanni Di Lorenzo sul fondo, fa partire il cross arretrato per Kevin De Bruyne, ma viene rimpallato, fallo laterale.
1: È fondamentale la freschezza, ma aggiungerei la personalità, anche le qualità tecniche proprio, no? Perché ha fatto due o tre giocate che ci vuole capacità tecnica per farlo. Di Favasoli stiamo parlando.
0: Esce Amondarain ed entra Nicola Moro. Entra Nicola Moro. Nicola Moro, calciatore croato che entra sul terreno di gioco nel momento di massima pressione del Napoli. Giovanni Di Lorenzo alla battuta di questa rimessa laterale. Si fa vedere Kevin De Bruyne che gliela ridà male, ma fortunatamente Giovanni De Lorenzo la riconquista, poi il pallone per Favasoli sul fondo, il cross, il gol!
5: No! Lobotka, 66esimo minuto di gioco, il Napoli la sblocca, Napoli 1 Bologna 0.
1: Non gli poteva andare sempre bene, qui è stata perfetta l'azione del Napoli con Favasoli e De Bruyne, grandi protagonisti, con Lobotka che sorprendentemente, ma bene, perché bisogna fare anche questo nel calcio, è andato a prendere una posizione che di solito non prende mai, è andato ad attaccare il primo palo e ha toccato sotto misura, portiere non ha avuto il riflesso, gli è passata tra le gambe, meritatissimo, non meritato il vantaggio.
0: Meritatissimo questo vantaggio per il Napoli, che aveva dal primo minuto di gioco sempre messo pressione al Bologna, che non riusciva ad uscire dalla propria metà campo. Il cross di Favasoli e il gol di Lobotka,
1: debutto in A con assist.
0: Debutto in A con assist per Favasoli alla sua seconda presenza in maglia azzurra, dopo aver fatto vedere anche in Champions League di essere un calciatore arruolabile a tutti gli effetti. È andato ad abbracciare Neres Stanislav Lobotka dopo il gol per festeggiare, si è fatto tutto il campo per andarlo ad abbracciare, bel gesto da parte del nostro numero 68, che dunque sblocca la gara. E Napoli che adesso prova a in qualche modo a tenere a freno il Bologna, che prova a reagire, bravissimo Kevin De Bruyne a riconquistare questo pallone, poi Favasoli che corre per 4, cercava un altro tunnel ai danni di Moro, però stavolta non gli riesce, perdiamo palla, ma lui continua nella sua corrida, mette a terra un avversario e poi va anche a scusarsi, richiamato verbalmente dal direttore.
1: Nulla di grave, un po' di sovreccitazione che comprendo, è già un ragazzo che gioca così con grande energia, ora l'entusiasmo, assist nel debutto in Serie A, sta giocando molto bene, due tre dribbling riusciti e poi l'assist veramente non molto bene, benissimo sta giocando, quindi un po' di entusiasmo, deve fare le giocate lucide, questo fallo ci può stare, un po' troppo plateale, però l'arbitro per fortuna non ha estratto il cartellino.
0: E adesso il Bologna gestisce il pallone come praticamente non aveva mai fatto nel corso di questa ripresa. Nicola Moro che gestisce questo pallone, lo porta nella nostra metà campo al piccolo trotto, si appoggia verso Miranda, viene in mezzo al campo, prova ad affrontarlo Kevin De Bruyne, la sventagliata fuori oltre gioco, la nostra linea difensiva, Odgaard sì. Fuori gioco.
1: Tra l'altro ora loro non hanno cambi offensivi perché sappiamo che non c'è Orsolini, non c'è Dovbik, quindi non hanno, devono continuare con Odegaard che non è un vero centravanti in quel ruolo, devono continuare così.
0: Super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 69esimo minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0, qui allo stadio Diego Armando Maradona, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a reti unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli a reti unificate, radio ufficiale del calcio Napoli, tutte le emozioni del campionato, della Coppa Italia, della Champions League in diretta ed in esclusiva. Il Napoli sta non solo vincendo, Paolo, sta dominando questa gara.
1: Mi sta piacendo dall'inizio, l'ho detto, ora non è che lo dico adesso perché è passato in vantaggio, dall'inizio mi sta piacendo.
0: Spinazzola, colpo di tacco per Noah Lang che lancia Kevin De Bruyne che prova a ridargliela, si inserisce però Bernardeschi nella copertura difensiva e riesce poi ad appoggiarla per Pessina. Il rilancio lungo, fa buona guardia però Di Lorenzo, poi nello slancio però un po' di fortuna per il Bologna, Favasuli bravissimo a riconquistarla, viene in mezzo al campo con una serie di finte, poi lo Botka allarga ancora a sinistra, ancora verso Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne giochicchia con il pallone, poi Noah Lang, il Napoli ha provato anche a divertirsi in quell'occasione precedente con colpi di tacco e rilanci. Intanto sta per entrare in campo Lorenzo Lucca e pallone fuori per Lobotka che potrebbe essere in fuorigioco, intanto però il pallone arriva a Højlund che si fa fermare da Pessina, calcio d'angolo.
1: Non era fuorigioco, niente, ah peccato veramente, io non l'avevo vista con grande entusiasmo questa azione perché credevo fosse fuorigioco, invece la palla di Lobotka per Højlund.
0: E qui fa una gran parata Pessina, sì. Aveva provato lo scavetto Højlund, poteva essere il raddoppio
1: fatto
0: per
1: bene,
0: il Napoli, già battuto il calcio d'angolo, Noah Lang sfida Bernardeschi, Noah Lang entra in area di rigore, Noah Lang, Di Lorenzo!
1: Tira direttamente, doveva tirare direttamente,
0: Di
1: non
0: Lorenzo,
1: c'è tempo per lo controllo.
0: La stoppa al posto di tirarla, era tutto solo al limite dell'area piccola, e intanto arriva il secondo cooling break per le due squadre quando siamo al 71esimo minuto di gioco. E quindi si va a questo piccolo riposo con Lucca che sta per entrare sul terreno di gioco e Højlund che aveva avuto una grande occasione per raddoppiare, Paolo.
1: Sì, prima Højlund e poi Di Lorenzo, forse ancora più grande direi, perché Højlund ha calciato bene, Di Lorenzo diciamo non si è tolto nemmeno lo sfizio di calciare perché essendogli arrivata sul sinistro ha provato un controllo con il destro, ma troppo poco lo spazio per poi dopo il controllo poter calciare, hanno chiuso, la difesa del Bologna ha chiuso, invece lì eravamo talmente vicini che anche se non è il suo piede migliore gli arrivava sul sinistro, doveva provare a calciare col sinistro.
0: Direi che si può ritenere soddisfatto Massimiliano Allegri soprattutto per i suoi cambi, Paolo, perché l'hanno svoltata Noah Lang e Favasuli questa
1: sì,
0: seconda
1: sì, tutti e due bene, tutti e due bene, chiaro Favasuli si è messo ancora più in evidenza ma anche Lang è entrato molto bene. Quindi erano i cambi giusti da fare per cambiare anche un po' l'assetto perché in ampiezza ci andavamo con Politano e Spinazzola che non sono proprio dei velocisti, adesso l'ampiezza l'abbiamo avuta con giocatori più veloci, con più gamba, Favasuli e Lang.
0: Non è assolutamente una bocciatura, ci mancherebbe per Politano, è una questione di caratteristiche,
1: sì.
0: Come giustamente Paolo tu hai detto proprio dal primo minuto del secondo tempo, entravano calciatori con caratteristiche diverse.
1: Sì, si è provato a fare qualche cosa di diverso perché la squadra dopo un buon inizio nel primo tempo si era un po' spenta, c'era la soluzione di entrare centralmente molto ricercata con Vergara, con De Bruyne ed è anche riuscita qualche volta, ma nel secondo tempo questa qui di andare in ampiezza e con gli inserimenti di mezzale, di difensori sta avvenendo forse ancora meglio, ecco.
0: Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco dopo il cooling break, si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Napoli, noi ne approfittiamo per un super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Intanto Højlund ritorna al
1: sì,
0: centro dell'attacco.
1: Un altro minuto penso che ha detto a Lucca, qualche altro minuto Højlund e poi tocca a te.
0: Sì, intanto Lucca continua a riscaldarsi, il Napoli non si è giocato per adesso nessuno slot visto che ha effettuato
1: no.
0: I due cambi nell'intervallo, quindi ha tutti e tre gli slot a disposizione e tre sostituzioni da fare. Pallone che è già stato rimesso in gioco, Noah Lang all'indietro verso Amir Rachmani che è sul cerchio di centrocampo, fortissimo dalla destra verso Giovanni Di Lorenzo, Favasuli, ancora Favasuli all'indietro verso Billy Gilmour, prova a far salire il pressing il Bologna, Gilmour all'indietro verso Amir Rachmani, lo disturba Odgaard, la dà per Milinkovic-Savic, tutto il campo libero per servire Rafa Marin che fa correre Odgaard e poi si avvale della collaborazione di Stanislav Lobotka che la dà all'indietro per Milinkovic-Savic.
1: Sì, di nuovo costruzione a tre con un centrocampista dentro, viene incontro anche De Bruyne, quindi belle queste rotazioni in fase di costruzione.
0: Milinkovic-Savic l'ha sventagliata sulla corsia di destra per Billy Gilmour che viene però anticipato da Miranda in colpo di testa in fallo laterale e quindi anche in questo caso si è visto qualcosa di particolare, no? Centrocampista basso che va a prendersi quella palla alto a destra
1: Molto bene, io direi, a me piacciono queste cose, perché nel calcio forse oggi è l'unica soluzione praticabile per distogliere un po' le difese quando gli avversari si chiudono, come oggi il Bologna. Muoversi tanto è fondamentale, le mosse di Allegri e le scelte anche proprio di impostazione di Allegri sono state oggi positive.
0: E come avrete sentito, è entrato finalmente Lucca al posto di Rasmus Højlund, si è battuto tanto, ha avuto un'occasione clamorosa, non l'ha sfruttata, peccato, però comunque una partita di battaglia per
1: buona,
0: lui
1: sì, Paolo, sì, sì, una buona partita,
0: buona,
1: sì,
0: comunque buona. Adesso il pallone lo gestiamo da dietro con Amir Rachmani, il pallone lungo a cercare Favasuli, ma per la pressione da parte di Cambiaghi non era preciso, quindi fallo laterale per il Bologna. Miranda all'indietro verso Teat, poi da Eghem per Moro. Moro porta il pallone nella nostra metà campo e lo allarga a sinistra da Miranda. Cerca lo scatto di Cambiaghi e poi si propone. Intanto Cambiaghi arriva sul fondo, cross al centro, Lobotka colpisce un avversario, sì, ma si guadagna una rimessa laterale. Anche in questo caso Lobotka, grande copertura, 76esimo minuto di gioco, Napoli 1, Bologna 0.
1: Queste le fa sempre, queste chiusure nella sua area di rigore, quella nell'area di rigore avversaria è un po' una cosa nuova che abbiamo visto oggi ed è stata finora quella decisiva.
0: E a noi fa tanto piacere, ne facesse tantissime nel corso di questa stagione. Pallone che adesso Billy Gilmour prova a portare dalla propria metà campo a quella avversaria, gestendo il pallone anche grazie ha un'ottima piroetta su se stesso, un controllo orientato molto difficile e poi al compagno Spinazzola. Noah Lang attaccato all'indietro, va da Rafa Marin, Rafa Marin per Amir Rachmani, sale il Bologna, poi Di Lorenzo, Lobotka cercava il tracciante, provava a chiudere il triangolo con Di Lorenzo, pallone che però finisce in fallo laterale. Si arrabbia Massimiliano Allegri, è una furia.
1: No, qui ti dico precisamente cosa ha chiesto a Lang di stringere, perché l'azione la loro la stanno sviluppando a sinistra, quindi al lato opposto dove gioca Lang, e Lang era rimasto larghissimo, deve seguire invece, anche restando larghissimo deve stringere la sua posizione.
0: E adesso Favasuli, che aveva riconquistato la palla, ma c'era fuori gioco di Odgaard, che ovviamente non essendo un attaccante questi movimenti a volte li sbaglia e quindi ci sta. E il Napoli può gestire questo fallo, ne approfittiamo per un super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Siamo giunti al 77esimo minuto di gioco, 13 più recupero ancora da giocare, il Napoli sventaglia il pallone nella metà campo avversaria con Milinkovic-Savic a cercare Lucca che controlla di petto, Lucca al limite dell'area, ancora si avvale di Favasuli che prova il cross teso per Lang, intercetta tutto in copertura Holm in diagonale.
1: Bravo sia Lucca che Favasuli, non era male l'idea di questo cross basso. C'era anche Spinazzola oltre Lang ad attaccare l'area, è arrivata dove c'era il difensore che chiudeva, però l'azione è stata fatta bene.
0: Fallo laterale in favore del Napoli che è in vantaggio per 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka. Adesso Billy Gilmour finta il cross messo giù, non c'è fallo, e allora Cambiaghi prova in qualche modo a superare Favasuli e si guadagna una rimessa laterale.
1: Troppi metri da più avanti, la volevano battere.
0: Sì, viene richiamato, ma comunque se ne sbatte. No, continuano. Dovrebbe cambiarla, però poi per errore di posizionamento dovrebbe cambiare la rimessa, invece la fa giocare.
1: Alimentati troppo.
0: Intanto fortunatamente il Napoli la riconquista e non ci riesce Kevin De Bruyne, che viene messo giù, non c'è fallo, può ripartire il Bologna con Bernardeschi, resta a terra Kevin De Bruyne che intanto si rialza. Bernardeschi affrontato,
1: bravo,
0: però sia da Lobotka. Fortunatamente il Napoli la riconquista.

0: sfatando un mito, non è una squadra che non è in condizione, assolutamente no. È una squadra che ha nelle gambe i 90 minuti e soprattutto nei piedi un'ottima tecnica. Lorenzo Lucca sbaglia adesso il pallone, ma fortunatamente recupera Spinazzola, poi Noah Lang non riesce a saltare Holm, ma arriva la pressione da parte di Spinazzola sulla tre quarti, riconquista il pallone, lo mette tra i piedi di Billy Gilmore, tracciante centrale per De Bruyne che allarga verso Favasuli, ancora Favasuli, si appoggia a Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, la finta, il dribbling, poi ancora verso il capitano, centralmente da Gilmore la allarga centralmente ancora verso Rafa Marin da Noah Lang, sfida nell'uno contro uno Holm che per adesso è riuscito ad arginarlo, ma no, non adesso, grossa al centro, arriva Kevin De Bruyne che non riesce a ciccarle, poi il tentativo da parte di Billy Gilmore a tirare da fuori, ma purtroppo rimpallato, e poi la sventagliata di Rachmani finisce in fallo laterale.
1: Peccato, perché anche qui siamo arrivati molto bene al rimorchio e poi Gilmore non è che ha calciato benissimo, è stato ribattuto ma non è che l'aveva presa granché.
0: 80° minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0, vi ricordo che siete in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli a reti unificate per godervi questa quarta giornata del campionato di Serie A, così come tutte, perché ve le racconteremo tutte, in campionato, in Coppa Italia, in Champions League, tutti gli incontri. Bravo, del Napoli Manda. Di Massimiliano Allegri saranno a nostro appannaggio. E ancora una volta l'ottimo lavoro di Noah Lang, un lavoro
1: mezza tre, è riuscito a guadagnare lui la rimessa, bravissimo.
0: Rimessa laterale già battuta con Noah Lang che la gestisce insieme a Spinazzola, prova a venire centralmente, poi ci ripensa, arriva da Noah Lang, si fa vedere anche Kevin De Bruyne per un passaggio corto, ma lui sceglie di andare facile da Spinazzola che adesso gli va a fare anche sovrapposizione. Noah Lang tutto chiuso, e allora si va all'indietro da Rafa Marin, arriva il pallone nel cerchio di centrocampo da Amir Rachmani che però la sposta ancora da Rafa Marin, stanno facendo correre Odegaard nel pressing solitario. Adesso Kevin De Bruyne per Noah Lang, cercava di chiudere il triangolo, non ci riesce, poi Holm con tanto mestiere si guadagna questo fallo su Kevin De Bruyne e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 82° minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0, saranno ancora 8 più recupero da giocare per questa quarta giornata di Serie A. Il Bologna per adesso gestisce il pallone con Pessina, il portiere con maglia numero 25 oggi al posto di Skorupski la mette tra i piedi di Teat che cercava la sventagliata lunga, ma il pallone finisce direttamente in fallo laterale e allora il Bologna ne approfitta per due sostituzioni, entrano Bangula ed Enem, un calciatore che assaggia la Serie A. Esce Cambiaghi, esce Cambiaghi per l'ingresso di Bangula. La seconda sostituzione invece è quella di Bernardeschi, esce Bernardeschi, quindi presumibilmente immaginiamo che comunque
1: Odegaard va a destra e sì, l'altro ragazzo, come si chiama quello che è entrato, va a fare il centravanti.
0: Sì, Enem va a fare il centravanti, lui che è centravanti di professione va a fare la punta centrale e adesso va anche a pressare Milinkovic-Savic che gestisce il pallone fuori dalla propria area di rigore, lo mette tra i piedi di Amir Rachmani, lancio lungo a cercare Lorenzo Lucca, la sponda verso Billy Gilmore, poi Favasuli prova a sfidare un avversario, si tratta di Nicola Moro, poi Billy Gilmore con calma mette ordine, la mette tra i piedi di Kevin De Bruyne. Spinazzola, ancora Kevin De Bruyne. I minuti scorrono, il Napoli fa girare il pallone in maniera abbastanza veloce, ma adesso sale anche il pressing del Bologna. Si arriva addirittura con Amir Rachmani ad appoggiarla dalle parti di Milinkovic-Savic. Il pallone va a sinistra da Kevin De Bruyne che sbaglia e poi fortunatamente rimedia.
1: Sì, voleva in un primo momento credo verticalizzare subito, poi forse non ha visto qualche movimento, ha provato un controllo un po' difficile, la palla gli è rimasta lì, ha guadagnato comunque la rimessa laterale.
0: Rimessa laterale per il Napoli che va a battere Spinazzola con il direttore di gara che conta i secondi, Spinazzola che va in avanti a cercare Lorenzo Lucca, il colpo di testa a trovare Kevin De Bruyne, la larga sulla corsia di destra dalle parti di Lorenzo.

0: poi Favasuli, l'attacca Miranda, Favasuli all'indietro da Amir Rachmani. Rachmani non sa chi darla, si appoggia a Lucca. Lucca all'indietro verso Billy Gilmour, ancora Lucca, ancora Gilmour all'indietro da Milinkovic Savic. Il Napoli gestisce ancora il pallone. Rafa Marin, lancio verticale verso Kevin De Bruyne che l'aggancia ma non riesce a controllarla. Allora attenzione perché Bangula gioca il suo primo pallone, rientra su Favasuli che lo attacca, non riesce a superarlo ma insiste sulla sinistra il Bologna. Miranda finta il cross attaccato da Favasuli, si appoggia a Ferguson, poi Bangula ancora per Miranda e ancora da Ferguson. Sono 3 contro 3 su quel lato. Bangula sfida Favasuli, ancora Bangula, poi arriva anche Nicola Moro a dare sostegno ma è sempre un 4 contro 4 perché arriva anche Billy Gilmour. E allora all'indietro dalle parti di Nicola Moro, Miranda per Ferguson, uno contro uno con De Bruyne che è bravissimo a chiudere lo spazio del passaggio ma non a riconquistare il pallone. E allora sventagliata all'interno per Odgaard, esce Milinkovic-Savic, imbucata pericolosa però.
1: Sì, stavo guardando De Bruyne che si è un attimo toccato dopo quel tentativo di recupero palla, però lo vedo correre adesso, quindi tutto ok.
0: E sì, pallone che viene gestito dal Napoli quando termina anche l'85esimo minuto di gioco, 5 più recupero, lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic con Lorenzo Lucca che non riesce a tenere questo pallone e allora lo recupera Moro che ammette tra i piedi di un compagno di squadra nella metà campo avversaria. La gestisce Ferguson verso, anzi Olmo, verso Miranda, poi c'è il pallone per Bangula che la gioca ancora dalle parti di Teat, poi Moro, ancora Teat centralmente, apposta a sinistra da Bangula, lì in zona c'è anche Libra che adesso riceve il pallone. Libra viene centralmente affrontato da Gilmour, si appoggia dietro a Moro, Moro ancora insiste sulla corsia di sinistra, Ferguson, Bangula attaccato da Favasuli, ancora Ferguson, ancora Bangula, c'è anche Di Lorenzo. Bangula prova l'1-2 con Libra che entra in area di rigore affrontato da Lobotka, riesce ad entrare, attenzione Bangula il destro, mamma mia, centrale para Milinkovic-Savic, che rischio Paolo.
1: Sì, siamo schiacciati, non dobbiamo farlo, non l'abbiamo mai fatto in questa partita, abbiamo lanciato il pallone lungo e loro sono entrati in possesso del gioco, giochiamo noi la palla che fin quando la giochiamo ci corrono dietro e possiamo anche creare noi, invece stiamo avendo un po' ora, ecco, stiamo buttando lunga.
0: Andando troppo lunghi dai nostri.
1: E gliela consegniamo,
0: esatto,
1: e dobbiamo
0: esatto.
1: Poi soffrire.
0: E poi dobbiamo soffrire, 87esimo minuto di gioco, 3 più recupero ancora da giocare con il Napoli che è in vantaggio 1-0 sul Bologna e entrerà tra poco Mattias Olivera che si sta riscaldando, ma intanto il Bologna però è sul fondo con Miranda che esclude i movimenti all'interno dell'area di rigore. Enem di testa alto oltre la traversa, c'è assolutamente la rimessa dal fondo per il Napoli e noi ne approfittiamo per un ultimo super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 88esimo minuto di gioco, Napoli 1, Bologna 0. Vi stiamo raccontando dallo stadio Diego Armando Maradona in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli anche la quarta giornata del campionato di Serie A con gli azzurri che controllano questo pallone con Lucca che però se lo fa soffiare poi commette fallo sulla bandierina del calcio d'angolo però nel lato della metà campo avversaria e Bologna che ha subito battuto questo calcio di punizione, ma non c'è tempo perché bisogna aspettare la sostituzione. Il Napoli fa uscire Kevin De Bruyne ed entra con il numero 17 Mattias Olivera sul terreno di gioco e quindi Paolo, come giocheremo?
1: Secondo me si è alzato Spinazzola. Sì.
0: Si alzerà Spinazzola, rimaniamo per adesso più o meno con gli stessi
1: rimaniamo
0: equilibri.
1: Uguale, solamente Spinazzola al posto di De Bruyne.
0: E adesso il Bologna
1: anzi,
0: può ripartire.
1: Forse per essere più preciso, Spinazzola al posto di Lang e Lang al posto di De Bruyne.
0: È un 4-4-2 mi sembra
1: sì,
0: di vedere
1: no,
0: difensivamente.
1: È uguale a prima solamente, esatto. Spinazzola, Olivera al posto di Spinazzola, Spinazzola al posto di Lang e Lang al posto di De Bruyne.
0: E quindi il Bologna rientra nella nostra metà campo, 89esimo minuto di gioco, il Napoli deve difendere il vantaggio che è riuscito a procurarsi con il gol di Stanislav Lobotka al 66esimo minuto. arriva il pallone centralmente dalle parti di Moro che lo gestisce, lo allarga sulla corsia di destra verso Olma che prova una serie di finte, poi Odgaard con il mancino all'indietro dalle parti di Eggen, poi ancora il Bologna che insiste sulla corsia di destra, ancora con Odgaard. Si fa vedere anche Ferguson e poi attenzione a Enem nel lavoro uno contro uno con Rafa Marin, riesce a fare la sponda. Andiamo sulla corsia di sinistra con Miranda che sbaglia e però lo riconquista e riesce a mettere in movimento Bangula che riesce con una sventagliata dall'altra parte a trovare Odgaard, anzi no, pallone sul fondo quando siamo entrati nel 90° minuto, è l'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e Napoli ancora avanti 1-0, ma rinunciamo ancora a giocare e andremo al lancio lungo con Milinkovic e Savic.
1: Però più veloce a salire, più veloce a salire, perché se no su una seconda palla siamo troppo lontani.
0: Pallone che va dalle parti di Lucca che prova a duellare con Teat, Eggen poi lo dà da Pessina, sbaglia Pessina, Lorenzo Lucca può riconquistarla, fa Vasuli in area di rigore, il destro, la parata di Pessina, poi Spinazzola e Lobotka non si capiscono e Odgaard riconquista la palla e qui poi c'è il fallo di Stanislav Lobotka.
1: Cioè buono il fallo, ci voleva questo fallo, lo doveva fare perché c'eravamo un attimo disuniti su quella incomprensione mentre la situazione era molto molto pericolosa.
0: 5 minuti di recupero annunciati dal quarto uomo Maurizio Mariani. Allora Bonacina della sezione di Bergamo fa giocare per altri 5 minuti con il Bologna che è già all'interno della nostra metà campo, all'indietro per Moro centralmente sulla linea della tre quarti, sulla corsia poi di destra verso Odgaard con la mano nettamente il controllo con la mano da parte del centrocampista trequartista del Bologna e quindi il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione con gli azzurri che in questo minuto di recupero potranno lasciar scorrere qualche altro secondo, ma 10 secondi e sarà già andato il primo, ne resteranno altri 4 da giocare agli ordini del signor Bonacina. Parte Milinkovic-Savic, il rinvio lungo, arriva quasi al limite dell'area di rigore avversaria. Lorenzo Lucca stacca di testa e la mette tra i piedi di Noah Lang. Proviamo a tenerla. Noah Lang la accomoda tra i piedi di Lobotka. Ancora Noah Lang all'indietro dalle parti di Milinkovic-Savic che la trattiene ancora. Lascia partire il suo lancio lungo, stavolta dalle parti di Favasuli con Teat che è in anticipo, Favasuli lo insegue per dargli un pizzico di pressione, poi il pallone verso Pessina, in difficoltà dribbling a Lucca, ha rischiato tanto qui il portiere del Bologna che già aveva rischiato prima e adesso il Napoli sale con un pizzico di pressing, attenzione a Bangula che riesce ad andare via, Rafa Marin che però con un pizzico d'esperienza gli sporca la corsa e lascia andare all'indietro il pallone riconquistato dagli azzurri, in particolar modo da Rachmani. Se ne sta andando anche il secondo minuto di recupero. Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic, sempre a cercare Lucca che la fa scorrere. Lucca entra in area di rigore. Lucca non ha spazio per il tiro, chiuso da Holm che gli mette la palla in calcio d'angolo.
1: No, bravo Lucca, qui non poteva fare molto, è stato bravo il difensore. Poi lì non è che Lucca ha il dribbling nel uno contro uno, infatti aveva cercato solamente di guadagnare un po' di spazio per calciare, immagino fosse questa la sua intenzione. L'avversario però ha tenuto botta e gliel'ha toccata proprio mentre, no, non c'è nulla, non c'è rigore, stavo rivedendo il replay, non c'è rigore, c'è giustamente solo angolo.
0: Intanto si fanno rivedere anche il piccolo rischio da parte di Pessina poco fa, può battere questo calcio d'angolo quando siamo nel terzo dei 5 minuti di recupero concessi da Bonacina, è il decimo angolo del Napoli, si batterà a 2 con Noah Lang che si appoggia a Billy Gilmour, ancora Gilmour per Noah Lang, la lascia scorrere verso Amir Rachmani centralmente da Rafa Marin, spostiamo il fronte offensivo sulla corsia di sinistra con Lobotka, poi Spinazzola, si fa vedere Mattias Olivera ma il pallone dentro per Lorenzo Lucca in area di rigore, lo controlla, sulle sue tracce c'è Teat, preferisce andare facile, semplice da Spinazzola che dribbla Odgaard, va sul fondo ma rinuncia al cross, poi ci arriva, la mette dentro per Mattias Olivera, il cross per Noah Lang che va a dare fastidio a Pessina, c'è anche un fallo, si abbracciano i due, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio. Terminati anche i 3 minuti, siamo al quarto dei 5 minuti di recupero, ancora 1 minuto e mezzo da giocare e poi il Napoli potrà dirsi vittorioso, ma prima c'è da portare a compimento questa partita con il Bologna che cerca con la forza della disperazione di venire in avanti. Teat prova a ragionare e a metterla tra i piedi di Miranda, il Napoli si sposta tutto nella propria metà campo, Teat però dialoga con Egem nella propria metà campo. Adesso il numero 2 Holm provava un tracciante intercettato da Lobotka che non riesce a controllarla, peccato, aveva capito dove andava il pallone destinato a Ferguson ma non è riuscito a controllarlo, ha regalato una rimessa laterale agli bolognesi che adesso nell'ultimo minuto di recupero che è già iniziato provano a spingere centralmente con Moro e poi Ferguson, il capitano del Bologna, allarga verso Holm, Holm verso Spinazzola nell'uno contro uno, non lo riesce a saltare, va centralmente, poi Moro, lo scavetto, proprio a cercare Holm e Odgaard, poi si butta in area di rigore, il tentativo di cross chiuso da Spinazzola ma Moro conserva il pallone con caparbietà, ultimi 30 secondi e c'è Moro sul cross, il colpo di testa da parte di Rafa Marin. Vai. Che trova Lorenzo Lucca sulla tre quarti, adesso deve soltanto conservarla e far passare questi ultimi secondi, ma lui è un attaccante, prova a entrare in area di rigore, Teat lo chiude con Bangula, riesce anche però in un fallo Lucca per far passare i secondi e adesso manca davvero pochissimo.
1: Allegri ha ragione perché Lucca qui deve pensare prima a tenere la palla, è finita, va bene,
0: è finita, è finita, il Napoli batte il Bologna 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka e porta a casa il primo successo tra le mura di casa, la prima vittoria allo stadio Diego Armando Maradona. Super spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata!
2: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque vince il Napoli e tornano i 41.000 dello stadio di Armando Maradona a cantare con orgoglio, esordata, innamorata in una partita, Paolo, che il Napoli ha strameritato di vincere.
1: Sì, ha strameritato di vincere. Io adesso posso commentare dicendo che ho avuto sensazioni positive dai primi minuti, confermate ancora di più ad inizio ripresa con i cambi. Abbiamo tutti non condiviso alcune scelte di Allegri nelle partite precedenti, oggi ha azzeccato la scelta della formazione, è stato coraggioso nel fare i cambi subito al 46esimo senza aspettare, e sono stati determinanti perché il Lang è entrato bene, Favasulo è entrato benissimo, addirittura è stato protagonista dell'assist, ha tenuto giustamente dentro De Bruyne che aveva sbagliato poco ma era stato protagonista nel primo ed è stato protagonista anche nel secondo tempo, quindi io direi tutto fatto veramente nel migliore dei modi anche dal mister, la squadra ha risposto bene, non facciamo adesso, poi la faremo in settimana la graduatoria, quelli un po' meglio, quelli un po' peggio, però direi tutti molto sopra la sufficienza.
0: Eh sì, direi proprio di sì. Stanislav Lobotka, che viene premiato come miglior calciatore di questo incontro, e dunque un Napoli che ovviamente riesce a mettere il suo sesto punto in questo campionato. Noi ci ritroveremo domenica 20 di settembre alle ore 12:30 per Fiorentina-Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Angelo Zella, che ha curato la parte tecnica in esterna, grazie per quanto riguarda il coordinamento di Kiss Kiss Italia, Giovanni Sorrentino, grazie a Fabio Esposito per la regia di Kiss Kiss Napoli. Da parte mia, Vincenzo Verna, è tutto. Linea ad Antonio Mercurio, linea allo studio centrale.
2: Alle, alle, alle.
3: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
4: E dunque il Napoli porta a casa la prima vittoria al Maradona di questo campionato, sale da 3 a quota 6 punti, si è sofferto un po', non tanto per le occasioni del Bologna, perché di vere e proprie occasioni il Bologna non ne ha create, possesso di palla 57% o 43% per gli azzurri, i tiri totali per il Napoli sono stati 15 e 5 per il Bologna, ma solo due in porta sono state due telefonate a Milinkovic-Savic, per il resto Napoli ha dominato non solo nel possesso palla ma ha anche nei calci d'angolo 10-0, le occasioni 4 molto importanti per il Napoli, e come dicevamo prima si crea poco, bisogna riuscire a finalizzare quello che si crea, e allora andiamo a vedere come è successo nel secondo tempo con la sintesi curata da Gianni Sorrentino.
0: Partiti Napoli-Bologna al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro, poi la dà Giovanni Di Lorenzo ma non con i tempi giusti, Kevin De Bruyne, pallone al centro di testa, Vergara, palla alta oltre la traversa, ma c'è stata la deviazione di un giocatore del Bologna. E adesso il Bologna può beneficiare, quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, di un calcio di punizione, il gol di Theat, il calcio di punizione di Bernardeschi ha sorpreso il Napoli che era tutto fermo.
5: Vediamo un po',
0: fuori gioco, annullato. Aveva capito tutto Bernardeschi, così come ha capito tutto Vergara, che esalta il pubblico del Maradona con un'ottima azione personale, e serve Spinazzola, entra in area di rigore, Spinazzola al limite per De Bruyne, alto e laterale, Kevin De Bruyne si divora un gol praticamente fatto, praticamente un calcio di rigore a gioco attivo. Matteo Politano che punta Cambiaghi, ancora Matteo Politano, il cross, Højlund di testa, no. Fuori di pochissimo, Spinazzola all'indietro verso Kevin De Bruyne, tunnel a Pobega, poi Vergara in area di rigore, il tentativo di cross e c'è finalmente il primo calcio d'angolo del Napoli sulla corsia di sinistra, Lang che prova a scartare centralmente, limite dell'area, il destro, fuori di poco, primo minuto di gioco già, Noah Lang prova a salire in cattedra e a riconquistare poi la palla con Kevin De Bruyne al limite dell'area, Kevin De Bruyne, deviazione, calcio d'angolo, Favasulo al limite dell'area, ancora per Højlund, il sinistro, fuori, deviazione,
1: anche
0: calcio d'angolo,
1: deviazione, anche
0: fortunatamente Giovanni De Lorenzo la riconquista, poi il pallone per Favasulo sul fondo, il cross, il gol,
6: no!
0: Stanislav Lobotka, 66esimo minuto di gioco, il Napoli la sblocca, Napoli 1-0. Bangula prova l'1-2 con Libra che entra in area di rigore, affrontato da Lobotka, riesce ad entrare, attenzione Bangula, il destro, mamma mia, centrale, para Milinkovic Savic, che rischio Paolo. Sbaglia Pessina, Lorenzo Lucca può riconquistarla, fa Vasuli in area di rigore, il destro, la parata di Pessina, poi Spinazzola e Lobotka non si capiscono.
1: È finita, vabbè.
0: È finita! È finita! Il Napoli batte il Bologna 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka.
4: E allora contava solo il risultato e portiamoceli a casa questi tre punti perché fanno classifica. Il Napoli sale a quota 6 e si proietta alla partita di domenica prossima sicuramente con un altro spirito. Ci sarà l'incontro con la Fiorentina, si giocherà domenica, ricordo, alle 12:30, poi ci sarà la sosta e quindi si potrà tirare un primissimo bilancio. Per il resto, che dire, il Napoli oggi ha mostrato la sua faccia migliore fino a questo momento, ha giocato bene, ha sofferto pochissimo, non ha creato tantissimo, però insomma si sono viste delle belle cose, questo fa sicuramente ben sperare. L'appuntamento ve l'ho già rimandato, ringrazio Gianni Sorrentino che ha curato la parte tecnica, noi ci sentiamo domenica prossima per Napoli-Fiorentina, da Antonio Mercurio è tutto, buona serata.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati, benvenuti al Bar dello Sport post gara. Mamma che fatica, mamma che fatica, il Napoli vince con il Bologna di corto muso, sì come risultato, ma ha meritato questa vittoria in virtù di un secondo tempo giocato davvero molto bene, diciamo il miglior secondo tempo in assoluto del Napoli in questa stagione, insieme al finale della partita con il Genoa. L'ha decisa Lobotka, che non è che segni tantissimi gol, ma la decide, secondo il mio modesto parere, anche l'ingresso in campo nel secondo tempo, pronti via di Noalang, di Favasuli, cambia fuori Politano, fuori Vergara, il Napoli svolta nel secondo tempo, mette alle corde il Bologna e segna con Lobotka, sfiorando anche il gol in altre occasioni. Ne parliamo questa sera, amici dello stadio, voglio interventi a pioggia qui al Bar dello Sport tramite la nostra mitica donna Susi Fiorillo. Ciao Susi.
2: Ciao Gianluca, buonasera, buonasera a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli e del Bar dello Sport. Ci aspettiamo tanto entusiasmo in queste telefonate che arriveranno allo 081 546 6873, e anche nei messaggi invece che ci scrivete al 342 00 100. L'aveva detto Allegri, no? Adesso più della prestazione conta il risultato.
1: Sì, ed è però stato anche, la prestazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo dove il Napoli è andato comunque sopra il ritmo, è la prima partita in cui il Napoli gioca. Allora, Bologna è deludente,
2: sì,
1: su questo
2: è un Bologna in difficoltà,
1: in grande difficoltà, un punto in classifica, non c'è dubbio alcuno, ma il Napoli ha dimostrato, sicuramente ha costruito la partita nel primo tempo, non tirando però mai in porta.
2: Vero?
1: Mai in porta, pressione, pressing, ma tiri in porta zero. Nel secondo tempo Vergara anche lì sacrificato, ma qual è il ruolo di Vergara, sto povero ragazzo? Lo mettono a centrocampo, lo mettono sulla fascia e non riesce a dare proprio il massimo.
2: Bongiolli.
1: Assolutamente, ma nel secondo tempo, e l'aveva spiegato Allegri, quando nella scelta iniziale sorprende un po' con Vergara, dici mi voglio tenere due attaccanti. Neres non è ancora pronto.
2: L'aveva detto,
1: non stava benissimo, ma mette poi dentro Noalang fresco, mette dentro anche Favasuli, che ragazzi,
2: Favasuli è una rivelazione.
1: In questo momento mi sembra di poter dire che è stato il crack del mercato del Napoli. Due ne ha comprati, ce ne ha comprati due.
2: Che però avevano lasciato, sai, un po' di perplessità, invece convincente già dalla scorsa partita.
1: Assolutamente, conferma, in questo momento diventa, nel basket si dice il sesto uomo,
2: sì,
1: no? Nel Napoli in questo momento credo che a breve scalerà le vette della titolarità, secondo me.
2: Io dicevo anche stamattina, lo dicevo anche prima in realtà in regia, mi ricorda anche il suo entusiasmo, il suo approccio molto Vergara nella scorsa stagione.
1: Sì, entra e determina, Favasuli determina, tant'è che fa l'assist per Lobotka. Allora,
2: già
1: sono pronti in linea. Vi ricordo sempre che, amici, comanda il Maradona, perché abbiamo i nostri inviati, Vincenzo Perna, Riccardo Catapano, pronti per la sala stampa del Maradona. Sentiremo Allegri, non sappiamo chi parlerà per il Napoli. Io vorrei sentire Lobotka una volta, fatemi sentire Lobotka, che è il migliore in campo da 3-4 partite, ah, insieme a un sontuoso De Bruyne.
2: Kevin De Bruyne, sì.
1: KDB, signori.
2: Non l'ascoltiamo mai.
1: KDB, sì, vai, parla ogni tanto in settimana. Donna Susi, a te il comando, vai.
2: E allora andiamo al telefono da Domenico, che è in linea. Ciao Domenico.
3: Ciao Susi.
2: Ciao.
1: Sei contento, Domenico?
3: Non c'è voce.
1: Non c'hai voce? Hai urlato troppo? Hai urlato tanto?
3: Sì.
1: Va bene. Bene, bene, sono contento che sei felice. Beh, non hai indovinato il risultato, però hai indovinato la vittoria. Tu hai detto 2-1, invece 1-0, ma va bene lo stesso.
3: Va bene 1-0, idiotti, buona fine.
1: A domani.
2: Ciao Domenico.
3: A domenica
1: per la partita, il nostro Domenico
2: è vero.
1: Porta fortuna alla nostra mascotte.
2: Leggo anche un messaggio, sì, che in realtà è arrivato al 342 00 00 100, prima di tornare al telefono ce lo manda Luca. Susi, Gianluca, che fatica ma anche che bello,
1: sì,
2: sarà, ma a me vincere partite così mi piace assai, scrive Luca. Quest'anno
1: il
2: sicuramente
1: il famoso cortomuso Allegriano,
2: Allegriano, esatto.
1: Allegri va via a fine partita come un pazzo scatenato.
2: Sì, nervoso.
1: Penso che volesse nell'ultima azione che Luca andasse vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Penso, presumo. Poi glielo chiederanno probabilmente.
2: Speriamo. Quest'anno sicuramente non siamo una corazzata, ma siamo sicuramente un'ottima squadra. Per ora, dice Luca, non guardiamo la classifica, ma divertiamoci in ogni singolo match. Quindi step by step. Perché bisogna pensarla in questo modo.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Al telefono c'è Massimino. Ciao Massimino.
4: Carissimo avvocato, buonasera.
1: Ciao Massimino.
4: Siamo usciti dallo stadio.
1: Innanzitutto, tu lo sai, io sono curioso, mi devi raccontare il trasporto del pubblico, la gioia del pubblico.
4: L'atmosfera del primo tempo soporifero, perplesso soprattutto. Noi eravamo molto perplessi sui distinti, abbiamo discusso a lungo. Gli esterni hanno cambiato la partita, io dico di più, mi voglio sbilanciare, Favasulli è un Di Lorenzo 2.0, giocatore su cui bisogna fare già affidamento perché i vecchi ragazzi sono un poco, diciamo, stanchi, per cui secondo me Politano a partita in corso può essere molto più utile che farlo giocare in questa maniera, che è sostanzialmente innocuo.
1: L'energia di Favasulli è sicuramente determinante in questo momento, dove il Napoli in questo inizio di stagione ha dovuto fare un po' di fatica e sopperire, diciamo così, l'aspetto fisico e strutturale dei giocatori che ha in campo. Vabbè, mi fa piacere, nel secondo tempo comunque c'è stato grande appoggio
4: secondo
1: del pubblico.
4: Tempo, secondo me abbiamo giocato meglio, per cui il pubblico chiaramente ha accompagnato di più la squadra. Peccato solo per un gol, perché abbiamo avuto tante diverse occasioni che hanno sfiorato il gol per deviazioni e altro, per cui sembrava una partita, la classica partita dove poi il pallone non entrava. Fortunatamente abbiamo vinto, dobbiamo acquisire un po' di fiducia e soprattutto recuperare qualche giocatore. Non dimentichiamo che abbiamo 5-6 giocatori fuori.
2: Certo, ce
4: quindi
2: lo ricordiamo.
4: Questa è una cosa che comunque non va dimenticata.
1: Sì. È vero.
4: La curiosità che chiedo a voi è quella: perché l'arbitro non ha fatto uscire due giocatori del Bologna quando c'è stato l'intervento
1: l'ho
4: dei
1: chiesto,
4: sanitari?
1: L'ho chiesto.
4: Questa è una cosa che non abbiamo capito, potrebbe essere il regolamento che è accidentale.
1: No, non è accidentale, dovrebbe essere, chiedo poi ovviamente anche conferma, sto studiando perché ero in telecronaca anch'io, se l'intervento dei sanitari non è richiesto dai giocatori, dai giocatori, ma l'arbitro concede o entrano per in quel caso i giocatori non escono fuori. Quindi se non sono i giocatori che richiedono l'intervento, quindi probabilmente l'arbitro,
4: comunque,
1: ha visto le condizioni.
4: Comunque, caro avvocato, arbitro completamente inadeguato alla Serie A.
1: È cambiato tutto.
4: Abbiamo vinto perché lui ha applicato il regolamento dell'anno scorso.
1: Ragazzi,
4: anche sui falli laterali.
1: È cambiato tutto.
4: Secondo me non si è aggiornato molto.
1: È cambiato tutto, ragazzi. E anche gli arbitri stanno cambiando. È cambiato tutto. Ciao Massimino, devo sentire gli altri amici.
2: Ciao Massimino, ciao, buona serata. E allora, come sempre, alterniamo telefonate e WhatsApp. Buonasera amici, Ivan da Madrid. Che sofferenza e che Favasulli, ci voleva la vittoria. Assolutamente d'accordo. Andiamo ancora al telefono, c'è Gino. Ciao Gino.
5: Ciao Susi,
2: ciao.
5: Ci siamo sentiti prima.
2: Prima, sì, tra primo e secondo tempo.
5: Vedo Napoli spento, lento.
2: Sei stato molto critico Gino prima però.
5: Ci sta, però cosa ha cambiato che ha messo un giocatore giovane? Che io ti ho parlato di De Bruyne che purtroppo cammina.
2: Che non
5: ci sono giocatori nel Napoli che camminano. Io invece voglio vedere giocatori che corrono, che hanno la verve. Cioè sono anche dall'anno scorso, Anguissa e un Neres, che sono eternamente fuori rosa, cioè non giocano in un infortunio, continuano a si infortunare.
2: Non sono ancora al 100%.
5: Allora perché il presidente si è ridotto sempre come tipo fece con Zielinski?
1: Caduta la linea? Va bene.
2: Sì, la linea. Andiamo al prossimo radioascoltatore.
1: Sì,
2: andiamo, infatti, raccogliamo gli umori post-match. Vai. Michele, ciao.
6: Ciao, buonasera. Avvocato, buonasera.
1: Ciao, caro, ciao Michele.
6: Allora, stiamo tornando pure noi dallo stadio.
1: Fammi sentire, a proposito, qua ci stanno le macchine, le car che ci stanno scrivendo, sì, la famosa Vegezio Car, no? La Vegezio Car, Manuela, Valerio, Lorenzo, Luigi, e ci scrivono che Luca è un mix tra Silenzi e Agostini. No, non esiste, ragazzi, non esiste, non sono d'accordo. Vai, Michele.
6: Allora, avvocato, ci sono state due squadre, quella del primo tempo e quella squadra timorosa e quella del secondo tempo. Però io dico una cosa, il campionato del Napoli inizia adesso, inizia da queste partite qua, perché non potevamo chiedere niente contro il Bologna, contro il Como, contro l'Inter e contro l'Arsenal, che sono tre corazzate. Per me il Como è una corazzata, è una squadra che gioca a memoria, gioca un bel calcio, spettacolare. Noi dobbiamo dare pure merito a chi gioca un bel calcio. E stasera il Napoli il primo tempo stava sulle gambe, non riusciva a fare due o tre passaggi consecutivi. Poi c'è da dire che il Bologna ha schierato un 5-4-1, un altro po', si sono difesi quasi tutti e non ci hanno dato la possibilità di giocare. Il secondo tempo siamo usciti fuori mettendo questi due innesti che per me hanno fatto la differenza, sia Lang che Favasulla hanno fatto un po' la differenza su quella fascia, su quelle due fasce, ed è venuta fuori una bella partita piacevole da vedere. Però ragazzi, dobbiamo stare calmi, il Napoli è una bellissima squadra, è una bella squadra, deve solo entrare nei meccanismi e deve velocizzarsi sulle gambe, perché sono ancora pesanti sulle gambe e l'abbiamo vista che sono pesanti, non ce la fanno ancora. Abbiamo tempo, questo il campionato inizia adesso, ragazzi, da adesso in poi inizia il campionato.
1: E ricordiamo che domenica, grazie Massimiliano, ricordiamo che domenica prossima, orario strano, quel famoso maledetto orario delle 12:30, dove si gioca a Firenze contro la Fiorentina. Vi ricordo che il sole a Firenze, quando c'è bel tempo, alla mezza praticamente proprio
2: è
1: sul
2: accecante.
1: Campo, chi gioca contro sole è davvero sfavorito. Vabbè, insomma, ma questo ne parleremo, avremo modo di parlarne. Vai, donna.
2: Diamo spazio a tutti gli amici che ci chiamano, lo 081 546 6873. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
7: Signori, buonasera, in Forza Napoli sempre. Io in parte sono d'accordo con voi, in parte no, perché io ho visto, diciamo, un primo tempo abbastanza bene, perché abbiamo avuto almeno tre occasioni, il colpo di destra che è uscito di poco, la parata su che è stata impallata nell'area di rigore, poi un tiro di De Bruyne, che De Bruyne se stava meglio o metteva in 2-7,
1: lo so. Comunque, è vero. Però gli è saltata la palla mentre gli arrivava? L'ho
7: sì,
1: visto il replay.
7: Nell'ultimo istante, sì, ho visto questa cosa. Il gol, ci hanno fatto un gol che era fallo su Højlund, non ha visto l'arbitro, ci ha dato il secondo fallo che Højlund poi ha commesso, secondo il mio parere, e stavamo pigliando gol. Meno male che non è andata così, perché ci stava fuori.
1: L'arbitraggio poi è un po' particolare, perché le regole sono nuove, non fischiano niente. Quando l'attaccante difende il pallone spalle alla porta, glielo possono massacrare, non fischiano niente, ormai è così. Però l'importante è che sia uniforme l'arbitraggio, cioè questa
7: è stato uniforme, abbastanza uniforme, perché dopo non ha concesso un altro fallo in attacco quando noi abbiamo subito fallo, e poi dopo 10 secondi l'hanno subito loro e non l'ha chiamato. Però dico una cosa, Højlund si fa un cuore in quattro là davanti e poi veramente se la suda la maglia e pure per quattro. Io direi di quando si difende, lui deve stare magari al centrocampo, non andare a difendere, magari si piglia palla, la velocità che ha è devastante, dico io, per non farlo stancare quando va a difendere, che poi difende attacca, a un certo punto il settantesimo si crolla. Ho visto Alan che è molto determinato insieme alla
1: Valtteri. Bene, è entrato bene. Brevi ragazzi, diamo spazio a tutti.
2: Grazie Pasquale.
1: Hanno voglia di parlare,
2: certo.
1: Voglia di partecipare dopo tre sconfitte consecutive, mi sembra anche legittimo partecipare a questo momento, diciamo così, di grande soddisfazione.
2: Andiamo e anche avanti. di sollievo scrive Pietro da Tokyo. Buonasera,
1: mitico,
2: avvocato.
1: Pietro,
2: avete avvertito
1: Pietro.
2: Costantino, quindi Favasulli, che la partita è finita perché sta correndo ancora il nostro campionato, inizia ora Forza Napoli sempre. Ancora al telefono Gianni, ciao.
8: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao caro.
8: Cercherò di essere breve, non dirò nulla di Favasulli perché penso che sia sotto gli occhi di tutti che chiaramente ha cambiato la partita, il suo ingresso, ma dirò due cose. Fondamentalmente abbiamo un De Bruyne che è un mostro, ancora oggi sento tifosi che non lo sanno, non lo capiscono, dicono che De Bruyne non è cosa sua.
1: Allora,
8: io sono molto arrabbiato con queste, quando sento queste frasi.
1: Calma, De Bruyne stasera ha dato saggio, se sta bene fisicamente l'apporto può essere sempre più determinante.
8: È incredibile sentire ancora tifosi del Napoli che criticano la presenza di De Bruyne. Uno, due, questo fatto che le curve ancora cantano tutta la partita contro De Laurentiis, dal primo minuto al 90esimo. è una cosa veramente penosa.
1: Beh, è un dispiacere, speriamo veramente, lo diciamo sempre, non è retorica, ma speriamo veramente si possa risolvere, smussare questa situazione che non fa bene a nessuno, e cerchiamo veramente, speriamo che ricordiamo di, insomma, un apporto, una situazione, il campionato è lunghissimo, c'è la Champions, ragazzi, ci sono tantissime cose. Va bene, amico mio, grazie, grazie di cuore. Dove stai andando, mo?
2: Se n'è andato. Senza dirci dove è andato. Andiamo al prossimo amico del Bar dello Sport. Ciao Andrea.
9: Buonasera. Ciao. Forza Napoli sempre.
1: Vai, forza.
9: Allora, io forza anche quando vince, direi. Certo, anche quando vince.
1: Certo.
9: Allora, il punto è questo qua, Gianluca. Io vorrei che tutti i giornalisti, ok, ragionassero come te.
1: No, vabbè, ma
9: la coerenza che ti contraddistingue nel bene e nel male quando parli del Napoli è unica.
1: No, ma io ti ringrazio, però non mi voglio prendere meriti. Uno non fa nessuna fatica.
9: Spiego pure il motivo. Ti spiego pure il motivo.
1: Sì, voglio completare. Questa... No, ci tengo vai, perché vai, sapete, vai, mi conoscete, vai, non mi piace prendere i peana, non mi piace. Io non è questione di coerenza, è questione di raccontare le cose per quelle che sono. Uno ha sempre cercato di fare questo da questi 4-5 giorni in cui io mi sono cimentato in questo lavoro. Io cerco di raccontare quello che noi vediamo e che in maniera molto umile pensiamo. E cioè, questo credo che sia veramente l'ABC, no? Quello che ci hanno insegnato i nostri maestri.
9: Assolutamente.
1: E poi ci metti un pizzico di esperienza e un pizzico di conoscenza per aver calcato anche i campi di gioco da una parte e dall'altra, mi permetto di poter dare qualche giudizio, tutto qua, ma in maniera sempre molto
9: allora messa. Io ti dico, no, per essere romantico, dico sempre che io facevo Pitone a scuola, veniva al Centro Paradiso e tu lavoravi per il Napoli, sì, all'epoca. Il punto non è un altro, che ci sono molti tuoi colleghi che secondo me o vanno a prendersi il patentino, perché la critica per Allegri, sono polemico quando ha vinto il Napoli, no, quando ha perso,
1: certo,
9: la devono non smettere, ma devono essere un po' più coerenti, perché se non vogliono fare i giornalisti e vogliono fare gli allenatori, si scrivono a Coverciano.
1: Ma sai qual è il problema? Che c'è quel pizzico di prevenzione che secondo me va sempre elevato nei confronti delle persone.
9: Ma come dicevate, come ce ne sono proprio tanti questi qua.
1: Vabbè,
9: forza Napoli.
1: Ciao, grazie, un abbraccio, grazie a te.
2: Ciao Andrea. Leggo anche un messaggio che arriva da parte di Luca da Ponticelli. Buonasera avvocato, buonasera Susi. Luca è una delusione totale per il Napoli. Il suo atteggiamento è da dilettante, sempre scocciato, senza voglia, senza alcuna voglia di dimostrare qualcosa. La società lo ha confermato, ma lui non fa nulla per meritarselo. Così com'è, solo un peso che rallenta la squadra. Se non cambia subito, dovrebbe essere messo fuori rosa. Mi sembra esagerato.
1: Proprio oggi ha fatto sto quarto d'ora che ha combattuto, non è sempre preciso. Insomma, voglio dire, per carità.
2: Io credo che lui l'atteggiamento di Lucca sia completamente diverso rispetto all'atteggiamento che abbiamo visto nella scorsa stagione. In realtà, poi sempre scocciato, no, credo che sia proprio un suo.
1: Sì, cioè, è proprio lui. È proprio lui. Dai, piccinini, non l'ha fatto con l'Arsenal, è proprio lui. Vai.
2: Andiamo al telefono da Pietro. Ciao.
1: Ricordo sempre,
10: buonasera a tutti.
1: Ciao Pietro, ricordo sempre che io posso interrompervi da un momento all'altro se arriva poi la linea con le conferenze dal Maradona. Sì. Vai Pietro.
10: Vi ascoltavo, solo una precisazione, solo per dire le cose come stanno, perché cerchiamo sempre di creare un ambiente disunito tra di noi, questa è la cosa peggiore. Ero in curva, in curva B, sto tornando adesso.
1: Com'è andata?
10: Abbiamo sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto.
1: Bene.
10: Forse c'è stato un solo coro, un solo coro contro la società, e per il resto tutti cori per la squadra dal primo all'ultimo minuto.
2: Bene.
10: Quindi per favore non facciamo il gioco di chi vorrebbe, ci vorrebbe disuniti.
1: Hai fatto benissimo a dirlo, intanto tu prosegui perché c'è un attimo di pubblicità solo per la radio, lo facciamo velocissimamente per non perderci le conferenze. Vai, prosegui.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
15: Amico mio, forza Napoli.
16: Sempre grazie amico mio, grazie, grazie.
17: Dopo ovviamente leggeremo anche le dichiarazioni sia di Rachmani che di Lobotka, però intanto diamo spazio a chi ci chiama in diretta, quindi c'è Mario. Ciao Mario.
18: Salve, buonasera a tutti.
16: Ciao Don Mario.
18: Sempre forza Napoli.
16: Sempre
18: Don Mario. Abbiamo dato una dimostrazione del di quello che possiamo fare, soprattutto quando ci mettiamo tutti quanti l'animo.
16: Sì,
18: peccato che qualcuno non ce l'abbiamo ancora in una condizione per... spero che Allegri veda queste cose facendo delle disposizioni un po' migliori. La cosa che veramente mi fa piacere è che sono riusciti anche giocatori come Favasuli, come De Bruyne a fare, come dire, il loro, perché veramente mancava anche questo. E grande De Bruyne oggi giocava a tutto campo, peccato per qualcuno che non voglio fare anche nome stava un po' sotto tono, però la cosa più importante ragazzi è che oggi è stato veramente segno della squadra del Napoli.
16: Sì, è vero, una fotografia che rispecchia anche il primo pensiero che ci ha lasciato Allegri, che tra poco sentiremo in conferenza stampa, ha detto primo tempo molto bene. Meglio nella ripresa, era importante la vittoria, era il suo, la sua mission,
17: sì,
16: la sua
17: sì.
16: Mission dalla partita con l'Arsenal era questa partita di Bologna accoppiata a quella là con la Fiorentina che sarà un altro viatico importante prima ovviamente di 2 settimane di sosta che serviranno come il pane al Napoli per recuperare i tanti infortuni. Io lo ricordo perché noi stiamo ancora, ripeto, non la mia, è soltanto racconto di cronaca. Il Napoli gioca sempre, gioca in questo momento senza 7 giocatori, non c'è Buongiorno e non c'è Marianucci, non c'è Anghiss e non c'è McTominay, non c'è Alisson Santos, non c'è Giovane, non c'è Meret, sono sette giocatori, sette. Vai Susi.
17: Abbiamo parlato con Mario, adesso andiamo da Dario. Ciao Dario.
15: Salve, salve, buonasera a tutti.
16: Ciao Dario,
15: okay,
16: ciao.
15: Contento per la vittoria, c'è solo una cosa che mi dispiace molto, perché io ammiro molto Vergara, che purtroppo è costretto a giocare fuori ruolo, secondo me. Cioè, si dovrebbe trovare un'alternativa, rimetterlo nel suo ruolo, magari, perché no, Politano, non so, potrebbe giocare a sinistra,
16: no,
15: visto che un
16: po'
15: di piede.
16: Di solito no.
15: Io avevo pensato addirittura a un De Bruyne messo in quella posizione.
16: Attenzione che c'ho Allegri, scusami, okay. vai Allegri.
19: Alla fine abbiamo visto un po' di rabbia, si può dire così, era deluso da cosa in particolare. E poi ecco un bilancio sulla partita, perché comunque insomma il Napoli l'ha vinta con due insospettabili quasi, Favasuli e Lobotka.
20: Infatti il calcio è bello per questo, perché è imprevedibile, e perché comunque sono due giocatori, Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto. Poi come ho detto anche prima, inserimenti Lobotka e di Gilmour, non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. Quindi per quanto riguarda, no, deluso di niente, ero arrabbiato, concitato quel momento della partita dove Luca era un contropiede, potevamo fare il 2-0, bastava avere un attimino più di lucidità su cose su cui deve imparare. Però è entrato molto bene, hanno fatto bene quelli del primo tempo e hanno fatto bene altrettanto quelli che sono entrati nel secondo tempo, e questo è una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
21: Gazzetta dello Sport, a seguire Kiss Kiss.
22: Salve mister. Napoli cercava da tempo un vice di Lorenzo, forse invece ha trovato un esterno con una gamba diversa, ha dato molta più verve, più profondità anche il cambio. Se lo aspettava lì, cioè quando ha deciso, ha capito che è un giocatore che può giocare anche alto, magari a 4.
20: Ma io credo che in questo momento lui possa giocare alto da quinto, diciamo che dà una mano al terzino quando ce n'è bisogno, e è offensivo perché è molto aggressivo e riesce a far tenere così la squadra più alta, ma in futuro dovrà, credo, andare a giocare da terzino.
21: Kiss e poi a seguire Repubblica.
23: Buonasera mister, lei parlava prima dei cambi, è entrato bene Favasuli, grande corsa, ce l'aveva fatta vedere anche questa energia in Champions League. Che cavallo è questo calciatore?
20: Ma è un cavallo giovane, un cavallo che ha un entusiasmo pazzesco, perché credo che non se l'aspettasse neanche lui di arrivare a Napoli. È arrivato con grande fiducia, ci ha dato grande energia, però non scordiamoci che sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare, e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro, così come Lang, che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo, perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica, è una questione proprio di testa.
21: Repubblica e poi chiudere Corriere della Sera.
24: Sì, eccomi, buonasera, complimenti. Questa vittoria è importante anche dal punto di vista mentale, no? Vi siete un po' sbloccati dopo tre partite in cui avete comunque giocato, fatto delle prestazioni, ma non erano arrivati i risultati. Grazie.
20: Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti della partita, come a San Siro, come oggi a un minuto alla fine del primo tempo, due minuti, abbiamo subito due cross, due situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora, e era difficile che ci facessero gol con le due o tre situazioni che hanno creato, e questo è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como.
21: Chiudiamo col Corriere della Sera.
25: Mister, uno dei grandi miglioramenti di oggi, secondo me, è da un aspetto a cui lei tiene molto, la pulizia nel giro palla, soprattutto per 80 minuti, tranne un po' nel finale. E poi sull'ultima cosa che diceva, la testa, l'occasione nel fine del primo tempo, come si allena, come si migliora questa questione?
20: È una questione di entrare dentro il chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere competitivi e a lottare insieme a tutte le altre squadre, e l'obiettivo di incominciare a fare dei punti in Champions per passare intanto come primo obiettivo il turno. E se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
21: Grazie, buona serata.
20: Buona serata, grazie.
16: Niente, si deve fare presto. Volevamo sviluppare qualche discorso, niente.
17: Ma è questa fretta.
16: No, è tanta fretta, ma dove corri?
17: Dove vai?
16: Dove vai?
17: Abbiamo Dario in linea,
16: vediamo se c'è ancora
17: Dario.
16: Dario, ricordo che potrebbe adesso arrivare anche un giocatore del Napoli. Dario, lo sapete le regole del bar dello sport post gara, vai.
17: Forse ha chiuso.
16: Dario, ci sei? Stava ascoltando anche lui. Allegri.
17: Però abbiamo un altro radioascoltatore in linea, vediamo dubbi. Se c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
16: Popolo dello stadio, che tornate a casa.
0: Buongiorno, buonasera.
16: Fermati, che c'è Favasuni. Ascoltaci, Favasuni con noi. Vai.
1: No, assolutamente. Però sono veramente contento perché sto vivendo un sogno. Però è un punto di partenza, sono veramente contento in primis per la vittoria perché è la cosa più importante. Però è stata una bellissima settimana, dai.
2: Radio Kiss, a seguire canale 8.
23: Ciao Costantino, nella prima intervista che ti feci tu dicesti: voglio farmi trovare pronto, sono sicuro di potermi far trovare pronto. Beh, direi che queste due partite ce l'hanno dimostrato. Che rapporto stai sviluppando con la squadra e con il mister? Grazie.
1: No, sì, sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. E infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato, ho fatto la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. E infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene. Per...

0: più basso. Tu in realtà come ti senti? Un quinto, come ha detto lui, oppure in realtà vuoi soltanto giocare nella parte più bassa del campo? Grazie.
1: No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, e lui fa le sue rotazioni, mi sta mettendo un pochino più alto, io cercherò di farmi trovare sempre pronto.
2: Sky a seguire il pianeta Napoli.
3: Sì, buonasera, ben trovato, complimenti. Sì, innanzitutto qualche mese fa hai vissuto l'esperienza meravigliosa in nazionale con Baldini, ci avviciniamo alle convocazioni, insomma c'è voglia di aria nuova. Ecco, ti chiedo, proprio pensando a quel che è stato, che tipo di sogno è e quanta voglia ci avresti evidentemente di riprovare quel tipo di esperienza.
1: Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Baldini, è stato un sogno, se potessi riandare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo, io mi concentro per il Napoli perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro, però magari un giorno sarebbe un sogno, ecco.
2: Pianeta Napoli a seguire Info Napoli 24.
4: Sì, buonasera, complimenti, hai eguagliato il record, cioè, o meglio diciamo l'esordio in Serie A di un difensore del Napoli come Paolo Cannavaro, capitano, che al suo esordio fece un assist lo scorso anno, 3 assist nel Catanzaro. Cosa significa per un difensore, oltre difendere e spingere, regalare assist, quindi occasioni gol al compagno?
1: Sì, no, è una cosa importantissima, soprattutto per la squadra, fare assist. Io cerco di mettere qualche palla interessante per gli attaccanti. Oggi per Lobo sono stato fortunato, ma sono contento. È una cosa importante, una cosa in più per gli esterni, fare assist per gli esterni, terzini, quinti, quello che è importantissimo, ti fa fare il salto di qualità.
5: Buonasera, per me complimenti perché sei stato il migliore in campo nettamente. Detto questo, guardando anche i compagni, sono naturalmente più esperti di te, qual è l'aspetto secondo te sotto il quale tu pensi di poter migliorare in questa tua esperienza, in questa nuova tua avventura? Una cosa sulla quale pensi e speri di poter migliorare in maniera veloce per poter offrire ancora un contributo più importante. Grazie.
1: No, guarda, sinceramente devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, quello è il segreto, prendere tutto da tutti, perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che è un allenatore vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa, non è solo una, veramente tante cose devo migliorare.
2: Da qua
6: basta, eccoci. Ci dici un po' a chi ti ispiri come, diciamo, modello proprio per la crescita di cui parlavi, per il giocatore che vuoi diventare, ricollegandoci anche al discorso tattico, terzino, quinto, esterno alto? Grazie.
1: Uno ce l'ho in casa, che è Lorenzo, che per me innanzitutto è un capitano esemplare e poi un giocatore fortissimo. Poi mi piace tanto Cancelo, mi piaceva Zambrotta, però non lo so, io cerco di fare la mia strada, però mi piacciono quei giocatori come pure Cancelo, sì.
2: Ragazzi, devo chiudere perché c'è già l'allenatore del Bologna e credo ancora di venire. Grazie.
1: Buonasera, grazie.
7: E allora tra poco andiamo sì, perché dobbiamo sentire anche l'allenatore del Bologna, però Fabassulli, Cancelo, tanta roba, mi piace questa cosa. È entrato già l'allenatore del Bologna, quindi lo sentiamo, andiamo a seguire. Non ancora? Va bene, allora
8: terminiamo magari la telefonata,
7: sì,
8: con
7: se c'è ancora
8: Raffaele.
7: Dario Raffaele,
8: non ricordo.
7: Ho vinto io, chi è? Dario o Raffaele?
9: Sono Raffaele da Mainz, buonasera.
7: Raffaele da Mainz, vai veloce perché tra poco arriva l'allenatore del...
9: Sì, allora io penso che il Napoli ora comincerà a entrare nei meccanismi di Allegri.
7: Bene.
9: Oggi ho visto Luca giocare abbastanza, un quarto d'ora, 20 minuti, sì. Bene. Lang pure.
7: Eccolo Raffa, eccolo.
8: Aspetta in linea Raffaele.
7: Sì, ma sta in Germania, di Africa. Tarozzi perché era squalificato tedesco, vediamo come giustifica la prestazione del Bologna.
10: Poi il VAR ha annullato il gol di Theat, poi un po' di difficoltà a far girare palla con un Bologna che si abbassava forse.

0: forse troppo. Che cosa ti è piaciuto del Bologna, se ti è piaciuto qualcosa questa sera, e perché alla fine la tardiva reazione che è scattata anche con qualcuno che dalla panchina è entrato, ha iniziato a verticalizzare, un Bologna che forse ha fatto un piccolo passo indietro, o hai visto qualcosina che si può salvare stasera?
1: No, qualcosa da salvare c'è sicuramente. Non siamo partiti male all'inizio e abbiamo finito bene. In mezzo, come dici tu, c'è stato tanto Napoli. Ha giocato con più qualità, probabilmente anche con più intensità. È stata una partita fisica difficile. Sapevamo che loro avevano bisogno di vincere a tutti i costi. L'ha dichiarato anche Allegri nella conferenza pre-partita. E noi siamo stati ordinati. Siamo stati molto ordinati, e quindi questo è un altro aspetto positivo, però come dici tu abbiamo creato troppo poco. E l'ordine, l'intensità, tutte queste armi, d'accordo, ma poi dobbiamo essere anche bravi a metterci anche della qualità. E invece poi quando ci abbiamo messo un po' più di qualità nei minuti finali abbiamo perso un po' di ordine, un po' di intensità, ed è quella quadra che in questo momento stiamo faticando un po' a trovare.
2: Andre, sono qua. Create così poco perché la manovra è veramente molto compassata. Uno, create poco.
1: Oggi?
2: Sì, ma anche le altre volte, secondo me. Cioè c'è una lentezza, forse esasperata nel salire, nel cercare la verticale. Questa è la prima domanda. La seconda, Skorupski è effettivamente arrivato tardi alla riunione tecnica?
1: Sì. Allora, Skorupski l'ha detto, penso, Marco Di Vaio, certo. Pre-match, assolutamente, è arrivato tardi, e quindi è una regola che tutti sanno. Sì, no, è così. Quindi, ma da domani è già assolutamente reintegrato senza problemi, e quando uno fa un errore paga. E creiamo poco, oggi abbiamo creato poco, mentre secondo me le altre partite abbiamo creato molto di più, sia col Sassuolo che tutte le altre partite. E abbiamo trovato un avversario veramente forte, ma si sa, il Napoli è una squadra molto forte che veniva da un periodo un po' così, ma come abbiamo detto ha giocato contro squadre veramente molto forti e probabilmente non meritava neanche di perderle tutte le partite, le ultime che ha perso. E noi ci abbiamo provato con l'ordine e la disciplina, ma come ho detto prima abbiamo creato forse un po' troppo poco, ecco. Nel finale abbiamo avuto una palla gol con Bangula e non si è riusciti a realizzare, però effettivamente avremmo fatto quasi un 100% se avessimo fatto gol, quindi sono d'accordo.
3: Buonasera, le chiedo se dietro la sostituzione di Piccoli c'è un problema fisico o se è stata una sostituzione dettata, insomma, magari da una sua stanchezza, o perché mi sembrava l'unico che stesse provando a tenere su qualche pallone mentre Odgar quel lavoro lì non è riuscito a farlo. In seconda battuta, dopo la Lazio, il secondo gol che prendete su palla laterale, su rimessa laterale, quindi vi chiedo anche se non c'è stato anche un deficit di attenzione su questo fattore.
1: Allora, la prima, Roberto ha fatto una grande partita contro due difensori centrali molto forti e fisici, ha consumato tante energie, e in quel momento volevamo provare a cambiare qualcosa, visto che stavamo facendo fatica a uscire, lui stava facendo un po' di fatica a tenere su i palloni rispetto a invece il primo tempo, che aveva fatto molto meglio. E quindi abbiamo provato, abbiamo fatto un tentativo per vedere se riuscivamo a cambiare qualcosa, togliendogli ai difensori centrali un punto di riferimento come Roberto. Mentre scusami, allora, secondo gol, sì, da molto fastidio, perché comunque abbiamo perso tre partite 1-0 e due delle quali su rimessa laterale. Dobbiamo lavorare su tutto, sui principi che stiamo portando avanti, perché comunque si vedono, ma siamo ancora all'inizio del cammino, e sicuramente dobbiamo allenare anche l'attenzione, cosa che stiamo già facendo ovviamente, ma dobbiamo aumentare ancora di più l'attenzione, perché prendere due gol da falli laterali dà un po' fastidio, insomma, quindi sicuramente sì.
4: Ultime due.
5: Sarà l'ultima partita prima di una lunga sosta sabato contro il Torino. Cosa deve cambiare? Perché poi per praticamente tre settimane non si giocherà, rispetto a questa prestazione, rispetto alle precedenti altre tre sommate. Che cosa volete vedere di diverso nella gara di sabato?
1: vorremmo vedere più intensità e qualità insieme, perché fino adesso siamo riusciti a ottenere o l'una o l'altra, quindi in Serie A sinceramente non te lo puoi permettere, perché trovi delle squadre che hanno intensità, fisicità e qualità, quindi noi dobbiamo essere bravi lì. Dobbiamo lavorare ancora sui principi di gioco, che dobbiamo migliorarli tutti, però e dobbiamo anche togliere questa delusione che c'è sicuramente dopo la partita e dopo l'inizio del campionato, non lo nascondiamo, ma dobbiamo trasformarla anche in positività, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare in positivo, perché la squadra c'è, la società è una società solidissima, l'ambiente Bologna ci porta sempre, prova a spingerci sempre, quindi assolutamente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, e col Torino dobbiamo anche fare dei punti, perché poi ecco, alla fine è quello che serve.
0: Andrea, mi collegavo a questo appunto, la gara col Torino. Io immagino tu da bolognese quanto stia male, stanno male tutti, lo staff, tutto ovviamente il gruppo Bologna non è felice per questa situazione, però se te la senti di dire qualcosa magari ai tifosi, di avere un pochino di pazienza, di aspettare prima di puntare il dito, di fare processi, di questa squadra è più forte, meno forte dell'altra. Cioè sabato è una partita decisiva, importante, e ci vuole un Dall'Ara che partecipi e aiuti anche questa squadra che è palesemente in difficoltà, forse anche mentale, perché ha paura, quindi magari ci vuole anche la forza del pubblico.
1: Ma guarda, un appello, ma secondo me non serve un appello, perché fino adesso ci hanno spinto tantissimo, i bolognesi li conosciamo, io li conosco bene, sono uno di loro, e quindi so cosa chiedono, l'impegno, chiedono di fare di tutto e di massimo impegno, massima determinazione, e sicuramente quella col Torino si dovrà vedere, perché comunque è una partita che gioco forza, visto l'inizio del campionato, sarà molto importante per noi, ma io penso che fino adesso c'è stata grande coesione tra squadra, società, ambiente, tifosi, e quindi dobbiamo andare avanti, perché abbiamo le qualità e le possibilità per invertire la rotta, e dopo poi sono convinto che riusciremo a fare una stagione serena e divertente. Le prime parole del mister, mi ricordo, dobbiamo divertirci e divertire la gente, quindi per adesso non ci siamo riusciti, ma io sono convinto che ci riusciremo.
0: Grazie, arrivederci.
4: Buonasera a tutti. Eccoci ritornati in diretta a Bar dello Sport post gara, un minuto soltanto di pubblicità per chi ci segue in radio, continuate a seguirci ovviamente in TV al canale 76 con Donna Susi.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno: alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
7: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
8: Super promo 48, Cerciello Auto.
7: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Dai, Big Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
11: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo. Io ci credo che arriviamo. Secondo me hai visto le partite, meritavamo un po' di più.
13: C'era una domanda qui.
14: Niente, siamo a Napoli. Hai visto giocare Gilmour quando è mancato al mondiale? Un tuo messaggio per Mac che in questo momento è fermo ai box, vista la solidarietà da scozzesi.
12: Per me è bellissima giocare contro i amici. È mancato Scott, ovviamente oggi un grande amico. Purtroppo per lui sta fuori per un po', però è un ragazzo fortissimo e secondo me torna presto più forte di prima. Un giocatore incredibile, avete visto cosa ha fatto qua. Un bravo ragazzo, un grande amico.
13: Sì, c'era una domanda di fianco, se non sbaglio, magari sulla partita e poi passiamo.
15: Ciao, Giovanni Minieri, Stabia Cialde. Ecco, avete sofferto tantissimo sulle fasce, soprattutto a sinistra, dove Vergara nel primo tempo, Lang nel secondo, ha costretto comunque Bernardeschi ad arretrare tanto. Ecco, vi ha sorpreso un po' questo atteggiamento più aggressivo del Napoli, magari rispetto alle ultime uscite? Grazie.
12: No, abbiamo sofferto ovviamente quando giochi qua, contro una squadra come Napoli. Devi soffrire un po' senza la palla perché sono forti. E poi nel secondo tempo ci siamo sofferti un po' troppo. E alla fine non è andata bene per noi. Il primo tempo è andata abbastanza bene, eravamo in avanti. Purtroppo per fuorigioco, però nel secondo tempo non riusciamo a fare il nostro calcio come abbiamo visto nelle ultime partite. E poi hanno meritato stasera la vittoria a Napoli, hanno fatto una buona partita, e complimenti a loro.
16: Onesto, molto onesto Ferguson, mi so fare i complimenti, ha meritato la vittoria il Napoli, ha salutato i suoi connazionali Scott McTominay e Gilmour. Allora noi ne approfittiamo perché adesso abbiamo completato l'iter delle conferenze, dobbiamo soltanto aspettare che i nostri mitici inviati Catapano e Perna escano dal ventre del Maradona per il nostro collegamento in chiusura e avremo un'ora tutta quanta per noi. Donna Susi, andiamo un attimo in pubblicità, ma veramente l'ultimo stacco pubblicitario e poi ci dedichiamo a tutti i nostri amici per i commenti, stanno ancora in macchina che stanno tornando dal Maradona, per parlare di questa vittoria fondamentale, importantissima del Napoli. A tra poco.
17: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
20: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
21: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
22: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Eccoci Donna Susi, siamo tornati in diretta, abbiamo raccontato la prima ora con tutte le conferenze stampa, abbiamo sentito Allegri, abbiamo sentito il match winner, Favasulli.
5: Costantino Favasulli.
4: Favasulli ormai su tutte le cronache, credo che lo sentiremo anche poi in Mixed Zone domani durante Kiss Kiss Napoli, tutte le nostre produzioni, poi abbiamo sentito anche il Bologna, ma adesso dobbiamo sentire i nostri amici mentre raccontiamo anche che sta giocando questa sera in posticipo la Juventus di Spalletti dopo circa 20 minuti, 18 minuti, il punteggio ancora sullo 0-0. Andiamo avanti.
5: Andiamo subito al telefono da chi ci chiama, allo 081-546-6873, c'è in linea Giovanni. Ciao Giovanni.
6: Buonasera Donna Susi, buonasera Avvocato Gianluca.
4: Ciao caro.
6: Grazie sempre a voi di Radio Kiss. Fatemi fare sempre i complimenti a Vincenzo Perna che ci fa vivere le emozioni della radiocronaca.
4: Assolutamente.
6: La radiocronaca fatta da Vincenzo è come
4: è tanta roba, come si dice, è tanta roba.
6: E poi la competenza di Del Genio.
4: Sempre.
6: Avete preso i top, voi siete i top.
4: Alza un po' la voce.
6: Allora è stata una bellissima partita, mi è piaciuta perché il Napoli comunque ha avuto sempre il recupero sulle seconde palle, sempre compatti, pronti ad aiutarti. Si è visto anche un calciatore giovane in crescita, che è Rafa Marin, che inizia
4: bravo.
6: Nei dettami della difesa, ha fatto tanti recuperi, molte volte ha chiuso anche su qualche sbavatura di Spinazzola, e abbiamo iniziato a vedere il meccanismo tra Lobotka e
4: il famoso doppio play.
6: Relativamente doppio play, però poi quando giocano al posto di Anghissà qualcuno deve anche spingere e portarsi su quel lato lì. Poi ottima la partita, perché allora Allegri ha capito che a un certo punto per arginare quel muro, quello non era un muro di Berlino, era proprio una muraglia cinese, l'hanno fatto davanti. Allora, poiché non c'era chi saltava in dribbling, con gli scambi stretti molte volte loro raddoppiavano su. Ecco perché entrando i due freschi che hanno dato più ampiezza sulle fasce, si è potuto avere. Poi, se quel tiro di De Bruyne andava dentro,
4: saremmo raccontando l'altra. Gli episodi non ci sono stati sempre amici in queste prime tre giornate.
6: Mi dovete però consentire di dire una cosa, perché io a volte ascolto pure qualche altra radio in training.
4: Però vai a chiudere.
6: Sinteticamente, ok? Allora, quando criticano la comunicazione di Allegri, no, io vorrei dire ad alcuni giornalisti di Napoli, ok? Se le risposte di Allegri non piacciono, fate voi la domanda e datevi pure la risposta.
4: Se non e chi sei Marzullo?
6: Perché la comunicazione di Allegri è questa, è fatta così. Allora, no, fanno sempre il confronto tra i precedenti e adesso. Allora, il Napoli ha vinto, godiamoci la vittoria.
4: Ok. Sono d'accordo con te.
6: 3-2 era come 1-0, bella partita.
4: Sono d'accordo con te. Gli episodi non ci sono stati sempre a noi favorevoli in questo inizio. Dobbiamo altrettanto dire, proprio per quella famosa onestà che ci contraddistingue, siamo stati un pizzico fortunati che per un millimetro il gol di Teate è stato annullato.
5: Sì, è stato.
4: E in questo, ragazzi, voi lo sapete come la penso io su questa cosa del fuorigioco. Per me deve cambiare la regola. Cioè, un fuorigioco inesistente, stiamo parlando di un millimetro. Che vantaggio ha l'attaccante nei confronti del difensore? Nessuno. La regola però è questa, applicata per tutti da una parte e dall'altra. Per quanto mi riguarda, mi auspico, così come sono arrivate le novità, a me che piacciono molto, i 5 secondi per la rimessa dal fondo, il giocatore a terra, il VAR che cambia l'angolo se c'è o non c'è, eccetera, eccetera. Spero che arriverà anche questa cosa del fuorigioco. Sì.
5: In linea, Ciro, ciao.
7: Ciao Susi, ciao Gianluca,
4: eccolo.
7: Ciro da Imperia.
4: Noi stiamo proprio al completo, vai Ciro, vai.
7: Gianluca, abbiamo organizzato una bella cenetta, stiamo festeggiando.
4: Cosa mangi, giusto per capire?
7: Abbiamo mangiato per iniziare un bel ragù napoletano.
4: Ragù napoletano di sera, ok, poi?
7: sì,
4: un po' atipico.
7: Poi
4: un po'...
7: abbiamo iniziato melenzane a funghetti.
4: Melenzane a funghetti, sempre leggerissimo alle 21.
7: Sì, sì, sì, perché poi gli amici liguri devono un po' conoscere la nostra...
4: Liguri?
7: Nostra, anche se conosci... è conosciuta, però
4: io vorrei soltanto sapere po'... io vorrei soltanto sapere se a Imperia alle 21 c'è ancora qualcuno che mangia oltre te, conoscendo un po' le abitudini.
7: Io ho cambiato Gianluca, ho cambiato proprio i metodi di quasi mangia dalle 9 in poi.
4: Ah, ecco, a Imperia è cambiata la regola. Va bene, detto questo che era la parte più interessante della telefonata, vai al resto.
7: Sì, poi Favasuli, sì. Complimenti nazionali.
4: Bravo, grazie, grazie. Ringrazio.
7: E poi volevo dire anche Rafa Marin, mamma mia, per fortuna sta recuperando dall'anno scorso.
4: Tutto
7: dai.
4: A po'. Bene, il dolce che cos'è?
7: È il dolce pastiera e babà.
4: Benissimo.
5: Pastiera?
4: Ti manca il panettone, buon Natale, vai Ciro,
5: ciao,
4: andiamo avanti. Vai.
5: Antonio, ciao.
4: Ma che bugiardo è? Cioè, il più grande bugiardo seriale. No, è il più grande bugiardo seriale della storia dell'universo.
5: Ciro, cioè, del tempo.
8: Sì, sì. Qualcosa di. Vabbè, andiamo avanti.
4: Vai, vai.
8: Io voglio fare un intervento un po' più serio. Io sono contento. Io sono d'accordo quando l'ascoltatore di prima dice: godiamoci 3 punti, godiamoci la vittoria, sì. Siamo tutti felici e contenti. Però non buttiamo la polvere sotto il tappeto, perché il Napoli c'ha enormi problemi, non si può concludere in casa col Bologna con 6 difensori, ragazzi. 6 difensori in campo. Spinazzola, Olivera, Rachmani, Rafa Marin e Di Lorenzo.
4: Ti mancano 7 giocatori però, eh?
8: No, ma io, raga, sì, ok, ma non c'erano i giocatori per fare un altro gol con tutta la essenza.
4: Tipo? Ci manca solo Neres in campo. Manca solo Neres in campo. Ha detto Allegri che non stava benissimo.
5: Stava ancora bene.
4: Che altro avresti fatto entrare?
8: Vabbè, comunque.
4: Scusami, siamo. Cioè, voglio interloquire con te. Cioè, chi poteva.
8: No, ma io non l'ho sentito. Ok, sono stato allo stadio, non ho sentito Allegri.
4: Ok.
8: Comunque, vabbè, sono Neres per giocare 35 minuti. Poi ci fa male il ginocchio.
5: L'aveva detto già anche ieri in conferenza.
4: Che Neres ancora... non stava bene, sì. L'ha detto, quindi ce lo dovevamo aspettare. Ecco perché lui parte.
5: Quindi meglio non rischiarlo.
4: Parte con Vergara e ha spiegato all'inizio di partita che si è tenuto gli attaccanti in panchina proprio per poterla cambiare.
8: La mia critica, non voglio essere, diciamo, fraintesa, attenzione, la mia critica è una critica costruttiva.
4: Sempre, ma scherzo.
8: Questo Napoli lo vogliamo fare grande. Oppure vogliamo rimanere, vogliamo ritornare più che altro ad essere quella squadretta che si accontenta della vittoria. Che questa sia la strada giusta.
4: Squadretta no, ma ti assicuro, oggettivamente, ti assicuro, questo è il mio pensiero, a me piace, mi conoscete, mi piace confrontarmi, ti assicuro che lo sai che oggi non era una partita semplice. Per tantissimi motivi.
8: Il Bologna è molto compatto là dietro, molto che si sa chiudere, indubbiamente. Anche l'Atalanta ha fatto fatica, l'Atalanta ha fatto gol con una papera del
4: Bologna.
5: Esatto.
8: Quindi diciamo indubbiamente, però comunque noi non siamo l'Atalanta, ecco. Sì.
4: Che abbiamo raggiunto in classifica la scalata del Napoli in classifica. Tra poco, quando è finito l'intervento, faccio ricordare anche la classifica alla nostra donna Susi Fiorillo.
8: Vabbè, comunque è una vittoria sicuramente che fa da morale.
4: Mamma mia.
8: Comunque per la classifica soprattutto.
4: Guarda che ci aspetta a Firenze una partita tostissima, eh. Ci aspetta a Firenze una partita.
8: Da altri punti di vista, però, Gianluca, c'è tanto da migliorare.
4: Voglia.
5: C'è ancora tanto su cui lavorare, sicuramente.
4: E voglio anche recuperare qualche giocatore, perché giocare senza Anghissa e McTominay non è proprio il massimo.
8: E Bruyne che si è fatto? Si è fatto male?
4: No, erano crampi per De Bruyne. Crampi che ha corso oltre le sue misure e le sue aspettative. Grazie, amico mio. Un abbraccio. Classifica, ricordami.
5: Classifica prima di andare al
4: dopo
5: telefono.
4: Dopo 4 giornate, Gattuso in testa.
5: In testa, la Lazio di Gattuso in testa con 10 punti. Seconda in classifica, poi invece l'altra romana, cioè la Roma.
4: Che deve ancora giocare.
5: Infatti, ovviamente, classifica momentanea. Poi a seguire, quindi terza in classifica, c'è l'Inter.
4: Sì, sempre che con, deve giocare
5: esatto,
4: anche lei domani.
5: 9 punti. Poi il Cagliari.
4: Bisogna fare i complimenti. 3 vittorie su 4 il Cagliari di Pisacane.
5: Poi c'è il Milan, a seguire sesta in classifica il Como, poi il Frosinone, settimo in classifica, la Juventus.
4: Che gioca un calcio il Frosinone clamoroso.
5: È vero, complimenti anche al Frosinone.
4: Non ho comprato Kevarnadze al Fantacalcio, mi sono rammaricato.
5: Raimondo?
4: Eppure lui, non l'ho preso, andiamo avanti.
5: Poi c'è il Napoli, ecco. il Napoli che ha raggiunto l'Atalanta invece decimo in classifica.
4: Va bene, quindi insomma dalla parte destra sì. Siamo passati alla parte sinistra e quindi già questo è un piccolo passo avanti. Chi
5: step
4: abbiamo?
5: By step, abbiamo Marina, ciao Marina.
4: Oh, che piacere.
9: Buonasera carissimi, che è sempre un piacere da parte mia, fatti sempre i miei più grandi complimenti.
4: Grazie.
9: Permettetemi giusto due o tre osservazioni. Prima di tutto ottimismo, sì. Perché io sì. Da quando è cominciata la partita stasera ho detto un solo risultato, 3 punti, la esatto. Parola con la P non l'ho proprio nominata, pareggio, non esiste, perché stasera se non si prendevano i 3 punti ragazzi era veramente
4: tosta.
9: Da fare le valigie
4: tosta.
9: A qualcuno.
4: No, valigie proprio no, ma insomma tosta.
9: Ci mettevano un poco di paurella, va, facciamo così, poi sempre rispetto per i commenti di tutti, sento ancora un po' di rammarico, sì la squadra non c'è ancora, è inutile che ci prendiamo in giro, però secondo me andare a Firenze e riuscire a conquistare ancora 3 punti, secondo me la pausa ci farà molto bene.
4: L'ha detto anche Allegri che aspetta la pausa.
9: Non ho sentito lui perché poi ho cenato e quindi ho...
4: Che hai mangiato? Che hai mangiato? Signora Marina?
9: Polpettine e melanzane a funghetti.
4: Ma pure che melanzane a funghetti. Stasera si portano le melanzane a funghetti.
9: Però tutto rigoroso, io non faccio niente fritto, noi mangiamo alquanto light.
4: Ok, ma stasera le melanzane a funghetti vanno per la maggiore. Bene.
9: Ritornando a quelle pochissime osservazioni che ti dicevo, io come non ho penso proprio perché mia al Como abbiamo fatto i regali di Natale, va bene con la partita del Como e stiamo a posto. Con l'Inter c'è il rammarico perché tu vai 2-0 avanti e non credo lo credesse qualcuno che ne arrivassero altri 3, va bene, ma il rammarico è con la partita di Champions che non meritavamo quell'1-0, con tutto il cuore lo dico, potevamo mantenere il pareggio.
4: Sarebbe stato veramente una sorta di impresa, diciamolo così.
9: Vi voglio un bene dell'anima e forza Napoli
4: grazie.
9: Sempre.
4: Grazie Marina.
5: Ciao
4: grazie,
5: Marina, grazie.
4: Grazie di cuore Marina. Insomma, ripeto, qualche episodio ci è andato male, ricordiamo il gol annullato allo Botka, ancora una volta con il Como per 1 centimetro, quella volta con la gamba di Lucca, la partita con l'Inter rimarrà negli annali per gli episodi da una parte e dall'altra, clamorosi eccetera, l'Arsenal, insomma, dal livello prestazionale non potevamo dire assolutamente nulla.
5: Andiamo al telefono, Angelo, ciao Angelo.
10: Ciao, buonasera. Angelo dalla provincia di Brindisi.
4: Grande Angelo.
10: Sempre Forza Napoli.
4: Sempre.
10: Salve ragazzi, buonasera.
4: Ciao caro, ciao.
10: Allora, godiamoci questi 3 punti, sì. Sinceramente, perché effettivamente stavamo rischiando di andare a un punto di non ritorno per tutte queste critiche alla squadra e ad Allegri, che a me sinceramente piacciono poco perché siamo appena all'inizio, però io vorrei se mi aiutaste a capire, non perché non è che capisco tanto di valore, non sono allenatore, quindi non capisco perché giochiamo tanto con gli esterni e cross se ne fanno pochissimi, cioè se ne sono fatti forse pochi, di cui 2 però stavamo provando anche a segnare con Vergara e Højlund, e non avendo gli inserimenti dei centrocampisti, quindi perché giochiamo solamente esternamente e non al centro verticalmente? Io sta cosa sinceramente non riesco a capirla.
4: Io ti do una spiegazione logica, che non mi permetto ovviamente di entrare nei tatticismi. Il Napoli gioca col 4-3-3 e giocando con il 4-3-3 perché ha tanti esterni a disposizione, Politano e Neres da una parte, Noah Lang, Alisson Santos dall'altra, poi c'è Vergara che può essere adattato, insomma c'è una grande disponibilità di esterni che ti costringe, tra virgolette, come composizione della rosa a giocare con il 4-3-3, cosa che Allegri sta facendo, non sta cambiando modulo, cambia un po' di uomini a seconda delle situazioni, e poi può capitare che una volta riesce a saltare l'uomo, una volta non riesce a saltare, Alisson Santos lo fa un po' di più, Noah Lang lo ha fatto nel secondo tempo oggi, Vergara era un po' adattato e per questo.
10: No, Gianluca, ma attenzione, io sono contentissimo che lui gioca con il 4-3, anzi io speravo che con l'arrivo di Allegri giocasse con il 4-3. Io dico attualmente, cioè nel senso, noi giochiamo con Vergara a sinistra, che sappiamo che purtroppo lui a destra dà il meglio di sé, a sinistra poco meglio.
4: Ma c'era Politano.
10: E quando è entrato Lang, diciamo, però attualmente forse con i due uomini che ci abbiamo, poi non abbiamo nemmeno, cioè nel senso, prossimo non se ne fanno. Quando entriamo all'interno che fanno il passaggino, così che potremmo tirare da
4: tu vorresti un cambio modulo, tu vorresti un cambio modulo.
10: No, un cambio modulo. Attualmente che ci manca McTominay, anche sta, secondo me forse potrebbe giocare con un 4-4-2 e dare la possibilità a Højlund, un attaccante, una seconda punta, qualcuno più vicino a lui. Ma solo attualmente, perché abbiamo parecchi calciatori.
4: Guarda, ti faccio rispondere, amico mio caro, ti ringrazio per l'intervento. Ti faccio rispondere dalla premiata coppia che ci attende fuori al Maradona. Non vedevo l'ora di ascoltarvi. Uno per capire se Perne è ancora in vita dopo il gol realizzato da Lobotka, e poi il buon Catapano che, come al solito, si è industriato. Credo che Catapano abbia intervistato Favasuli insieme a Perna 8 volte nel giro di 3 giorni. Se non ricordo male, però sento loro volevano un cambio modulo, com'è la situazione, ragazzi, e soprattutto raccontateci dello stadio, della partita. Finalmente tornate a casa stasera un po' più sereni, Riccardo con la sua bambina, Vincenzo Perna altrettanto, insomma, quindi potete tornare a casa più sereni. Come va? Eccoci.
5: Ciao Riccardo, ciao Vincenzo.
11: Buonasera Gianluca, buonasera Susi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, effettivamente Favasuli quando ci ha visto ha detto ancora voi, siete ancora qui per intervistarvi. Però è ovvio che insomma la copertina, questo ragazzo se la prende tutta questa sera. È entrato con una voglia, con una fame, con una grinta, e ha dato veramente quel cambio di passo al Napoli. Serviva vincere, occorreva vincere, è arrivata una vittoria. Devo essere onesto, secondo me il Napoli può anche un po' recriminare su quello che è stato il punteggio, che poteva essere più largo. Mi è sembrato un Napoli tutto sommato convincente, che è ovvio che negli ultimi metri magari c'è bisogno di un po' più di cinismo, però se andiamo a considerare anche le occasioni concesse al Bologna son praticamente nulla. Quindi Allegri lo aveva detto, bisognava vincere, è arrivata una vittoria anche per ripartire, per tranquillizzare ovviamente l'ambiente. Ti aggiungo tra l'altro, Gianluca, che in mix abbiamo sentito anche Luis Ferguson, centrocampista del Bologna, che insomma poi ha reso omaggio al Napoli dicendo hanno fatto un gran secondo tempo, una grande partita. Ovviamente dopo potrai ascoltare anche le parole del centrocampista scozzese della Bologna. Ti lascio anche all'analisi del The Voice, della nostra voce, Vincenzo Perna, che insomma ha raccontato in radiocronaca con Paolo Del Genio questa prima vittoria allo stadio di Armando Maradona.
12: Sì, ciao Giallo, ciao Susi, sono vivo, sì, sarebbe stato diverso probabilmente se non fosse arrivata la vittoria, perché bisognava vincere per tanti motivi, quindi uno di questi era proprio questa prima vittoria a Maradona che serviva come il pane. È stata una partita che il Napoli ha dominato, dice bene Riccardo, probabilmente il punteggio poteva anche essere più alto, però personalmente credo che la cosa che vada sottolineata oggi è che il Bologna ha costruito solo ed esclusivamente quell'azione di Bangulà. Questa è una squadra che secondo me, come il Napoli in campionato, non aveva meritato le sconfitte che aveva avuto. Una squadra che anche quando aveva pareggiato col Sassuolo aveva costruito molto di più. A partita, se vado un po' così a memoria, però credo che almeno abbia fatto ogni partita 4 grandi occasioni da gol, fermata o da un miracolo del portiere o da qualche piccola imprecisione da parte dei propri giocatori. Essere riusciti a non far fare nulla al Bologna, che ha dei principi di calcio secondo me davvero molto interessanti, e Ferguson, poi l'ascolterete, ha detto sia in conferenza stampa che poi ai nostri microfoni, ha detto oggi c'è rammarico perché noi stiamo facendo un percorso, sappiamo che attualmente non siamo pronti, però mi piace molto giocare in questa squadra perché abbiamo dei grandi principi, poi i successi arriveranno, ha ricordato Thiago Motta, italiano, un processo molto simile, quindi vuol dire che evidentemente quei progressi che avevamo visto con il Como e con l'Inter oggi sono affiorati tutti, ma anche mettendoci a corredo la cosa più importante, che era il risultato, che era quello che chiedeva Massimiliano Allegri.
4: Sì, devo soltanto per completezza, proprio per capire anche da parte vostra le reazioni, no? I reel dello stadio Maradona. L'azione di Mbangolan nel finale credo che abbia provocato 700-800 fibrillazioni a qualcuno, perché voglio dire, subire un gol del genere dopo una partita così sarebbe stato devastante, non solo nel risultato ma anche da un punto di vista morale. E poi dobbiamo dire che questa volta, l'abbiamo ricordato con precisione con Donna Susi, questa volta l'episodio tra virgolette è stato favorevole al Napoli, perché il gol annullato di Teat per un millimetro insomma ti cambia la vita, cioè ragazzi ci cambia la vita sotto questo aspetto. Quindi finalmente, al di là dei meriti legittimi della prestazione del Napoli, che è andato secondo me addirittura oltre le previsioni, il pressing del Napoli con De Bruyne e Lobotka, me lo sono sognato di notte, non era tempo che non vedevo una cosa del genere, però il Napoli nel secondo tempo ha svoltato, fa Fabasulli e Noah Lang, bravo anche Allegri che ovviamente ha capito immediatamente il cambio, e insomma una sommatoria di cose finalmente è andata bene.
11: No, è giusta l'analisi che fai Gianluca, ma il calcio, soprattutto quello diciamo di inizio stagione, è fatto proprio di episodi, è un parallelismo come a Milano, lì per questione di centimetri Anguissa non prende il pallone che poteva valere la vittoria per il Napoli, in questo caso i centimetri aggiuntivi per Teat consentono al Napoli di cavarsela e poi nel secondo tempo di andare a vincere una gara che se non fosse stata vinta sarebbe stata francamente una beffa per il Napoli, proprio per quanto creato, per quanto costruito. Ci sono cose e aspetti da migliorare? Sì, assolutamente, credo che serva altra qualità, ulteriore qualità negli ultimi 25 metri, perché il Napoli è una squadra che sta creando tanto, che sta portando tanti uomini nella metà campo offensiva e non puoi rischiare poi per quegli episodi, per quei centimetri, di rischiare di non vincere le partite del genere anche nel finale. A me è piaciuto anche Lorenzo Lucca per come è entrato, seppur nelle ultime due azioni poteva fare meglio anche il centravanti, molto bene l'atteggiamento di Noah Lang. Tra l'altro ti racconto un particolare che abbiamo visto dalla tribuna stampa dopo un errore, o meglio un passaggio mancato di Lucca a Noah Lang, che poi comunque ha generato un calcio d'angolo per il Napoli. Lo stesso Lang è andato vicino a Lucca per dire non ti preoccupare, gli ha dato il 5, continuiamo, giochiamo, proviamoci. Questo è anche sintomatico di come il gruppo c'è, lo abbiamo chiesto a Fabasulli, siamo forti, siamo fortissimi, ci ha detto ancora una volta Fabasulli, c'è bisogno di compattezza e questo risultato di quest'oggi, una vittoria, credo che aiuti molto ad alleggerire quella poi che è la testa degli azzurri, anche in vista di quello che sarà il prossimo impegno contro la Fiorentina prima della sosta, e anche lì ci si aspetta ovviamente una conferma in termini di risultati.
12: Sì, confermo, anche se Lang qualche cazziatone da Allegri pure lui se l'è preso.
11: Sia Lang che Lucca.
12: Sì, sì, Lucca nel finale di gara per quella palla, però Lang su un'azione offensiva che manovrava a sinistra il Bologna non ha stretto verso il centro partendo dalla sua posizione, andando a coprire le sovrapposizioni di alcuni calciatori, e lì Allegri una furia, praticamente gliene ha dette di ogni fuori dall'area tecnica, questo per far capire che questo allenatore ci tiene a ogni minimo particolare. Era un'azione che non aveva portato a nulla per il Bologna, l'avevamo coperta bene, però nonostante questo Massimiliano Allegri non era soddisfatto, chiede perfezione alla sua squadra perché ogni minimo particolare può fare la differenza tra una vittoria, una sconfitta o un pareggio. Quindi visto che in questo momento dobbiamo rieducare la classifica, la nostra presenza in alto, bisogna fare le cose per bene.
11: Giustissimo, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa.
4: Devo soltanto ringraziarvi come al solito per il vostro splendido lavoro, sapere in settimana a quando, che giorno è fissata l'intervista con Fabasulli prima di Fiorentina Napoli, sapere l'appuntamento con Fabasulli.
12: Invece vogliamo sapere l'asta del fantacalcio, Gianluca, sapere l'asta del fantacalcio quando
4: calmi,
12: è fissata.
4: Stiamo calmi, pensiamo adesso.
11: La facciamo a casa di Fabasulli, le facciamo entrambe, sì, a questo
4: potremmo
11: punto.
4: Potremmo fare anche
12: una cosa.
4: A casa di Fabasulli chiudo ovviamente vedendo tutti e due con la tenuta della camicia bianca, quindi in divisa Kiss Kiss Napoli. E quindi potremmo dire Catapano per altezza, visto che si parla sempre di Noah Lang e Lucca, Lucca e Noah Lang, Catapano e Lucca, e Perna e Noah Lang, la premiata coppia di Kiss Kiss, che ovviamente ci saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento per le prossime, da domani in poi, il Radio Gol, i programmi, le trasmissioni, le interviste con Catapano Lucca e Perna Noah Lang. Ragazzi, un abbraccio.
11: Pensavo dicessi le veline, visto il biondo lo scuro, quindi quindi fortunatamente no. Vabbè.
12: È andata bene così.
11: Sì. Buon lavoro ragazzi, un saluto.
12: Ciao Giallo, ciao Susi,
5: ciao,
12: a domani mattina.
5: Vincenzo, ciao Riccardo.
4: Allora andiamo in pubblicità soltanto in radio.
13: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
14: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
13: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
14: Aperti la domenica mattina.
13: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
15: Ciao Domenico.
16: Stadio, siamo proprio appena arrivati quasi sotto casa, si può dire, quindi a Casesta.
4: Ah, a Casesta, avete fatto il viaggio in nostra compagnia, diciamo così. Visto?
16: Cercando di prendere la linea, siamo riusciti e fa piacere. Oggi è andata una bella partita.
4: Meno male.
16: Ho perso un po' il primo tempo perché secondo me i ritmi erano un po' bassi. Sì. Però poi nel secondo tempo, secondo me, c'è stata una sola squadra in campo: c'è stato il Napoli. Secondo me anche il Bologna se n'è accorto. Peccato per un solo gol. Però l'importante, come diceva lei, era fondamentale la vittoria. Come sarebbe venuta, sarebbe venuta, non ci sarebbe importato, perché
4: assolutamente
16: è una cosa che ci tenevo a dire, però che già la seconda, ma che giocatore è Favasuli?
4: Ragazzi, tra poco le pagine, non lo sappiamo, ma le convocazioni aspettiamo un attimo. Le pagine dei giornali, le interviste, la Gazzetta, il Corriere, il Mattino, Favasuli, il ragazzo dalla Calabria.
5: Tanto l'uomo copertina di questa partita.
16: Cioè, si vede proprio che se qualcuno vede, questo è un giocatore. Per la, come posso dire, la personalità, sì, la sicurezza nei propri mezzi, cioè anche l'esordio in Champions che ha fatto, no? Uno che non lo conosceva, dice, questo minimo c'ha 40-50 presenze, invece era la prima presenza in Champions, cioè, quindi veramente complimenti in questo caso a chi lo è andato a scovare e a prendere.
4: Ecco,
16: alle volte vengono sempre criticati, però quando bisogna fare i complimenti, non so chi è stato, però si presume Manna o chi per esso è il suo scout, bisogna fare i complimenti, perché poi questo fa capire che alle volte andando a pescare nei vivai trovano persone veramente che sanno, anche per la nazionale servirebbero questi tipi di giocatori. Speriamo che il tempo sia galantuomo per loro e possano veramente togliersi tante soddisfazioni, perché lo meritano.
4: Hai ragione perché voglio dire, al di là delle tante discussioni che si sono fatte, il mercato del Napoli, gli esuberi, le liste, le situazioni eccetera, insomma, voglio dire, nelle due operazioni che ha fatto il Napoli, una è sicuramente riuscita, è quella di Favasuli.
5: Speriamo anche
4: in Badiashile, che ha avuto soltanto la sfortuna di entrare nel Milano e beccare gol. Grazie amico mio, saluto.
16: Alla prossima.
5: Ciao Domenico. Andiamo ancora al telefono. Sì. Patrizio, ciao.
17: Ciao, buonasera Gianluca, amico mio.
4: Amico mio.
17: Forza Napoli.
4: Ciao Patrizio.
17: E buonasera donna Susi.
5: Ciao Patrizio.
4: Donna Susi, ma te l'aspettavi mai che nella tua vita ti chiamassero donna Susi?
5: Mi chiamano tutti così. Cioè, vedi un po', donna Susi.
4: Mi ricorderai a lungo, mia cara.
17: Gianluca, finalmente un bagliore di luce nel risultato.
4: Pensa stasera se Mbangula fa gol a 3 minuti dalla fine. Mamma mia, non andavo neanche in onda, lasciavo solo donna Susi, guarda.
17: Non si sia mai. Comunque voglio fare grande complimenti a Favasuli, un ragazzo veramente umile che entra con la testa giusta e secondo me abbiamo il futuro terzino della nazionale.
4: Non male.
17: È un ragazzo veramente forte.
4: Non male. Mi piace.
17: Poi ho visto un buon Kevin De Bruyne e anche Rafa Marin hanno fatto un'ottima partita.
5: La cosa che mi rincuora,
17: scusate,
4: vai.
17: La cosa che mi rincuora, visto un Napoli nel secondo tempo atleticamente che sta salendo di condizione,
4: ecco, questo è importante. Bravo. Sì, questo è molto importante,
17: veramente con grande voglia di fare risultato e di fare gol. Ho visto una buona pressione soprattutto in questo secondo tempo, che fa ben sperare. Comunque
5: certo.
18: E sono comunque fiducioso anche per la partita di Firenze.
4: E quella è tosta. È una partita tosta, ragazzi. Firenze è stata sempre una partita tosta, anche se nell'ultimo periodo siamo andati sempre, sempre a vincere.
18: Speriamo di fare una buona prestazione come l'anno scorso, quel bel 3-1, dove il Napoli fece una grande partita, veramente.
4: Sì, me lo ricordo, all'inizio del campionato. Chi è questa piccola vicino a te?
18: No, è mio figlio Salvatore, 8 anni, che sta qua in macchina con me.
4: Esatto, vabbè, Salvatore, capirai che papà deve parlare un attimo di calcio e poi torniamo a casa. Va bene, tutto a posto, grazie caro.
5: Grazie Patrizio, grazie, ciao.
18: Buona serata.
4: Un ciao. Abbraccio
5: poi,
4: a te.
5: Poi diceva Patrizio, la prestazione di questa sera fa ben sperare, ma in realtà le ultime prestazioni fanno
4: sono state sperare. Sempre in crescendo.
5: Esatto.
4: Progressivamente sempre in crescendo. Io ribadisco, qua non si tratta di difendere il Napoli, la radio ufficiale, non c'entra niente, voi ci conoscete, quindi non... Il Napoli, la partita con il Como, io la giudico in maniera davvero molto relativa. È una partita dove il signor Fabregas, l'allenatore del momento, va in sala stampa e dice qua sono stati 30 eroi, i giocatori in campo erano degli eroi per le condizioni fisiche con le quali si era giocato, i gradi, l'umidità eccetera. Il Napoli soffriva di più le condizioni fisiche, diceva la stessa cosa del Como, la condizione fisica, sì, ma il Como c'ha ragazzi di 24 anni e il Napoli, ha bisogno di entrare in carburazione, non ha questa batteria di Favasuli, e quindi 0-0 primo tempo Sassuolo-Juventus, che ci piace questa cosa e andiamo avanti.
5: Andiamo al telefono, Giuseppe, ciao.
19: Sì, buonasera a tutti, buonasera a Gianluca da Soverato.
4: Ecco, chi ci può Soverato. Raccontare, chi ci può raccontare bravo, di Favasuli? Allora. L'ha sempre fatto durante il Bar dello Sport, Peppe da Soverato ci raccontava di Favasuli, di questo campionato strepitoso col Catanzaro di Aquilani, cioè raccontaci di Favasuli.
19: Sì. Gianluca, io ti ringrazio innanzitutto perché tu c'hai una memoria non di ferro, d'acciaio, perché io dalla partita ancora prima di Napoli-Palermo, quando... Sì. Favasuli praticamente giocò con un naso sanguinante su tutta la fascia, fece un partitone. Io dopo questo incontro infatti ho cominciato a stravedere per questo calciatore, sebbene non sia vicino di nascita nella zona dove sono io, ma a circa 80 chilometri da dove abito io.
4: Okay.
19: Una zona che conosco, io da buon napoletano ti posso dire che questo ragazzo è un po' come uno scugnizio napoletano che è nato sui quartieri spagnoli e che si è uscito fuori come un fiore, sai, quel fiore che nasce in mezzo alle pietre.
4: I quartieri calabresi, ragazzo, i quartieri calabresi.
19: Diciamo così, guarda, i quartieri calabresi. E questo Favasuli, e ti ringrazio che tu me l'hai ricordato, perché io ho chiamato appunto per questo, perché io questo ragazzo stasera mi ha fatto emozionare. Perché mi ha fatto vedere quel numero 2 che mi ricorda il grande capitano Bruscolotti.
4: Sì.
19: Il quale interviene sempre su Radio Chisti, che io sento dalla mattina alla sera. Quando
4: andiamo a chiudere, sempre. Vai Peppe, parliamo di Favasuli, vai.
19: Allora, Favasuli è quel ragazzo che ha un talento dentro ed ha una voglia di giocare che è veramente eccezionale. Io avrei potuto fare il procuratore solo dopo averlo visto.
4: No, non si arrabbia. Si arrabbia no.
19: Anche se lui...
4: no, no, non parlare. No, il procuratore è uno, quindi non...
19: No, lo so assolutamente. No, ma nel senso che io appunto dico...
4: Vai a chiudere Peppe, vai,
19: allora,
4: chiudi.
19: Chiudendo, io ti posso dire una cosa. Conosco il presidente del Catanzaro, lo conosco molto bene, ho il suo numero privato, infatti io gli mando i cuoricini quando il Catanzaro
4: scrivici anche i messaggi da parte, manda i saluti da parte nostra,
19: no,
4: i saluti.
19: Ma no, ma c'è un altro giocatore molto importante.
4: Chi è?
19: Che si aspetta, come si chiama? Vabbè, numero 20 del Catanzaro.
4: Vabbè, uno del Catanzaro è bravo. Grazie Peppe, alla prossima. Un abbraccio a Soverato. Grazie. ragazzi, io il presidente, devo chiamarlo il presidente del Catanzaro, faccio il numero da Peppe Soverato, lo facciamo intervenire.
5: Gli si mandano i cuoricini, insomma.
4: Si mandano i cuoricini.
5: Allora, le linee sono ancora aperte, quindi potete intervenire allo 0815466873, ma è arrivato il momento tanto atteso,
4: the moment.
5: Quello che riguarda le pagelle. Vediamo un po'.
4: Vediamo, leggiamo.
5: Le pagelle
4: leggiamo
5: che
4: insieme.
5: Immagino...
4: Eccole qua.
5: Ok. Stavo prima visionando.
4: Vai.
5: Partiamo come sempre dalla porta, 6,5 a Milinkovic-Savic, 6 a Giovanni Di Lorenzo, 6 ad Amir Rachmani, 6,5 a Rafa Marin, 6 a Leonardo Spinazzola. Passiamo al centrocampo, 7 il voto a Gilmour, 7 Lobotka, 7 De Bruyne, 5 invece il voto per Matteo Politano, 5 il voto per Vergara, 6 invece quello di per Rasmus Højlund, 6 e mezzo a Nolang, 7 e mezzo Favasuli, 6 il voto per Lorenzo Lucca e 7 per mister Massimiliano Allegri.
4: Trovami un difetto.
5: Sai che sono d'accordissimo.
4: Trovami un difetto in queste pagelle.
5: Sono d'accordissimo. Questa volta sono d'accordissimo.
4: Ve le spiego, ve le racconto. Favasuli match winner, ma non assist, ingresso, tutti parliamo di Favasuli, quindi vuol dire non c'è dubbio alcuno. Il centrocampo del Napoli, Lobotka segna il gol, Gilmour fa un secondo tempo strepitoso, De Bruyne tutta la partita è stato in grandissima presenza, è stato in partita sempre, ha giocato veramente dando oltre quello che pensava di poter dare. Il 7 va anche Allegri, Allegri, perché Allegri, come con il Genoa, ha la forza di cambiare la partita. La cambia con cambio netto, secco, Vergara e Politano fuori, Nolang e Pavasul, e vince la partita. Sì. E la prepara anche sapendo che Neres non era in condizioni, quindi sceglie Vergara cambiando poi in corsa.
5: E però non convince lì a sinistra.
4: No, Vergara, poverino. In questo mi dispiace il 5 Vergara, un 5 prestazionale. Sì. Perché Vergara si gioca da centrocampista e non va bene, gioca a sinistra e non va bene, insomma è un po' sacrificato in questa situazione. Il 6 e mezzo va sicuramente a Noah Lang, finalmente importante il suo apporto, va a Rafa Marin un pizzico in più rispetto agli altri tre della difesa e va poi a Milinkovic-Savic che dà un senso di sicurezza e di garanzia. Lasciamo vedere la parata che fortunatamente è immacolata, il lato centrale, insomma niente di particolare, ma la gestione con la palla di Milinkovic-Savic è un giocatore in più, lo conosciamo, sappiamo com'è la situazione, sì. Quindi Milinkovic-Savic, purtroppo i 5 vanno a Politano e Vergara, che nel primo tempo, ripeto, neanche per loro responsabilità, non sono riusciti a dare il loro consueto contributo.
5: E leggevo già mentre parlavi i commenti, i primi commenti alle pagelle, addirittura 4 a Lucca avrebbero dato, no?
4: Guarda, mi fa piacere.
5: Ci sono troppi pregiudizi.
4: Sì,
5: sono
4: è un po' come il fatto di Allegri, no? Mi fa piacere che tutti i colleghi che abbiamo sentito hanno parlato bene di Lucca, Catapano, Perna e altri amici che ci hanno chiamato. Hanno chiamato, ha giocato un quarto d'ora, ha difeso i palloni di testa, ci ha provato, quindi il suo ingresso è stato sicuramente sufficiente.
5: Andiamo al telefono, Lorenzo. Ciao Lorenzo.
20: Ciao, buonasera.
5: Piccolo Lorenzo.
4: Oh, Lorenzo, cosa vuoi fare da grande?
20: Giornalista, mi piacerebbe.
4: Ne hai la stoffa, vediamo un po', dipende dalla domanda che fai, fammi sentire.
20: Allora, io volevo chiedervi se anche voi, come me, siete impazziti per Favasuli.
5: Assolutamente sì.
4: Sono tutti pazzi per Favasuli. Sì. Ecco il titolo, caro direttore De Maggio, per domani siamo già pronti, tutti pazzi per Favasuli. Ce lo dà il nostro piccolo Lorenzo e quindi domani in Radio Gol vedrai con la slide del nostro amico Flavio Esposito, fammi ringraziare in regia Flavio Esposito, Fabio Esposito, Ciro Froio che stanno lavorando ovviamente da oggi pomeriggio per noi e per voi. Il titolo è Tutti pazzi per Favasuli, ti piace?
20: Secondo me sì, perché si adegua alla situazione.
4: Ah, bravo, vedi, anche il termine si adegua alla
20: poi
4: situazione.
20: Poi è stato anche bello perché mio padre si chiama Costantino, come lui.
4: Ah, Costantino Favasuli e Costantino il papà di Lorenzo. Il prossimo nuovo giornalista che verrà a lavorare a Kiss Kiss, ti va bene?
20: Qua, alla poi situazione. È stato anche bello perché mio padre si chiama Costantino, come lui.
4: Ah, Costantino Favasuli e Costantino il papà di Lorenzo. Il prossimo nuovo giornalista che verrà a lavorare a Kiss Kiss, ti va bene?
20: Sì.
4: Ok, va bene.

0: giusto in campo, siamo entrati bene, dipende tutto dall'avversario. Potevamo anche vincerle le scorse, questo è il calcio, in campo ci sono tanti fattori diversi. Io dico sempre che quando la squadra va bene e fa la giusta pressione, per noi dietro è molto più facile, perché capiamo dove andrà la palla e attaccando l'attaccante lui non avrà molte scelte. Speriamo di continuare così, serve questo atteggiamento per andare a prendere i tre punti. Con Rafa Marin è stato un po' diverso, quando è arrivato la prima volta qui non giocavamo in Champions, avevamo solo il campionato e lui non ha avuto tanto spazio. Dopo lo scorso anno è diventato un giocatore forte, speriamo di aiutarci tra di noi perché la stagione è molto lunga, non solo lui ma tutti i difensori, ci dobbiamo aiutare a vicenda. Su Favasoli invece dice, è veramente uno di quei giocatori che non sai come va e come esce, gli va sempre tutto bene, tutto quello che fa, speriamo continui così perché ci aiuta molto.
1: E ci credo. Allora, abbiamo ancora 5 minuti solo per voi.
0: E allora andiamo al telefono, sì, da ancora. Aurelio. Ciao Aurelio.
1: Presidente.
2: Ciao.
1: Buonasera. Presidente, eccoci.
2: Un saluto a Madonna Susi.
1: Eccola. Madonna,
0: stiamo
1: esagerando, però va bene.
0: Ciao Aurelio.
1: Intanto facciamo l'ultimo minuto in radio di pubblicità, mentre il nostro amico...
2: Ti sentite?
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Per adesso, oggi e tomo parliamo ancora della partita, anche domani.
0: Step by step.
1: Anche domani al Bar dello Sport, tutto concentrati sulle cose buone di questa partita, poi ci concentriamo su Firenze, dove ragazzi la Fiorentina è bastata che ha cambiato manico, è tornato Vanoli e tiene un tale Mastantuono.
2: Il manico ce l'abbiamo pure noi.
1: È vero. Grazie Aurelio. Ciao presidente.
0: Ciao Aurelio, buona serata.
1: Ciao presidente, ti abbraccio.
0: Leggo anche le dichiarazioni di Lobotka che dice: solo l'inizio della stagione, mancano tantissime partite ancora, sono contento per i tre punti e per come sono arrivati, cioè tenendo il pallone e controllando il gioco. Un gol alla McTominay, per questa stagione sono a posto. Ho attaccato lo spazio perché c'era e ci sono arrivato molto bene. Poi sull'abbraccio con Neres dice: perché nel riscaldamento diceva che avrei segnato un gol e ne ho fatto uno sia nel riscaldamento. È uno in partita.
1: Ah, hai capito? Neres è stato buon profeta. Però Botka non segna tantissimo. Anche l'anno scorso ne fece uno. No. Un gol. Insomma, questo però è stato un gol pesantissimo. E sarebbe stato pesantissimo anche quello con il Como se non fosse stato annullato, sempre per una questione di centimetri con il gambone di Lucca all'ultimo minuto del recupero della partita con il Como.
0: Abbiamo l'ultima telefonata. Vai. Andiamo da Marcello. Ciao.
5: Ciao.
0: Ciao Marcello.
5: Come state? Sono quello di Beirut.
1: Grande Marcello da Beirut, mio mito Marcello da Beirut. Hai visto la partita?
5: Certo, l'ho vista.
1: Bene,
5: non Marcello. Non potevo mancare con Favasoli che ha fatto le faville.
1: Sì.
0: Vero.
5: Volevo dire a Peppe il soverato che si chiama Pafundi,
1: il giocatore che sta...
5: ex Udinese.
1: Ex Udinese Pafundi, sì, grazie del contributo, grazie del contributo.
5: E niente, Favasoli è di Africo, che è un paese molto particolare, è chiaro che è un ragazzo molto affamato e vedrai Gianluca che darà molte soddisfazioni.
1: È in rampa di lancio. Quindi, ormai non lo ferma più nessuno, Favasoli sì. Non lo ferma più nessuno, ormai.
5: Quindi
1: l'abbiamo capito.
5: Visto che le partite che fa bene, io chiamo, speriamo di sentirci spesso, d'accordo?
1: Grazie Marcello, buon lavoro a te che sei ovviamente impegnato come sempre nelle cose molto più importanti. Allora, siamo ancora, ricordiamo che il Napoli giocherà domenica
0: alle 12.30,
1: quindi non ci sarà Sunday Sport.
0: Non ci sarà
1: Sunday Sport, fai tutt'uno, giusto? Arriviamo sì. E facciamo, pranzeremo insieme.
0: Esatto, qui con Diretta Azzurra e poi ovviamente a seguire noi con il Bar dello Sport.
1: Sì, hai ragione, sì, pranzeremo insieme era metaforico ovviamente, sì, per ovvi motivi.
0: Però saremo qui a ora di pranzo.
1: Sì, saremo qui a ora di pranzo per seguire una partita che sarà davvero...

0: Molto molto dura. Il turno di campionato si completerà domani, dove giocherà sia la Roma con il Torino e sia l'Inter con l'Udinese e il Como, quindi tre partite che dobbiamo importanti. Seguire con attenzione, mentre è ripresa da poco Sassuolo-Juventus. Siamo ancora ovviamente sullo 0-0 con il Sassuolo che sfiora un gol clamoroso, intervento di Vicario sul solito Berardi. Gli appuntamenti, cara donna Susi. Quindi ci rivedremo con il bar dello sport post gara per questo Fiorentina-Napoli, ci sarà la telecronaca, la radiocronaca ovviamente di Vincenzo Perna e di Paolo Del Genio, poi ci saremo noi, ci sarà Diretta Azzurra con Carlo Albino. Noi invece ci rivediamo domani mattina, io dormo qui praticamente, perché alle 9 riprende il bar dello sport, Diego c'è con Diego Maradona Junior e Gianluca Miranda, Radio Gol, poi arriverà ovviamente Carlo Albino e poi Paolo Del Genio, calcio alla sì, insomma ragazzi,
1: tanti appuntamenti.
0: Non mi fate mancare assolutamente nulla. Fatemi di nuovo ringraziare non soltanto tutti quanti voi che ci avete seguito stasera, tantissimi come sempre, perché questa vittoria è troppo importante, ma le tre anime che danno motore e benzina alle nostre produzioni, con Ciro Froio, con Fabio Esposito, con Flavio Esposito, e grazie donna Susi Fiorillo.
1: Grazie a te Gianluca, un saluto a tutti.
0: Un saluto anche a voi, ragazzi, vi aspetto domani mattina, non ve ne andate, ci sono 9 minuti, 10 minuti tutti per voi con nostro mister Max Allegri e con il protagonista della serata, Costantino Favasuli da Soverato, anzi no, non da Soverato, dalla Calabria. Un abbraccio forte, alla prossima, ciao!
2: Buonasera. Buonasera.
3: È arrivata la prima vittoria, ma partirei un attimo dalla fine, abbiamo visto un po' di rabbia, si può dire così, era deluso da cosa in particolare, e poi ecco un bilancio sulla partita, perché comunque insomma il Napoli l'ha vinta con due insospettabili quasi, Favasuli e Lobotka.
2: Infatti il calcio è bello per questo, perché è imprevedibile, e perché comunque sono due giocatori, Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto, poi come ho detto anche prima, l'inserimento di Lobotka e di Gilmour, non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. Quindi, per quanto riguarda, no, deluso di niente, ero arrabbiato, concitato con il momento della partita dove Luca era un contropiede, potevamo fare il 2-0, bastava avere un attimino più di lucidità su cose su cui deve imparare, però è entrato molto bene. Hanno fatto bene quelli del primo tempo e hanno fatto bene altrettanto quelli che sono entrati nel secondo tempo, e questo è una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Kiss Kiss.
5: Salve mister, Napoli cercava da tempo un vice di Lorenzo, forse invece ha trovato un esterno con una gamba diversa, vi ha dato molta più verve, più profondità anche il cambio, se lo aspettava lì, cioè quando ha deciso, ha capito che è un giocatore che può giocare anche alto magari a 4.
2: Ma io credo che in questo momento lui possa giocare alto da quinto, diciamo che dà una mano al terzino quando ce n'è bisogno, e è offensivo perché è molto aggressivo e riesce a far tenere così la squadra più alta. Ma in futuro dovrà, credo, andare a giocare da terzino.
4: Kiss Kiss e poi a seguire Repubblica.
6: Buonasera mister, lei parlava prima dei cambi, è entrato bene Favasuli, grande corsa, ce l'aveva fatta vedere anche questa energia in Champions League. Che cavallo è questo calciatore?
2: Ma è un cavallo giovane, un cavallo che ha un entusiasmo pazzesco, perché credo che non se l'aspettasse neanche lui di arrivare a Napoli. È arrivato con grande fiducia, ci ha dato grande energia, però non scordiamoci che sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare, e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro, così come Lang, che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo, perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica, è una questione proprio di testa.
4: Repubblica e poi chiudere Corriere della Sera.
7: Sì, eccomi, buonasera, complimenti. Questa vittoria è importante anche dal punto di vista mentale, no? Vi siete un po' sbloccati dopo tre partite in cui avete comunque giocato, fatto delle prestazioni, ma non erano arrivati i risultati. Grazie.
2: Io credo che i risultati non siano arrivati perché perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti della partita, come a San Siro, come oggi a un minuto alla fine del primo tempo, due minuti, abbiamo subito due cross, due situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora e era difficile che ci facessero gol con le due o tre situazioni che hanno creato, e questo è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como.
4: Chiudiamo col Corriere della Sera.
8: Mister, uno dei grandi miglioramenti di oggi, secondo me, è da un aspetto a cui lei tiene molto, la pulizia nel giro palla, soprattutto per 80 minuti, tranne un po' nel finale, e poi sull'ultima cosa che diceva, la testa, l'occasione nel fine del primo tempo, come si allena, come si migliora questa questione?
2: È una questione di entrare dentro per chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere competitivi e a lottare insieme a tutte le altre squadre, e l'obiettivo di incominciare a fare dei punti in Champions per passare intanto come primo obiettivo il turno. E se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
4: Grazie, buona serata.
2: Buona serata, grazie.
9: Costantino, complimenti per la serata, sono qui. La prima domanda è facile, se l'aspettava una settimana fa un impatto in due partite così?
10: Buonasera a tutti, no, assolutamente, però sono veramente contento perché sto vivendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria, perché è la cosa più importante, però è stata una bellissima settimana, dai.
11: Radio Kiss, a seguire canale 8.
6: Ciao Costantino, nella prima intervista che ti feci tu dicesti: voglio farmi trovare pronto, sono sicuro di potermi far trovare pronto. Beh, direi che queste due partite ce l'hanno dimostrato. Che rapporto stai sviluppando con la squadra e con il mister? Grazie.
10: No, sì, sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. Infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia, e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene, però ancora la strada è lunga, ma la cosa più importante è la vittoria.
12: Ciao Costantino, ci ritroviamo, sono qui, guarda, girati un po' dall'altro lato, ecco qua, ci ritroviamo, ciao. Dopo la partita di Champions questa volta è andata bene, ti rinnovo ancora una volta i complimenti, però volevo un commento sul giudizio tecnico che ha dato il mister sul tuo ruolo. Insomma, tu arrivi come esterno basso, però puoi essere utilizzato anche come oggi più in alto, anche se lui ha detto poi alla fine tornerà a giocare più basso. Tu in realtà come ti senti? Un quinto, come ha detto lui, oppure in realtà vuoi soltanto giocare nella parte più bassa del campo? Grazie.
10: No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, lui fa le sue rotazioni, mi sta mettendo un pochino più alto, io cercherò di farmi trovare sempre pronto.
11: Sky, a seguire il pianeta Napoli.
13: Sì, buonasera, ben trovato, complimenti innanzitutto. Qualche mese fa hai vissuto l'esperienza meravigliosa in nazionale con Baldini, ci avviciniamo alle convocazioni, insomma c'è voglia di aria nuova, ecco, ti chiedo, proprio pensando a quel che è stato, che tipo di sogno è e quanta voglia ci avresti evidentemente di riprovare quel tipo di esperienza.
10: Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Baldini, è stato un sogno, se potessi riandare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo, io mi concentro per il Napoli perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro, però magari un giorno sarebbe un sogno, ecco.
11: Pianeta Napoli, a seguire Info Napoli 24.
14: Sì, buonasera, complimenti, hai eguagliato il record, cioè, o meglio, diciamo l'esordio in Serie A di un difensore del Napoli come Paolo Cannavaro, capitano che al suo esordio fece un assist, lo scorso anno tre assist nel Catanzaro. Cosa significa per un difensore, oltre difendere e spingere, regalare assist, quindi occasioni gol al compagno?
10: Sì, no, è una cosa importantissima, soprattutto per la squadra, fare assist. Io cerco di mettere qualche palla interessante per gli attaccanti. Oggi per Lobo sono stato fortunato, ma sono contento. È una cosa importante, una cosa in più per gli esterni, fare assist per gli esterni, terzini, quinti, quello che è importantissimo, ti fa fare il salto di qualità.
15: Buonasera, allora, per me complimenti perché sei stato il migliore in campo nettamente. Detto questo, guardando anche i compagni, sono naturalmente più esperti di te, qual è l'aspetto secondo te sotto il quale tu pensi di poter migliorare in questa tua esperienza, in questa nuova tua avventura? Una cosa sulla quale pensi e speri di poter migliorare in maniera veloce per poter offrire ancora un contributo più importante. Grazie.
10: No, guarda, sinceramente devo migliorare in tutto, qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, quello è il segreto, prendere tutto da tutti perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che è un allenatore vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa, non è solo una, veramente tante cose devo migliorare.
16: Da qua
17: basta, eccoci. Ci dici un po' a chi ti ispiri come, diciamo, modello proprio per la crescita di cui parlavi, per il giocatore che vuoi diventare, ricollegandoci anche al discorso tattico, terzino, quinto, esterno alto? Grazie.
10: Uno ce l'ho in casa, che è Di Lorenzo, che per me innanzitutto è un capitano esemplare, e poi un giocatore fortissimo, poi mi piace tanto Cancelo, mi piaceva Zambrotta, però non lo so, io cerco di fare la mia strada, però mi piacciono quei giocatori come pure Cancelo, sì.
11: Ragazzi, devo chiudere perché c'è già l'allenatore del Bologna e credo ancora di venire. Grazie.
10: Buonasera, grazie.

Il bar dello sport. Speciale post partita. Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

Save the Date. Yes I Know Kiss Kiss Napoli. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino. It's the party del fin de semana directamente desde Miami.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar da questa bellissima città, cioè Miami, per accompagnarvi per il vostro weekend latino.
0: Sì, sì, lo pueden escuchar en Miami desde las 6 a las 7 y en Italia desde medianoche hasta la 1.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina da mezzanotte a l'una in Italia su Radio Kiss Kiss Napoli, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Qui fanno gli aperitivi pronti tutti ai baretti per incominciare il nostro aperitivo con la cerveza,
0: sì, quella sì, che te gusta. Cerca della playa, cerca della playita qui con il sole e las olas del mar.
1: E invece in Italia da mezzanotte a l'una per tanti amici che escono dal ristorante oppure quelli che vanno a bailar.
0: Claro, claro, la gente sale a bailar.
1: E noi siamo qui chiaramente ad accompagnarvi, a fare un po' la nostra cornice musicale latina del fin de semana. Il vostro weekend latino è pronto per incominciare, no?
0: Sì, vamos a empezar a darle aquí las 20 más pegadas a nivel mundial y vamos a empezar a darle música de calidad. Y nos vamos con la posición número 20 con Jean y Alex con Lo Tenía Callao.

0: rappresenta quello che è la, quella che è la classifica storica qui negli Stati Uniti, in onda in Italia chiaramente, grazie a Radio Kiskissa Napoli che
1: sì,
0: ci mette
1: nosotros damos un pochino de música de calidad, se la damos para los dos tipos de público, europeo y latino.
0: Il latino, chiaramente una classifica tropical, all'interno bachata, salsa, musica urbana, e chiaramente tanti amici che poi ascoltano Momento Latino da moltissimo tempo.
1: Sì, sì, la musica urbana total sta funzionando a livello mondiale.
0: Numero 19, Momento Latino, Jalil López con Mas Bella.

0: la bachata más bella de Yalil López aquí en Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, Gine Oscar, qui tra poco incomincia il nostro aperitivo latino. Ragazzi, noi siamo qui a Ocean Drive, siamo alle spalle di Casa Versace, quindi chiaramente potete venire nei nostri studi oppure vederci direttamente live sul nostro casotto qui sulla spiaggia di Miami Beach.
0: Bueno, sì, la gente già sa che appena termina il programma già saben a dove vamos nosotros, a che bar.
1: Andiamo avanti a Momento Latino numero 18, Barcelona.
0: Con Charles Ruiz y Dímelo Cupido.

0: Sicuramente questa baciata parla di Barcellona, che parla di questo ponte tra Barcellona e La Habana. Sei stata a Barcellona?
1: Sì, regresé hace poco.
0: Te gustó Barcellona?
1: No, sempre, tu sai che io voy sempre a Barcellona perché tengo unos amigas y una...
0: Un'amica anche a Barcellona. Chiaramente lui è come un marinaio, no? C'ha una donna per ogni posto, Oscar. C'ha una donna per ogni città.
1: Cada ciudad de mar.
0: De mar. Chiaramente Barcellona, salutiamo i nostri amici che l'hanno prodotta e salutiamo a tutti quelli che chiaramente ascoltano e ballano baciata sensual. Ti gusta la baciata sensual?
1: Sì, bueno, me gusta la musica, però il baile non è che me gusta mucho.
0: Muchissimo. Andiamo avanti con un momento latino, adesso c'è il re della musica trap, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con Bad Bunny, el conejo, con baile inolvidable, con esa rica salsa.

0: Bueno, gracias al Conejo, muchos cantantes del género urbano están empezando a cantar salsa.
1: Veramente, lui chiaramente si chiama Bad Bunny perché dovete sapere, ragazzi, che quando era piccolino a scuola lo travestirono da coniglietto. E quindi questa cosa però non gli fece molto piacere perché, insomma, non era il suo vestito preferito. Però questa, sì, questa mancia bronciosa, la mamma disse no, devi tenerlo per forza, e lui rimase così. E oggi si fa chiamare Bad Bunny. Il suo nome è Benito.
0: Benito.
1: Benito, salutiamo Benito. Si ascolta Momento Latino, mandiamo avanti. Numero 16, Belén.
0: Y seguimos rompiendo aquí en Momento Latino, el party del fin de semana, y nos vamos con No Tiene.

0: Infatti Belè è uno degli artisti giovanissimi che sta andando molto molto bene, perché tantissimi pezzi all'interno di Momento Latino, ma non solo, tutte le classifiche Spotify, molto richiesto in discoteca, concerti in tutto il mondo.
1: El año pasado tenía pegada La Plena, que todavía se escucha.
0: La Plena è stato uno dei pezzi più forti, quello che ha fatto più numeri di Belè, che noi chiaramente troveremo prossimamente in tour anche negli Stati Uniti, e tornerà chiaramente anche a Miami, e sarà anche ospite qui a Momento Latino per tutti gli amici che seguono la musica urbana.
1: Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y seguimos escalando posiciones y seguimos con

0: recuerdo, chiaramente, ma anche Maluma, no? Rappresenta uno degli artisti di musica urbana più importanti che degli ultimi anni, però insomma sta tornando anche lui alla salsa, è uno spunto che gli ha dato Bob Albano un po' a tutti, no?
1: Te voy a decir una curiosità che dijo él en un concierto últimamente, que cuando vayan para los conciertos, escuchen música, usen menos los teléfonos.
0: Ragazzi, andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 14, dove troviamo un altro grande artista della musica urbana, cioè Nicky Jam.
1: Con esta rica salsa, comenzar de nuevo.

0: Momento Latino Hits, el pare del fin de semana, Música del Caribe.
1: Musica latina, chiaramente qui a Momento Latino, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, ma da mezzanotte a luna qui in Italia. Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari.
0: Sì, sì, seguiamo dandole musica buena para que escuche y para que escuchen y baile. Y nos vamos con la posición número 13, con la colombianísima.

0: donna qualsiasi, per un uomo qualsiasi, non si piange, no, no, si racconta, no, giore, in questa,
1: no,
0: canzone.
1: Non vale la pena.
0: Molte donne scrivono ancora qui in radio perché vogliono il tuo numero in privato, ti vogliono dire qualcosa. Chissà che cosa ti vogliono dire.
1: No,
0: devi essere chiaro con i rapporti.
1: Io sono chiaro, lo che passa è che non mi intendo.
0: Andiamo avanti con la musica di Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato alla storia di Momento Latino, il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Il nostro momento storico adesso fa un tuffo nel passato, dedicato qui a Juan Luis Guerra.
1: Y su 440 Santo Domingo con este rico merengue. La

0: te sube la bilirrubina.
1: Uno degli artisti storici, chiaramente Juan Luis Guerra, che è stato il fondatore, non più che il fondatore, diciamo quello che è stato il pioniere del merengue della Repubblica Dominicana, attualmente ancora in circolazione.
0: Sì, no? Sì, ahorita stavo in Barcelona, por eso yo fui, te acuerdas, por yo te lo digo, voy para Barcelona a ver Juan Luis Guerra.
1: ¿Te gustó el concierto?
0: Sí, bellísimo, bellísimo. Muy buena persona también él, ya lamentablemente también tiene cierta edad.
1: Ma andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 10.
0: El top de la música se lo damos nosotros y nos vamos con el Conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: qué rica bachata con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina va avanti, ragazzi. Dopo incomincia il nostro aperitivo, chiaramente nei baretti qui a Ocean Drive. Oscar si fermerà chiaramente al solito Mangos, perché sempre al Mangos.
0: Hai una rubia.
1: Muchísima mujer que trabaja aquí.
0: Tu sabes que hay una rubia que me gusta mucho ahí.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 8.
0: Y nos vamos con presto con este cubanísimo que hace

0: de moda el son cubano ahorita, sí. Últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento. Se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente. Tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Infatti, in questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, che veramente molti amici si invidiano, dicendo siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce, con este calor te mueres.
1: Noi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, dove troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: sintonía con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailar, o uno che salió de comer del ristorante.
1: Del ristorante, chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sabato y domenica.
0: Y después de esta rica salsa nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto a Bizarra en la posición número 5 con Sesión 60.

0: Ras o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così. Chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochino, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Mo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2, dove troviamo una bellissima salsa romantica
0: con Tito Nieves.

0: Lamentablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, deve proteggere
0: también tutta la... Non tiene che proteggere a nosotros.
1: Quando deve proteggere a nosotros, deve proteggere tutti. No, si deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambore.
1: E incomincia con un merengue, poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.

0: pensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.